0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Non sempre la gente è convintissima di quello che sta facendo. Prendi i Dayton Sidewinders, grande band e grande tutto, ma poco sicura del materiale da loro prodotto. I pochi singoli incisi lasciano sempre la band un po' a becco, con quella insoddisfazione nemmeno troppo latente che porta la band sempre più giù nel baratro della desolation. Il guizzo ce l'ha il trombettista Howard Burley, uno che passa il tempo a collezionare vinili funk come se piovesse. Ma perché non prendiamo pezzi soul belli belli in modo absurd, ci mettiamo il nostro imprinting deep funk bello zozzo e li riregistriamo? Provare non costa niente, il risultato stupisce i Dayton Sidewinders, che neanche a farlo apposta trovano il loro momento di gloria proprio con un disco che rilegge il soul di successo con quel piglio raw funk tatuato nei loro geni.

Night Shift. Are you sure you're okay?

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

The Alchemist è uno dei produttori più rispettati, osannati e longevi che l'hip hop abbia mai conosciuto. Tutti titoli meritati che descrivono un personaggio che vive di pop dal giorno 1 e lo rappresenta al 100%. Dobbiamo tornare al 93, quando aveva 15 anni, per trovare il suo primo lavoro, come metà del gruppo The Hooligans insieme a Scott Ken, attore che ha raggiunto la fama principalmente grazie alla serie Hawaii Five-O. La storia dei The Hooligans è comunque breve. Alchemist resta solo, ma non molla. Inizia a studiare l'arte del beatmaking sotto la supervisione di DJ Muggs ed esplode a fine anni 90 producendo classici tra gli altri per Mobb Deep e Dilated Peoples. Negli anni evolve il suo sound ed arriva ad espandere il suo catalogo di collaborazioni che a oggi vede nomi come Eminem, Lil Wayne, Kendrick Lamar, Travis Scott e Drake. Assoluto fuori classe, produttore super sia per qualità sia per quantità. E nonostante le collaborazioni con i personaggi più mainstream, non ha mai abbandonato la sua parte più rozza e continua ad offrire lavori vitali per quanto riguarda l'evoluzione dell'hip hop. Il suo sound è cambiato molto negli anni, una volta molto più standard, oggi fatto più di sensazioni e atmosfera. A volte verso il jazz, a volte molto minimale, ma con un costante senso di inquietudine che riesce sempre e comunque a trasmettere. Recentemente Alchemist è tornato con un EP di 4 tracce più rispettive strumentali che racchiude sotto il nome di Liquid Form. Anche se non palesemente dichiarato sulla copertina o sul titolo, lo scopo dell'EP è quello di celebrare la vittoria del campionato NBA da parte dei New York Knicks. 4 tracce saranno anche poche, ma quando la qualità è alta possono anche bastare. Alchemist mette da parte le produzioni drumless e propone 4 beat solidissimi con batterie ben calibrate, sulle quali si alternano Kool G Rap, 2 Chainz, Conway the Machine e Baldy James. Di sicuro un EP di 4 tracce non cattura l'attenzione come un album intero, ma in molti casi, soprattutto in questa epoca, un EP breve può raggiungere risultati migliori di un disco ragionato e completo. Oggi, come da tanti anni a questa parte, Alchemist è più che una garanzia, e questo nuovo EP, seppur breve, ne è

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un nome da console romano, Cassius Marcellus. Il cognome lo avete sentito tante volte.

di genitori. Seydorf è il nome dello schiavista che lo libera e Cassius Marcellus Clay è il nome dello schiavista che libera un uomo chiamato Herman e automaticamente Clay. Quando Herman avrà un figlio, in onore dell'uomo che l'ha liberato, lo chiamerà Marcellus Cassius Clay. E quell'uomo darà vita, insieme alla signora, il 17 del gennaio del 42, a un certo Cassius Marcellus Clay, che probabilmente, mettendo tutti i numeri insieme, è il sesto. Ma non immaginava di mettere al mondo the GOAT, the greatest of all time, il più grande pugile di tutti i tempi e probabilmente il più grande sportivo di tutti i tempi. In una storia che assomiglia abbastanza a quella di Michael Jeffrey Jordan, l'altra grande icona afroamericana del XX secolo, il padre è il primo che gli dice che, almeno per un po', segui le regole dell'uomo bianco. Arriverà un momento in cui ti imporrai perché sembra che tu abbia la personalità per farlo, ma non andare, specie al sud, perché sono cresciuti a Louisville, nel Kentucky, contro l'uomo bianco. Questo è un argomento che accompagnerà Cassius Marcellus Clay per tutta la sua vita, perché arriverà un momento in cui cambierà anche il nome che gli fu dato in onore di chi aveva liberato suo nonno e sceglierà un nome che non c'entra con la cultura americana originaria. In molte occasioni qualcuno gli ha fatto notare che quel suo magnifico tratto del volto non fosse del tutto negroide, ovvero sia che non c'erano i tratti tipici del nero assoluto, il che significa che nella sua vita c'è del sangue bianco, qualcuno ha mescolato i sangue. Per Cassius Marcellus Clay questa era l'offesa più dura possibile e lui rispondeva sempre nello stesso modo: vuol dire che da qualche parte nella mia famiglia c'è stato un rape, uno stupro.

0: Incredibile il talento di Michael Kiwanuka, d'origini ugandesi. Questo stile, non lo so, che sembra arrivare dritto dritto dalla profondità dei tempi, dagli anni 50, 60, invece era il 2012. E invece oggi è il 24 di luglio del 2026. Il tempo, il tempo in senso cronologico sembra ogni tanto si vaporizzi. Abbiamo praticamente sbriciolato la settimana insieme. Buongiorno da Paltrax, queste sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Venerdì soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura, minime comprese fra 14 gradi sul fondo valle, 19 con massime di 29. Per domani al mattino in prevalenza soleggiato, da metà pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino e possibili anche nelle altre regioni a partire dalla serata. Domani le minime saranno di 16 gradi sul fondovalle, 19 in collina, le massime sui 28. Per domenica nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali della giornata. Lunedì poi in teoria le previsioni dicono ancora in prevalenza soleggiato con massime sui 29 gradi. Per quanto riguarda il traffico, il bollettino arrivato 10 minuti fa non segnala nessun tipo di difficoltà sulla rete viaria della Svizzera italiana, per cui adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: Non accenna a rientrare l'emergenza incendi in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'allerta nazionale. Tra le regioni più colpite è quella di Madrid, dove le fiamme hanno bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona e mandato in cenere oltre 100.000 ettari di territorio. Scenario simile pure in Francia, dove il presidente Macron ha chiesto che venga attivato il sistema di protezione civile europeo per contrastare l'avanzata dei roghi nel dipartimento della Gironde, che ha messo in fuga oltre 20.000 persone. Per la cronaca regionale, Claudio Zali rinuncia temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale, comparti che passeranno nelle mani della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Un passo auspicato dal governo ticinese, che ne ha dato notizia, governo che ha accolto la richiesta del consigliere di Stato leghista, che dal canto suo ha ribadito di non aver commesso irregolarità nel suo interessamento per la carcerazione di un 14enne alla Farera, una vicenda sulla quale la procura ha appunto aperto un incarto. Da pochi minuti sono entrati in vigore i nuovi dazi commerciali sulle merci importate negli Stati Uniti, decisi dalla Casa Bianca per contrastare il lavoro forzato. Dazi che toccano una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera, e contestati da più parti. Tributi compresi tra il 10 e il 12,5% che subentrano a quelli temporanei in scadenza, adottati dopo la decisione della Corte Suprema statunitense di bocciare l'iniziale politica sulle importazioni dell'amministrazione Trump.
2: Buongiorno.

tutto l'entusiasmo del mondo ci sta, soprattutto venerdì. Lunedì questa sigla qui è un pochino più difficile. Cioè, meno male lunedì devi fartelo, se non ce l'hai, te lo devi far venire il coraggio, perché altrimenti rischi di rimanere lì fermo al palo con lo sguardo catatonico. Buongiorno ragazzi e ragazze, giovani e giovani e giovani, perché giovani, vabbè, è così, è multigenere. Bentrovati e bentrovate all'ascolto di Parzialmente Scremato con Paltrax, anche questa mattina fino alle 9. Poi dalle 7 ovviamente ci raggiungerà ancora una volta Ottavio con il suo carico di facezie e, come sempre, tanta tanta musica selezionata dalle nostre fatine così premurose. Compleanni in musica e oroscopo per questa prima ora e, ovviamente, se vi va, anche delle chiacchiere, saluti e considerazioni futili anche magari sull'andamento della nostra esistenza allo 079 873 8073.

Sì, sì, dobbiamo essere anche noi così, dobbiamo assumere questo approccio molto funky, molto molto swag, molto farmante aura di Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogie in My Soul. Lo si può fare in diversi modi, svegliandosi, sbadigliando, sbavando ancora con la riga della faccia, con la riga del cuscino sulla faccia. Con la musica aiuta, con la musica, una tazzina di caffè e la musica secondo me possono aiutare tantissimo a creare il setting giusto per un risveglio, per una mattina di quelle leggendarie, epiche, per esempio grazie all'aiuto anche che ci danno le nostre fatine di dischi quando selezionano brani come questo meraviglioso. Era il 1983 quando Kurt Smith e Roland Orzabal, un nome stranissimo, particolare, questo duo di geni chiamati anche Tears for Fears, buttavano fuori uno dei loro tantissimi singoli di successo, Pain Shelter, meraviglioso.

Elodie, erano già 6 anni fa, 2020, Andromeda. Allora, come va, come prosegue la mattinata, come sta andando questo fine di settimana? Ovviamente che non sarà fine di settimana per tutti, perché ci sono tante persone che invece si devono smazzare i loro bravi turni anche il weekend, le persone che lavorano nella sanità, nei servizi d'emergenza, le persone che lavorano nei ricoveri, le persone che lavorano anche nel commercio, al dettaglio, nelle stazioni di servizio, anche grazie a tutti voi, cari e care, che vi sacrificate. Ovviamente dici no, non c'era un sacrificio, uno è povero, deve andare a lavorare per guadagnare i soldi, giusto, sacrosanto, però è anche vero che insomma ci vuole un tot di determinazione, di forza di volontà e di decisione, insomma di saldezza dei nervi per riuscire anche a spararsi i turni durante il weekend. 079 873 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp al quale potete scrivere sempre, se vi va aggiungeteci nella vostra agenda, nella vostra rubrica, così si può chiacchierare insieme, scambiarsi dei saluti. La mattina arrivano sempre saluti molto graditi, anche foto di albe meravigliose con dei colori pazzeschi che si possono vedere solo a quest'ora. Tra pochissimo poi uno dei primi compleanni in musica di questa mattina, che omaggia e tributa una lei molto molto importante per quanto riguarda la musica americana negli Stati Uniti e la musica latina. Chris de Sarandi, Good Old Days, questa è RTL

Bellissima la voce e purtroppo tragica la parabola, personale e professionale no, perché comunque ci ha lasciato un sacco di bellissima musica, ma personale sicuramente quella di Amy Winehouse. E a chi facciamo gli auguri oggi? Questa mattina, dai che venerdì, li facciamo a Jennifer Lynn Lopez. È una cantante, attrice, ballerina, produttrice, è stato tutto, tutto lei. Nata il 24 luglio del 69 a New York, nel quartiere del Bronx. Icona pop, triple threat, come si dice a Hollywood, ha rivoluzionato il crossover latinoamericano con l'album On The Six e This Is Me Then, e brani da club planetari come On The Floor. Praticamente lei si faceva di tutto un po', dava questo gusto latineggiante ad alcuni brani suoi, però per altri erano squisitamente pop. Da attrice a superstar musicale, prima di sfondare con la musica, lei era già una delle attrici latine più pagate di Hollywood, grazie a film come Selena del 97 e ancora prima del debutto discografico. C'è stata questa famosa relazione un po' burrascosa, però tipicamente hollywoodiana, no? Con Ben Affleck, un altro big, un altro grande attore di Hollywood, si sgretola e continuano comunque, almeno fino a questo mese, proprio nel luglio del 2026, ci sono stati degli strascichi perché le due superstar si erano comprate questa super mega villa Hollywood, della quale non riuscivano a liberarsi, non si riusciva a mettersi d'accordo nel fissare un prezzo. Alla fine sono riusciti a venderla scontandola di 18 milioni di dollari. Beh, ormai alla fine cosa vuoi che siano, bruscolini per gente che ne guadagna sicuramente molti di più. E la cosa divertente è che mi sono ricordato a un certo punto, perché l'avevo letta anni fa ed effettivamente è vero, poi sono andato a vedere, ma è vera, mi ricordavo questa cosa, ma è vera. Era uscita la notizia secondo la quale aveva fatto discutere, tra mille virgolette, in realtà no, se ne parlava perché era una cosa curiosa, ma poi si scopre che non è l'unica star ad averlo fatto. Cosa Paltrax spiega? Aveva fatto assicurare il suo lato B, il suo popò, l'aveva fatto assicurare per 28 milioni di dollari, ma non è l'unica, perché infatti tante altre superstar hanno pensato bene di assicurare, di cercare di mettere al sicuro, perlomeno ridurre il rischio di perdere una parte importante del proprio corpo e di conseguenza magari anche della propria immagine, della propria possibilità di lavorare ancora nel mondo dello spettacolo. Per esempio, si dice che Dolly Parton, la cantante, avesse fatto assicurare il suo petto, il suo seno per 600.000 dollari. Mariah Carey avrebbe fatto assicurare le sue gambe e la sua voce insieme per 70 milioni di dollari. Cristiano Ronaldo sembra abbia fatto assicurare le sue gambe, che chiaramente sono il suo strumento di lavoro, per 144 milioni, così come Christina Aguilera, che sembrerebbe aver assicurato le sue corde vocali per 10 milioni di dollari. Vabbè, comunque, per forza, insomma, ci lavorano e ci mancherebbe se le perdi quelle. A parte che poi tutte queste persone penso abbiano già messo da parte forse qualche soldino per riuscire a garantirsi la possibilità di andare avanti comunque, qualsiasi cosa succeda. Per cui tanti auguri a J-Lo, ce l'ascoltiamo con Let's Get Loud.

0: casino. Facciamo casino. Ci incitava così Jennifer Lopez nel 2000.
1: Mamma mia. Mamma mia.
0: Il famoso millennium bug, chi se lo ricorda, la paura del millennio, il cambio di data dal 99 al 2000 doveva portare con sé tutta una serie di sciagure apocalittiche legate al fatto che alcuni sistemi informatici, si pensava insomma all'epoca, non erano in grado, no, di computare, sarebbero tornati a uno 0000 che non era quello del 2000 ma quello del 1900, insomma cose che poi non sono in realtà successe. Ma al di là di tutto, in relazione alla cosa che ho detto prima, ci ho pensato un po', dico ma... Queste superstar, no, che assicurano delle parti del loro corpo o delle abilità, sicuramente, perché sono le cose, sono i talenti, sono la realtà fisica, materiale che gli permette di lavorare, di guadagnare soldi. Voi, voi se poteste assicurare qualcosa, tipo ci sono queste aziende, queste assicurazioni che sono famose per questo tipo di polizze, soprattutto Lloyd's di Londra, che è una grande compagnia d'assicurazione che da sempre, da mo' si sa, da anni è specializzata anche in questo tipo di contratti molto particolari, no? Nell'assicurare cose che altrimenti uno pensa siano inassicurabili. Voi che cosa fareste assicurare nella vostra... Se, metti che non devi, cioè non ti devi neanche preoccupare di pagare la polizza, ma che cosa fareste assicurare?
2: Parzialmente scremato.
0: 079 873 8073 al nostro numero di WhatsApp. J-Ax, YPIO.

cosa si potrebbe mai assicurare, posto che non ci si debba preoccupare del pagamento della dell'assicurazione, non te lo devi pagare tu, cosa ti puoi assicurare? Allora, perché sicuramente, cioè, poi va da sé, ogni volta che si parla di questo tipo di cose, salta fuori che il pagamento dell'assicurazione è comunque cospicuo. Ecco, non sono assicurazioni che costano poco, ma non ci si deve preoccupare di questo. Vi ho detto, cosa assicurereste voi? E pensa te, siete tantissimi e tantissime ad aver risposto il cervello. E questa è una cosa molto bella, perché denota la preoccupazione, l'attenzione, il focus che finisce su quello che rende la nostra vita nostra, quello che ci permette di vivere come viviamo noi, di essere quello che siamo. Cioè il cervello è la sede della nostra consapevolezza, della nostra lucidità, del nostro ragionamento, della nostra memoria. E questa vostra risposta la dice lunghissima su quello che siete, ragazzi e ragazze, per quello che noi vi adoriamo, perché siete un pubblico di persone estremamente sveglie e sul pezzo. È bellissima questa risposta. Ci dicono, io assicurerei il cervello, le malattie, è vero, purtroppo, che sono tremende, anche legate a quelle degenerative, magari all'incedere dell'età. Dice, ti possono anche eventualmente poi privare di quello che viene visto, nel quale tu ti riconosci, ma che dagli altri viene visto come te stesso. Verissimo. Ci dicono, la testa o le capacità cognitive, ancora verissimo. Il cervello mi serve funzionante, il resto è sostituibile con la plastica. È vero, eventualmente, se perdi l'uso, si spera sempre ovviamente di no, di un arto eccetera eccetera, ci sono le protesi, per quanto possa essere drammatico e tremendo, però è vero che il cervello, quello è, non c'è un sostituto, e io lo so bene, perché avendone poco devo starci molto attento. Qualcuno dice invece, in modo un pochino più prosaico, la schiena, le articolazioni, quelle cose che cominciano a scricchiolare, a fare male dopo un po' di tempo, diciamo, quando non hai più proprio 18 anni, perché come dice un mio amico, dopo i 18 comincia veramente il declino. 079 873 8073, bellissime le vostre risposte. Che cosa assicurereste voi con i Lloyds o con una compagnia d'assicurazione che sia in grado di garantirvi la restituzione di un bene prezioso che voi considerate prezioso? Se vi va di farmelo sapere, scrivete ancora questo numero di WhatsApp. Continuiamo con la musica italiana. Guardali qui che arrivano in un periodo che in teoria per molti e per molte è quello proprio delle vacanze. Non per tutti, vero? Non per tutti. Poi tra poco uno sguardo alle stelle e all'oroscopo per la giornata di oggi.

magari una vita in vacanza. Concetto, quant'altri mai amati, espresso in modo mirabile dallo Stato sociale nel 2018 con un instant classic che è ancora classico oggi. Una vita in vacanza, eccoci arriva. Allora, io assicurerei sicuramente, vabbè, la voce, perché ci devo lavorare ancora per qualche annetto, Sava Sandir, perché per il cervello ormai dice, ma no, il cervello ormai per quello lo vai assicurare, quello che rimane, cosa assicuro? Una nocciolina. L'oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Arieti, è il momento opportuno per chiudere una questione lasciata in sospeso. Agire ora sarà più semplice. Toro, una persona vicina potrebbe richiedere il vostro supporto concreto, offrite aiuto senza eccedere, cioè siate comunque riservati. Gemelli, sarete particolarmente veloci nell'individuare soluzioni efficaci, la vostra praticità farà la differenza. Cancro, una notizia positiva potrebbe arrivare nel corso del pomeriggio, accoglietela con fiducia e serenità. Beh, se è una notizia positiva, ti devi scaldare. No! Leone, non permettete a una singola critica di influenzare il vostro percorso, guardate l'insieme dei risultati. Vergine, una modifica in attesa si rivelerà più vantaggiosa del previsto, restate aperti alle alternative. Bilancia, sarà possibile recuperare un dialogo interrotto da tempo, fate il primo passo con serenità. Scorpione, giornata favorevole per pianificare obiettivi e strategie future, pensate a lungo termine. Bello, Scorpione si può mettere lì, fare tutti i suoi bei piani per il futuro. Sagittario, qualcosa atteso da settimane potrebbe finalmente concretizzarsi. Oh, se doveste vincere con la schedina, ricordatevi degli amici, ricordatevi di chi è qui pronto ad aiutarvi sempre, siate pronti a cogliere l'occasione. Capricorno, la costanza dimostrata recentemente inizierà a dare frutti visibili, continuate senza esitazioni, io sempre. Acquario, un'intuizione nata casualmente potrebbe trasformarsi in un'ottima idea, approfonditela senza fretta. Pesci, chiudiamo ovviamente sempre con voi, evitate di assumervi responsabilità che spettano chiaramente ad altri. Questo è sempre un buon consiglio. Difendete il vostro equilibrio, assolutamente, accanitamente. Buon compleanno a tutti voi amici e amiche, se oggi spegnerete le candeline su una torta del gusto che preferite, gli auguri da parte mia, da parte di Paltrax, di tutta la Rete 3 e di tutto il nostro pubblico, per chi oggi compie gli anni, che sia una giornata splendida, meravigliosa, interamente dedicata a voi, circondata da chi amate. Vi dedichiamo questa Weekend, Medusa and Khalid.

Epica questa Glorious, anche gloriosa se volete, di Andreas Johnson. Prima di arrivare alle 7, momento in cui ci dedicheremo anche a un minimo di informazioni di servizio, come sempre ancora un po' di musica, questa di Coez, domenica poi Nick Mello, musica dalla Svizzera, e sarà il momento appunto di dare uno sguardo alla meteo, al traffico e alle news.

0: help you take what you deserve and the day is done.
1: Nick Mello, Forget Me Nots, musica svizzera, e invece miliardario, filantropo, playboy, Ottavio, arriva anche oggi dopo le cose che ci ha fatto scoprire l'intelligenza artificiale su di me e su di lui.
2: Oggi attenzione, parla molto bene di te.
1: Ma veramente?
2: Dopo l'ascoltiamo.
1: Ma va, non ci credo.
2: Non so perché, ma parla molto bene di te.
3: Radio denuncia.
1: Buongiorno, bentrovati, bentrovate, questo è Parzialmente Schermato. Sono le 7, le 7 precise,
3: Rete 3.
1: Con Paltrax e Ottavio per l'ultima giornata di questa settimana di Parzialmente Schermato fino alle 9. Diamo uno sguardo alla Merio.
2: Oggi in tutta la Svizzera soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura, massime al nord 28 e al sud 29 gradi. Domani in tutta la Svizzera in mattinata ancora abbastanza soleggiato, dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme, in seguito alcuni rovesci o temporali dapprima in montagna, in serata anche in pianura, temporali anche di forte intensità e accompagnati da raffiche di vento.
1: Perfetto, vediamo un po' che cosa ci dice invece adesso il bollettino del traffico, che è stato aggiornato a una decina di minuti fa grazie al collega di Marco De Carli. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono già 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa tra Vassen e Göschenen per chi viaggia in direzione sud. Inoltre anche un incidente: a causa di un incidente il traffico si svolge a senso unico alternato sulla cantonale tra Canobbio e Sureggio, per cui ripeto, a causa di un incidente il traffico si svolge al momento a senso unico alternato sulla cantonale tra Canobbio e Sureggio. Adesso diamo uno sguardo anche alle informazioni.
3: 3 news.
1: Um, 12,5% è il nuovo tasso di dazi statunitensi sulle merci svizzere. La motivazione di Washington, come altri paesi, anche la Confederazione, non fa abbastanza contro il lavoro forzato. Spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Si sentirà nell'edizione dell'RG una prima reazione a caldo della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti. Claudio Zali rinuncia temporaneamente e fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e della polizia cantonale. La conduzione verrà assunta dalla vicepresidente Marina Carobbio. PLR, Centro e PS non ritengono questo passo sufficiente, chiedono la sospensione di Zali da tutte le funzioni di consigliere di Stato e finanche le dimissioni, attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi.
3: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati, il Lugano ha iniziato la propria stagione con una vittoria all'esordio alla AIL Arena. I bianconeri hanno battuto di misura 1-0 i kosovari del Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Di Renato Steffen la rete, che ha definito il risultato una partita stradominata dalla formazione di Mattia Crocitorti. E anche le altre svizzere impegnate hanno fatto ottimi affari, a iniziare dalla San Gallo, che in Europa League ha sconfitto 2-1 il più quotato Benfica. Buon lavoro anche da parte del Sion in Conference, che in Azerbaigian su campo neutro ha pareggiato 1-1 con i bielorussi del Bate. Largo 4-0 poi della Vaduz contro gli andorrani dell'Athletic Escaldes. E questa sera inizia anche la Challenge League, subito una sfida tra big del campionato, tra il retrocesso Winterthur e l'ambizioso Yverdon. Infine la Tour de France, dopo la vittoria di Carapaz nella prima frazione del Trittico Alpino, oggi propone la tappona, che vedrà l'Alp d'Huez fare la sua apparizione. 127 chilometri da percorrere e sempre Tadej Pogacar in giallo.
1: E torna.
5: Buongiorno.
1: Nome di Pogacar. Il tappone fa paura, il tappone del tour.
6: Parzialmente scremato, l'edizione del venerdì.
1: Non c'è il weekend, parzialmente
2: non
1: scremato.
2: C'è il weekend. Non c'è il weekend. Volevo chiedere, è una mia impressione o quest'estate ci sono meno zanzare?
1: Sai che mi sa che hai ragione.
2: Da me zero, da te?
1: Anche da me.
2: Non ci sono zanzare?
1: Sì.
2: Dove sono andate?
1: Sì. Potrebbe essere che le iniziative che sono state messe in atto dalle istituzioni del cantone, che nella fattispecie per eradicare la presenza della zanzara tigre sul nostro territorio,
2: sterilizzare i maschi, dici?
1: A quello, ma anche togliere le zone d'acqua.
2: Ma non sarebbe la temperatura?
1: Potrebbe anche darsi.
2: Il caldo eccessivo. Perché sai dove sono?
1: Dove sono?
2: Mi dice una mia parente che è in vacanza in Svezia che ci sono un sacco di zanzare in Svezia.
1: Nel nord del mondo ci sono, in estate si schiudono un sacco di uova. Per esempio in Alaska, io non lo sapevo, ma
2: ci
1: l'Alaska,
2: sono zanzare.
1: In estate tu sei mangiato vivo dalle zanzare.
2: Però in Svezia mi dice che fino all'anno scorso ce n'erano poche, quest'anno tantissime.
1: Allora si spostano a nord anche
2: sono
1: loro.
2: Sono tutte quelle che erano qua, perché adesso in Svezia c'è il clima che c'era qui qualche anno fa.
1: Adesso quindi... fa troppo caldo anche per loro, mica sceme le zanzare.
2: Allora tu cosa scegli? 33 gradi e zero zanzare per tutte le estati o 26 gradi e le zanzare? Bella domanda.
1: 26 gradi le zanzare.
2: No,
1: sì,
2: no,
1: 26 certo, gradi le zanzare. Sì. No, scusa.
2: 33 senza zanzare.
1: No, 33 no, sono già troppi per
2: 33
1: me. No,
2: sono,
1: 33
2: sono, comunque
6: sono troppi, ho detto che sono troppi.
2: Sono tutte a Malmö le zanzare,
5: Malmö.
1: Bryan Adams, Run to You, un classicone del 1984 grazie alle nostre fattine dei dischi.
7: Oh yes.

0: Bryan Adams, anche lui grandissimo superstar internazionale, era stato in Ticino a Locarno, anche lui aveva fatto un concerto pazzesco.
1: Pensa che io c'ero.
0: Tu c'eri, per amore, non di Bryan Adams.
1: Bryan Adams, secondo me,
0: se ti capita, è da vedere, ha fatto dei pezzi incredibili. Sì, sì, per ormai adesso ci avrà, penso, anche lui la sua età.
1: Del 59.
0: Per
1: del
0: cui,
1: 59. Allora, intanto grazie alle fattone dei dischi, come le chiami tu? Perché le chiami le fattone dei dischi?
0: No, le fatine.
1: Ah, ho capito, le fattone.
0: No, le fatine.
1: Capivo le fattone.
0: No.
2: Scusate, vorrei fare una rettifica a quello che avete appena detto. Cioè? Le zanzare sono tutte a Malmö e al mio inseguimento.
1: Ok. Allora lei dice abito Bironico e da me ci sono. Allora era una mia
2: impressione. Più o meno ce ne sono 5 nella zona dove abito e 6 le ho addosso io. Quindi sì, ci sono.
1: Era una mia impressione che non ce ne fosse.
0: Le conosce tutte per nome, dovresti cominciare a chiamarle per nome. Può nascere anche una bella amicizia.
1: Allora magari non ci sono, a casa mia non ci sono perché ho sempre i ventilatori accesi e non ce la fanno.
0: Sai che non credo, perché io a casa mia non ce ne sono mai state tante, però ogni tanto ne beccavo una, due la sera, quasi regolarmente. Adesso proprio zero, cioè non lo so.
1: Non hai ventilatori? Ha detto che ne abitiamo vicini, non possiamo dire dove per privacy.
0: Sì, no, la zona Lugano Paradiso, sì, vabbè.
1: Volevo dire, quando sono in vacanza e faccio colazione in hotel, vedo delle cose incredibili.
0: Sì, anch'io. Anche tu.
1: Cioè, vedo gente che prende il prosciutto crudo a colazione.
0: Sì, ma scusa.
1: Il salmone.
0: Sì.
1: Il formaggio.
0: Ma non ti piace la colazione salata?
1: Le uova col
0: no, da...
1: La colazione deve essere dolce.
0: No!
1: Ma come fai a mangiare lo speck a colazione?
0: Ti spiego il trucco. Tu a colazione devi ingolfarti. Devi mangiare tutto.
1: Sì.
0: Dolce e salato. Io ero stato alle Baleari un paio d'anni fa utilizzando una mega offertona. Adesso non da pensare che quelli della RSI spendono spanno. No, era una mega offertona. Dopo anni che non andavo al mare, vado al mare. E sono andato a finire in un hotel che mi ha sorpreso. Era meglio di quello che mi aspettassi.
1: E c'era la colazione salata?
0: C'era tutto.
1: No.
0: C'era tutto. La frutta, c'erano. C'era il tipo che ti faceva anche l'omelette col prosciutto. E io la mattina mi svegliavo con tutta calma e mangiavo l'omelette col prosciutto e il formaggio.
1: Cioè tu sei lì che bevi il cappuccino e la brioche di fianco a te. C'è odore di uova fritte, ma non è quella.
0: No,
1: allora la spiegazione è questa, dimmi se è vero.
0: Mi mettevo le omelette dentro le tasche del costume.
1: No, appunto, visto che la colazione è compresa nel prezzo,
0: è quello.
1: Si trasforma in pranzo.
0: È quello.
1: Adesso mi spieghi.
0: Capisci?
1: Quindi poi non pranzavi.
0: È ovvio.
1: No, ma dai, la colazione salata.
0: Ma no, dai, non esiste.
1: Ma anche a casa fai la colazione salata.
0: No, a casa non la faccio mai, però quando posso, e a maggior ragione quando sono in vacanza, visto che sto pagando fior di quattrini che ho dovuto sudare e sgobbare tutto l'anno, fammene approfittare. Cosa faccio? Mi metto a cucinare anche in vacanza.
1: Ma c'era uno che beveva il prosecco col jamon serrano a colazione.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: No.

0: Allora, ovviamente, il nostro pubblico, che non ha paragoni in tutto il mondo, nell'universo, propone, sottopone delle teorie su dove siano finite le zanzare. Secondo qualcuno potrebbero essere incolonnate al portale sud della Galleria del Gottardo per andare verso nord.
1: No, in realtà è un'opinione. Il mistero si infittisce perché mi scrive un'ascoltatrice che abita nella mia zona.
0: Sì.
1: Che da lei è pieno. Quindi
0: la tua zona, la zona di tutti.
1: No,
0: voi abiti anche tu.
1: No, no, è proprio lì vicino a casa mia. E da lei è pieno di zanzare.
0: Lei è pieno di zanzare.
1: Continua a essere punta.
0: In realtà il complotto è che tu le hai prese, le hai buttate fuori di casa e hai detto andate là.
1: La mia spiegazione è che il ventilatore è acceso e loro non ce la fanno a risalire la corrente.
0: Probabile.
1: Allora è il momento della sigla per Paitinedi.
0: No.
1: Che dicevo, la I oggi inspiegabilmente solo parole di lode e ammirazione.
0: Si era raddolcita.
1: Sì, sì,
0: vediamo,
1: sì. Rettifica tutto quello che ha detto nella settimana. Senti qua. No, ma è vero.
2: Paitinedi, Paitinedi, non impazzisce per i piedi.
1: Vedi?

0: fare niente.
1: Sai che preferisco.
0: Spero, caro Paitinedi, che accetti questa rettifica.
1: Sì.
0: E ritiri la denuncia. Dovete sapere che tramite il suo avvocato Paitinedi.

0: adesso, senza andare a scomodare chissà quale tipo di avventura salgariana, ok, però un'avventura può anche essere quella di giocare per esempio al telefono, sì, con noi la mattina,
1: bravo,
0: per
1: bravo,
0: dire, no?
1: Bravo. Cerchiamo, no? Esperti di parole che iniziano con la lettera V oggi.
0: Con la lettera?
1: Sai, oh, che per ogni lettera ci sono i relativi esperti.
0: Esatto, esatto. C'è chi, a chi adora la V,
1: esatto,
0: detesta la R.
1: Dice, io non parlarmi della R.
0: No, ci sono gli appassionati delle lettere.
1: Anzi, non la posso neanche dire la R, lo pronuncio come una V. Quindi oggi si giocherà fra poco, però potete già iniziare a chiamare,
0: sì,
1: per ABC con la lettera V di venerdì. Di
2: brava, vuoi un applauso?
1: No, vabbè.
0: V, di V come vendetta. 084.
2: Ma vuoi un applauso?
1: Ma no, ho detto V,
0: grazie,
1: di venerdì, non esagerare.
0: 0848 03 05 03, il nostro numero di telefono, perché si gioca in diretta al telefono. Peggy Goo e Aerostar Woman.
1: Woman. L'omelette pucciata nel cappuccino.
0: Sì,
1: ma perfetto,
0: sì, sì.

0: una concorrente che ha fatto un viaggio non indifferente. Ma andiamo con ordine.
1: Parzialmente scremato presenta con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Allora abbiamo la nostra ascoltatrice, conoscente, fedelissima, era stata a trovarci anni fa e ci ascolta, ci scrive quando poi riesce, ma spesso e volentieri. Aspetta, facciamo la classica domanda: da dove chiami?
2: Chiamo dalla Grecia.
0: Dalla Grecia!
3: Grande,
0: yes! Grande. Allora ascolta, lì si fa colazione salata o dolce, visto che parlavamo di quello?
2: Ma qui in genere salata.
0: Psicos?
2: Tiropita, tutte queste cose fritte, tra l'altro. Con la
0: ok,
2: pasta
0: tzatziki.
2: Sì, anche tzatziki, in salata greca, anche a colazione.
0: Tutto salato. Senti, Cati, ne approfittiamo, visto che tu ci chiami da una zona molto bella della Grecia. Sì. Come va lì con le temperature?
2: Ma allora, noi siamo stati fortunati, la canicola non l'abbiamo avuta,
0: okay.
2: Perché c'è sempre un po' di vento, quindi okay, col vento
0: vi ha risparmiato. E le zanzare?
2: Risparmiate.
0: Le zanzare?
2: Quelle purtroppo ci sono sempre.
0: Come si chiamano in greco? Zanzakos?
2: Può darsi.
0: Non dargli no, perché ho studiato greco, ma il greco moderno.
2: Le cazzarides, che sono gli scarafaggi.
0: Mi piace il nome.
2: Si chiamano cazzarides.
0: Che vuol dire? Cos'hai da ridere? Allora ti ringraziamo, buona giornata. Ah no, c'è il gioco.
3: C'è il gioco, scusa, hai chiamato.
2: Io ho chiamato per quello. Non ho capito. Dai.
0: Allora sento che sei molto sveglia, le domande le ho fatte secondo me abbastanza facili.
3: Allora Ottavio si è ammorbidito parecchio. Sì, è partito con una cattiveria e una crudeltà fuori scala.
0: Sì. No, non è
3: e
0: vero.
3: E negli ultimi giorni si è un po' ammorbidito. Facciamo partire.
0: Aspetta, lettera V, V di venerdì.
3: Facciamo il test di ritardo.
0: Facciamo il test di ritardo. Dirò adesso, tu dimmi quando lo senti. Adesso. Un po' di ritardo.
3: Lo faccio partire un po' dopo, allora.
0: Compensiamo il secondo di ritardo. Vai.
2: Va bene.
0: Il colore delle foglie.
2: Verde.
0: Si ottiene dall'uva.
2: Vino.
0: Animale furbo.
2: Volpe.
0: Lo è il favonio.
2: Vento.
0: Recipiente per fiori.
2: Vado.
0: Che ha molti anni.
2: Vecchio.
0: Insetto che punge.
2: Vespa.
0: Strada di una città.
2: Via.
0: In cima della montagna.
2: Vetta.
0: Rapido.
2: Veloce.
0: Pancia.
2: Ventre.
0: Con piacere.
2: Passo.
0: Mucca.
2: Vacca.
0: Sì, 12.
3: Allora, dalla Grecia con furore, Cati. Tripudio in tutto l'Egeo. Le divinità.
0: Ma lì è uscito il film L'Odissea? L'Odissea è uscito lì?
2: Può darsi, può sì, essere. Sì, è uscita.
3: Lì praticamente lo vedono come una specie di sorta di film di folklore locale, no? Sostanzialmente, credo.
0: Comunque eri talmente veloce nelle risposte che facevo fatica io a star dietro con le domande.
3: Sei stata bravissima.
0: L'unica che hai passato era con piacere, volentieri.
2: Volentieri.
0: Allora hai vinto un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi
3: ecologico, 100
0: è tra l'altro
2: la mucca, la bicchia, panaria
0: vuol dire mucca, sì.
2: No, panaria vuol dire santa, panaria musanta, ma santa Madonna.
0: Ah, okay. Ah, ok, una roba del genere. Allora Calimera
2: a voi, Calimera.
3: Grazie. Senti, no, Calimera, fino a un certo punto, grazie mille per il saluto, ma rimani lì perché devo prendere i tuoi dati, d'accordo?
2: Arrivo
3: subito, grazie per aver giocato con noi. Senti, vuoi salutare
2: grazie
3: qualcuno, Cati, qui nella Svizzera italiana?
2: Voglio salutare tutti quelli di Rete 3 ai quali voglio tanto tanto bene. Mi mancate.
3: Grazie. Quando torni ci vieni a trovare, ci vieni a trovare senza dubbio.
2: Assolutamente nella nuova sede, sì.
3: Ecco, certo. Una visitina la facciamo fare a tutti quelli che ci chiedono, anche quando non ci sono le porte aperte, se ci organizziamo prima si può fare. Grazie carissima. Rimani lì che arrivo a prendere i tuoi dati. Per tutti voi amici e amiche che oggi volevate giocare ma non ce l'avete fatta, ormai durante il weekend bisogna fare una pausetta, ma torniamo.
0: Salutami Cazzaridis. la settimana prossima.
1: ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.

0: mañana de RT3.
1: Nueva York.
0: Con el Luca, con el Paitinelli, el Otavio.
1: De Nueva York,
0: escuchando
1: gracias.
0: La música de las patinas, de los discos.
2: Gracias por las fatonas de los discos.
0: De los chitos. Allora, Carol G e Manu Chao.
2: Volevo chiederti, tu dimmi, hai fatto le efemeridi?
0: Sì.
2: Chi hai ricordato nei compleanni di oggi?
0: C'era Jennifer Lopez.
2: E basta? J-Lo.
0: Sì.
2: Ah, perché... solo lei?
0: Sì.
2: Non c'era lui che compie gli anni oggi?
0: Chi?
2: Lui.
0: Lui. Ma serio?
2: Paolo Guglielmoni.
0: Ma non ci posso credere.
2: Oggi, tantissimi auguri.
0: Tantissimi anni anche, perché comunque, ma no, l'età, dai, comunque si fa sentire anche per lui.
2: Paolo Guglielmoni è uno sempre,
0: è un pilastro.
2: Ma lui poi non si tira mica indietro, no, è del vecchio, lui lo dice.
0: No, è un grandissimo, gli facciamo tanti auguri.
2: Auguri Paolo, auguroni.
0: Grande uomo di radio, sì. Fa solo cose incredibili.
2: Poi sì. Lui ha la capacità di far succedere le cose, cioè dove va lui succede sempre qualcosa di strano.
0: Ma è così, se devi soldi a tanta gente
2: è il suo talento. Allora sì. Potete fare gli auguri anche qui, poi noi glieli giriamo a Paolo Guglielmoni.
0: Sì, auguri Paolo.
2: Vogliamo celebrarlo riascoltando una delle sue ultime uscite.
0: Ok.
2: Credo forse Svizzera Qatar il mondiale, lui era inviato in piazzale alla Valle a Mendrisio per dire cosa succede intorno a lui quando va in giro.
0: Va bene.
3: Attenzione, secondo me finisce 3-0. Dopo però venite tutti a casa mia.
4: Sì. Paolo, se tu vuoi la linea, chiama.
3: No, qua abbiamo l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. No, okay. grande tu, ma non posso farti parlare in queste condizioni.
4: Allora, intanto, mi aspettavo davvero un inizio molto più divertente.
3: Se solo usciste da quello stanzino dove vi nascondete.
4: Sì.
3: Vi accorgereste che c'è un grandissimo ambiente qui a Piazza della
4: Valle. Raccontacelo Paolo.
3: No, c'è un ambiente diverso perché voi siete chiusi in 4 metri quadrati, invece per qua la partita si vive, non è così noiosa.
4: No,
3: basta, non devi seguirmi, ti ho già detto che non ti do il microfono, lì mi segui.
4: Cosa dici?
3: Mi raccomando, concentrati, non dire parolacce.
5: Allora io vorrei salutare la mia ragazza di Bustarsizio.
0: Perché
5: sono praticamente 28 anni che non vede i mondiali, sta diventando anche lei rossocrociata.
3: Ok, bene.
5: E quindi
3: è molto bello che è la ragazza di Bustarsizio, mi fa piacere.
5: Sì.
3: No,
5: possiamo
3: mi fa piacere.
5: Fargli un saluto in diretta.
3: Certo. Ma certo.
5: Si chiama Pisoni Veronica.
6: Cognome anche, perfetto, fantastico.
4: L'ha detto lui in ogni caso.
2: Non è un grandissimo.
0: È meraviglioso. E attira questo tipo di interazioni.
2: Attira, è un fenomeno. Allora ancora tanti auguri Paolo.
0: Auguri Paolo. A te va questa meraviglia dei gli Offspring Original Prankster, quello che fa gli scherzi, l'originalone che fa gli scherzi, poi questo incarna lo spirito anche un po' punk di Paolo Guglielmoni.
2: Grazie alle fatine dei dischi.
0: Sì, che sposa questa sua origine borghese e nobiliare con la voglia della strada.

0: tornando al discorso del Zanzara, è vero che sembra che ci sia gente che non so, sembra che abbiano una sorta di sostanza che le attrae,
1: sì,
0: no?
1: Dicevano...
0: Perché a me è già capitato di stare con persone in zone dove c'erano evidentemente le zanzare, a me non mi toccavano
1: solo da loro?
0: E queste persone venivano mangiate vive.
1: Potrebbe dipendere dal gruppo sanguigno,
0: forse,
1: o secondo
0: so.
1: Altri da quanta birra bevi.
0: Sì.
1: Si dice che beve molta birra, sì, attira le zanzare.
0: Okay.
1: Adesso voglio fare un esperimento mai tentato in nessuna radio del mondo,
0: uh-huh,
1: e tu dici se non l'hanno mai fatto ci sarà un motivo.
0: Una ragione.
1: Non so, essendo un esperimento potrebbe anche fallire.
0: Mm.
1: Una domanda agli ascoltatori molto semplice, però dovete rispondere sinceramente.
0: Okay.
1: È questa la domanda.
2: A cosa stai pensando?
1: Ti piace?
0: Bella. Una canzone. A cosa stai pensando?
1: No, aspetta, adesso noi siamo concentrati su quello che facciamo, non stavamo pensando ad altro. Però magari
0: più
1: c'è qualcuno
0: meno.
1: Che quando sente questa qua dice: ah,
2: a cosa stai pensando?
1: Ah, mi ero distratto, cioè stavo pensando che arrivo in ritardo dal dentista.
0: Che è pazzesco se ci pensi.
1: No, entriamo nella testa degli ascoltatori, ma sì, non voglio risposte filosofiche eccezionali, solo la verità. Sto pensando che cavolo, se con questa coda arrivo tardi al lavoro.
0: Dimmi una cosa, tra l'altro, chiediamo la vostra risposta allo 079 873 8073, adesso in questo momento qua.
1: Esatto.
0: Ma a te già capita, ti capita di renderti conto che mentre io per esempio anche quando sto parlando al microfono
1: stai pensando ad altro
0: dentro, dietro, cioè, mi sto già preoccupando per una roba,
1: c'è
0: che
1: un retropensiero,
0: c'è sempre,
1: c'è un
0: ma è possibile sta cosa qui?
1: Ma perché voi tu sei molto intelligente, riesci a pensare a due cose.
0: No,
1: ma stiamo sempre pensando a qualcosa,
0: sì,
1: no? Se ci pensi se ci pensi
0: a cosa state pensando, sempre ammesso che si possa dire,
1: ma sì, ma
0: altrimenti
1: attenzione, domanda delicata da fare in coppia,
0: sì,
1: non fatela in coppia.
0: No, ma quante volte ti è successo di rispondere per esempio alla tua compagna o a qualcuno che dice a niente?
1: No,
0: perché non hai voglia di dire cosa stai pensando. Ma
1: l'ultima
0: magari
1: volta che me l'ha chiesto ho detto che se vince Antonelli la gara va in fuga e vince il mondiale, pensa te.
0: Meraviglioso. 079 873 8073.

0: che poi sono cose semplici, no? Tu dici
1: sì, preoccupazioni.
0: Io stavo pensando che
1: 100.000 pensieri che ti girano per la testa.
0: Mi fa ridere
1: momento.
0: Il fatto che quando rispondi tu a un ascoltatore che gli hai appena risposto, gli rispondo anch'io, gli rispondiamo tutti e due e vengono fuori 7.000 faccine che ridono.
1: Bellissimo.
2: Sto pensando che dovrei mandare a remare qualche persona in più invece di cercare di risolvere i problemi. Sì. Sto pensando.
1: Sì. Poi se c'è chi risolve i problemi, rischia che ne approfittino gli altri.
3: Ma cosa sto pensando?
1: Cioè,
3: alla compagna che è in vacanza in riva al mar Mediterraneo e
0: vorresti essere lì con te.
3: E sono un po' così perché
1: che carino.
3: Io non ci sono con lei. Ciao amore.
1: Che carino, hai sentito? Sto pensando che spero che guidi l'Ivan sabato per andare a Luci e Ombre. Quindi stai pensando a bere.
0: È una roba molto ma è bello, però.
1: Ma non è quello che volevamo.
0: Sì.
1: Betty, sto pensando che fra una settimana vado in vacanza e non so cosa mettere in valigia. Vedi, entrare in tutti i
0: punti. Vedi che è quello. Perché tu magari sei lì al lavoro, ma hai ragione. O sei lì che stai facendo cose, però in realtà quello che veramente ti preoccupa e ti interessa è un'altra cosa. Manu che ci dice: sto pensando che domani non so se riuscirò a vedere la tappa del Tour de France perché sono a zonzo con un'amica. Pensa.
1: Vedi.
0: Ma scusa, ma non puoi tirare il pacco all'amica? Inventati una scusa.
1: È appassionatissima di ciclismo.
0: Certo.
1: Adesso
0: sì.
1: Spero che l'amica non abbia sentito perché domani le dice: non mi sento tanto bene, sto a casa. E lei sa che per vedere il Tour de France. Che belli che sono i pensieri, non si sa da dove vengano e perché vengano. Sto pensando, ma se uso la carta igienica a 5 veli e ho le tubature vecchie, rischia che si intasi tutto?

0: Naya Archives, This Could Be. A cosa state pensando? Domanda apparentemente semplice,
1: esatto,
0: di fatto lo è.
1: Era perché... un esperimento che però ci apre un mondo,
0: sì.
1: Apre un mondo.
0: Siete stati molto, molto onesti.
1: Sì, sinceri, sinceri, perché i pensieri, come si dice, intrusivi, no? Quelli che ti arrivano,
0: sì, sì.
1: E non sai perché.
0: E ci sono quasi sempre.
1: Céline dice: sto pensando a come personalizzare la mia penna del lavoro in modo da riconoscerla in mezzo a tutte le penne uguali per tutti.
0: Ma meraviglioso!
1: Come ritrovarla?
0: Che minuzia!
1: Quando la perdo?
0: Sai che adesso non so perché mi ha detto un pensiero intrusivo, mi si è... si può dire in radio, sai quei biscotti di cioccolato con su
1: ti è venuto
0: stelline.
1: Così? Ti è venuto così?
0: Sì, non so perché, si ricomincia a avere fame di
1: Nick,
0: latte.
1: Sto pensando a come ritrovare la strada per lo studio veterinario del mendrisiotto del mio gatto. Non scendo mai da quelle parti e sono del sopracene.
0: Vedi?
1: Perché
0: vedi
1: tu hai la radio sotto, ma pensi sempre ad altro, no?
0: Certo,
1: sempre
0: certo.
1: Adesso stavo pensando che non abbiamo ancora regalato lo sventaglio.
0: No, tre. Incredibile.
1: Ne abbiamo tre da regalare, tre da regalare.
0: Tre sventolini da regalare per voi, amici e amiche, che dovete lasciarvi prendere, sopraffare dalla vostra avidità, dalla cupidigia. Vi voglio sbavanti, con la bava alla bocca.
2: Gli sbavi sopra,
0: esatto.
2: Per voi.
0: Cosa gli facciamo fare?
1: Disappallottolamelo.
0: Sì, ancora?
1: L'abbiamo
0: sì?
1: già fatto?
0: No, disappallottolamelo. No, disappallottolamelo.
1: Disappallottolamelo, dai.
0: Disappallottolamelo, VTC. Disappallottolamelo.
1: Dai,
0: disappallottolamelo. Disappallottolamelo. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Mandateci disappallottolamelo. Riuscito a fare così,
1: non
0: lo so. C'è questa settimana, è quella della...
1: Sai cosa stavo pensando?
0: Cosa stai pensando?
1: Che questo weekend c'è il Gran Premio di Olanda di Formula 1.
0: Eh beh.
1: Ma non l'ho evocato.
0: È arrivato così.
1: È arrivato così.

0: altre sfide, Riagomitolamelo. Riagomitolamelo. Gigi ci ha detto provate a dire ma riagomitolamelo.
1: Sei troppo forte. Riagomitolamelo. Riagomitolamelo.
2: Riagomitolamelo. Disappallottomelamelo.
0: Quasi. Quasi.
1: È più bella questa di quella giusta. Senti che bella.
2: Disappallottomelamelo.
0: Bellissimo.
3: Disappallottomelamelo.
0: Melamelo. Melamelo. Bellissimo. Comunque Gigi anche lui ci sa fare. Ci ha proposto delle parole da crano.
1: Non l'hai sbagliata. Riagomitolamelo.
0: Riagomitolamelo. Riagomitolamelo.
1: È giusto. L'ha fatta buona prima. Ma tu hai fatto buona prima quella di ieri che era stizzisciti, com'è che era?
0: Stizzisciti.
1: Allora sei un professionista.
0: Allora chi ha vinto?
1: Procedo all'estrazione, i vincitori riceveranno un messaggio.
0: Dai, tra pochissimo, intanto siamo praticamente arrivati alle soglie del momento, dell'ora esatta precisa, mancano pochi minuti infatti alle 8.

0: quasi maleducata, con questa arroganza. Ma mi piace così, non chiedo il permesso. Perché devi chiederlo?
1: Ma non ha nessun senso. Fai le cose, poi al limite ti scusi. Te proprio.
2: Beh, oggi questo... mi sposo. Disappallottolamelo.
0: No, veramente. Disappallottoliamo.
3: Auguri, Sara.
0: Ciao, auguri, auguri.
1: Si dice per auguri?
4: La... Sì. Sì. Intende bene il marito, disappallottolamelo. ce l'ha lì in un fagotto.
0: No, tiratelo fuori dal suo esilio. Se non vuole uscire dalla porta, dalla stanza. Allora, le 8 praticamente in questo momento.
5: Radio Televisione Svizzera.
0: Adesso, precise.
5: Rete 3.
0: Questa è Rete 3 con Paltrax e Ottavio ancora per un'ora fino alle 9, parzialmente scremato. L'ultima puntata di questa settimana. Simo, che tra pochissimo ci leggerà le notizie. Uno sguardo alla meteo per oggi: sarà una bella giornata con qualche velatura nel pomeriggio. Le minime comprese tra 14 gradi su fondo valle, 19 in collina e massime sui 29. Per domani al mattino in prevalenza soleggiato, da metà pomeriggio però graduale aumento della nuvolosità con primi rovesci temporali sull'Alto Ticino, possibili anche nelle altre regioni a partire dalla serata. Adesso uno sguardo anche al bollettino del traffico. Vediamo un po' che cosa dice l'ultimo aggiornato 5 minuti fa dai colleghi di Via Swiss. Niente, non ci sono difficoltà da segnalare sulla rete viaria della Svizzera italiana. Il microfono a Simona per le informazioni.
5: 3 News.
1: 12,5% è il nuovo tasso dei dazi statunitensi sulle merci svizzere. Per Washington anche la Confederazione non fa abbastanza contro il lavoro forzato. Spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Sentiremo una prima reazione a caldo dalla Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti nei vari appuntamenti RG su Rete 1. Claudio Zali rinuncia temporaneamente fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e della polizia cantonale. PLR e Centro PS non ritengono questo passo sufficiente e chiedono la sospensione di Zali da tutte le funzioni di consigliere di Stato, attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Esordio stagionale vincente per il Lugano in Conference League nella nuova AIL Arena. I bianconeri si sono imposti per 1-0 sui kosovari del Duka Ghini. In rete capitan Steffen.

0: Senti questa citazione.
1: Citami la citazione.
0: E questo ricordo di Daniela.
1: Vai, vai, vai.
2: Sono la cameriera secca dei signori Montagnier. S'accomodano di no. S'accomodino di no.
0: Te lo ricordi?
2: S'accomodino.
0: Era la grande Anna Marchesini. Anna Marchesini.
1: Del trio Marchesini Lopez Solenghi. Meravigliosa. Lei era spettacolare.
0: Adesso vi dobbiamo un aggiornamento. Noi abbiamo un contatto che è salvato qui su WhatsApp come quello dei Parabrezza. Cioè, lui ha un nome e un cognome. Però qui esatto. L'abbiamo salvato come quello dei Parabrezza.
1: Per cui sappiamo che sei tu.
0: Perché lui ci aveva raccontato che continua a rompergli il parabrezza, ma tipo che in 4 anni ne ha cambiati 5. 5 parabrezza in 4 anni.
1: Com'è possibile? È un anatema.
0: C'è la Nube di Fantozzi, lui ha la pietruzza del parabrezza. Addirittura uno l'aveva cambiato appena attaccata la vignetta. Te la danno in omaggio.
1: Sì.
0: Perché vi devo un aggiornamento? Perché era 5 parabrezza cambiati. Oggi un altro.
1: Non ci credo. Grandissimo. Questo credo che segni un record che va festeggiato.
0: 6 parabrezza e mezzo, dice. Perché prima una pietruzza gli aveva incrinato, poi tenerlo così.
1: Il cliente di tutti i carrozzieri.
0: Ma tutti a lui, ma quasi tutti poi salendo su San Bernardino.
1: È la Peppa Tencia delle assicurazioni comunque.
0: Pietruzze che vengono o dai camion o dal pneumatico dell'auto. Ma sono così fragili parabrezza?
1: Allora dipende. C'è la famosa questione del punto debole. Allora ti racconto una storia.
0: Il punto G del parabrezza.
1: Un mio amico Gege, anni fa, quando eravamo più giovani, andavamo in giro in auto a ascoltare musica a balla. La nostra idea di divertimento era fare dei lunghi giri in auto prima di andare a fare l'aperitivo, così ascoltandoci il nuovo CD, eccetera, eccetera. Non so. E a lui piaceva tamburellare sul parabrezza, sul cruscotto.
0: No.
1: In quel caso stavo guidando io.
0: No.
1: E lui era bravo, tamburellava bene.
0: Era anche batterista.
1: E allora a un certo punto c'è un passaggio di batteria e lui fa il passaggio di batteria sul cruscotto, finisce il passaggio di batteria con un leggero colpo delle nocche delle dita sul parabrezza della mia auto. Ma proprio ha fatto una roba tipo tac, tac, ha toccato e il parabrezza è andato in 1000 pezzi.
0: Non è vero,
1: si è
0: fermare.
1: Frantumato. Cioè, non è possibile. Ci siamo messi a ridere, io riuscivo ancora a vedere una parte della strada dalla mia parte, ma ha
0: completamente... Per una noccata?
1: Ma l'ha appena toccato, ti giuro, l'ha appena sfiorato.
0: Allora come dici tu c'è un punto
1: evidentemente debole, il che vorrebbe dire, mette anche un accenno di valutazione interessante su quello che è la quantità di fortuna di quello del parabrezza, perché voglio dire il fatto che ogni volta
0: quello del parabrezza ha preso tutte quelle pietre nell'unico punto,
1: ogni volta
0: per
1: beccare l'unico punto di debole, fragile.
0: Gli ho consigliato di prendere il Cybertruck, è presente quello di Elon Musk,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Direi 30 proiettile, dice
1: è un po'
0: piuttosto vado a piedi, ha detto.
1: Va bene, le fatine dei dischi continuano a dare e a farmare aura costantemente. Sentite che cosa ci portano da 83, il Duca Bianco, China Girl,
0: grandi fatine.

0: E comunque sostituire un parabrezza anche 1600 franchi.
1: Sono dolori, sono dolori.
0: Quello che ti aveva rotto il tuo amico con la nocca, poi sì, l'ha pagato l'assicurazione.
1: Sì,
0: tutto
1: sì,
0: a posto.
1: Sì, sì,
0: o giravi così?
1: La sua assicurazione.
0: Giravi così guardando dal buco, l'unico.
1: No,
0: buco non rotto.
1: Non è durata tanto la questione.
0: Delia scrive: sono più di 10 minuti che Paltrax non parla di cibo, mi devo preoccupare, ma no, di una roba veloce sul cibo.
1: Gorgonzola, buono.

0: Balla, salta, fai le cose, di, parla.
1: Pace di qui, pace di là, ciccia di chi, ciccia di là.
2: Ma non dice così.
1: Che canzone è?
2: Ma dice così, non dice no, ciccia di chi, ciccia
0: non
2: di
0: dice
2: là.
0: Che...
2: sai che si diceva inutile come una birra senza alcol, un modo più diffuso per dire
0: sì.
2: Una roba inutile, inutile come una birra senza alcol. Mm. Però secondo me oggi le birre senza alcol hanno raggiunto un buon livello.
0: Sì, sì.
2: Non è più sinonimo di bevanda inutile la birra senza alcol.
0: A me il gusto
2: è
0: piace.
2: Anche abbastanza aumentata il consumo.
0: Sì.
2: Quindi proporrei nuove similitudini.
0: Tipo inutile come...
2: Inutile come lo spin and win di Twint. Tu c'hai Twint?
0: Sì, ce l'ho.
2: Hai già fatto lo spin and win?
0: No.
2: Non si vince mai.
0: Mai.
2: Cioè, partecipi all'estrazione, ti devi iscrivere 2000
0: Una volta
2: dati.
0: Tu hai detto una cosa che mi aveva colpito.
2: Sì.
0: Tantissimo.
2: Inutile come?
0: Una delle cose. Come quei pezzettini di tessuto, di carta, che ti danno quando prendi la coppetta di gelato.
2: Ah, i tovagliolini. Inutile come i tovaglioli dei gelati,
0: in realtà non servono a pulirti le dita perché non puliscono niente, perché sono plastificati.
2: Esatto.
0: Però servono più che altro a non far appiccicare. Non so,
2: esatto, sono inutili.
0: Cioè, sono
2: inutile come la chiusura salva freschezza delle buste di formaggio grattugiato. È presente quella
0: sì.
2: Chiusura che dovrebbe chiudersi, ma in realtà il formaggio entra nelle fessure. Non
0: esatto,
2: si chiude mai.
0: Non si chiude mai.
2: Ne butto lì ancora uno, poi magari Dai. Ci aiutano loro e alla fine scegliamo il migliore. Inutile come il bagagliaio di una Porsche 911.
0: È piccolino, è vero che è piccolino.
2: Gli occhiali ci stanno dentro.

0: Eh sì, Dario.
1: Che dice?
0: Inutile
1: Dario?
0: Come i portabanane. Ma chi li usa non è così d'accordo.
1: Spergiura sulla loro qualità e sul fatto che gli ha cambiato la vita il portabanane.
0: Inutile come un pettine per Yul Brynner, era un famoso attore calvo. Questo di Gio mi piace. Inutile come la forchetta con la minestra.
1: Sì,
0: stiamo cercando di sostituire l'espressione come una birra senza alcol.
1: Sì.
0: Perché la birra senza alcol non è più così inutile. Te ne butto lì ancora alcune mie.
1: Dai.
0: Inutile come il primo agosto che cade di sabato. È presente quando un giorno festivo cade durante il weekend.
1: Fastidiosissima.
0: È bella la festa, però c'è meno.
1: È vero.
0: Inutile come il fodero dell'ombrello. Il fodero dell'ombrello lo vedi solo quando è nuovo, hai presente?
1: Sì, è vero.
0: Solo
1: è
0: quando
1: vero.
0: È nuovo, poi non,
1: nuovo, poi
0: non c'è
1: mai,
0: più.
1: Mai
0: c'è
1: più, mai più.
0: Inutile come il foglietto delle istruzioni dei farmaci, che è scritto sempre più in piccolo. Non so se ci ha fatto caso.
1: Sì.
0: Io vado su compendium.ch per leggere.
1: Ok.
0: Ma attenzione, questa potrebbe vincere.
1: Vai.
0: Inutile come una cannuccia di cartone.
1: Sì.
0: In una bibita nel tetrapack. Hai presente che adesso le cannucce devono farle di cartone?
1: Mamma mia.
0: A parte che l'involucro è di plastica, quindi dici perché me la fai di cartone? E poi non riuscirei mai con quella cannuccia di cartone
1: a bucare
0: il forellino di alluminio.
1: Che nervi.
0: Si accartoccia su se stessa, ma è inutilissima.
1: Con quella specie di taglio lì che dovrebbe dargli una punta, ma in realtà non funziona.
0: Inutile come un accappatoio in acrilico. Che invece di assorbire
1: che brutta immagine.
0: Terribile.
1: Inutile come una birra senza alcol.

0: inutile come un ananas in pizzeria, c'è chi dice il contrario.
1: Guarda che negli ultimi anni è partita come un segno di blasfemia e eresia gastronomica.
0: Sì, era anche un po' il luogo comune, no?
1: Sì, adesso è di questo passo si arriverà a mettere l'ananas sulla pizza. E invece alla fine
0: bisognerebbe provarla, io non l'ho mai provata, ma dicono che...
1: Allora, l'ananas con, essendo un frutto molto dolce, con qualsiasi cosa di salato. Io avevo assaggiato un piatto strepitoso, avevo fatto una vacanza lampo nella zona del San Daniele in Italia.
0: Prosciutto e ananas.
1: È una cosa che ti devi levare davanti.
0: Ma il melone. Inutile come la chiusura dei fazzoletti, infatti non tiene molto. Poi mi viene in mente inutile come il cappuccio dello spazzolino da denti, che di per sé sarebbe utile.
1: Sì.
0: Ma chi lo mette?
1: È vero.
0: Cioè lo togli quando lo compri,
1: sì,
0: e poi
1: non si usa tanto.
0: Batti via!
1: È vero. Allora, invece non è inutile anzi, il treno Sound and Fun ormai è arrivato alla sua, fa impressione dirlo, 33esima edizione, più o meno come quella della Street Parade, forse abbiamo iniziato uno o due anni dopo. 33esima Street del 2026 con il treno Sound and Fun di Rete 3, sabato 8 agosto si parte da Lugano alle 8.47, si fa tappa a Bellinzona alle 9.32 e si arriva a Zurigo belli belli alle 12.43, in tempo perfetto, con molta calma per godersi tutta la giornata con la gente, la fiumana di persone vestite come se si fosse a carnevale. Infatti l'hanno paragonato al carnevale in estate, una bellissima realtà, un bel ambiente, gente che si vuole divertire, tutti che ballano al suono dei carri che sfilano per la Street Parade l'8 agosto. Allora, come fare per procurarsi i biglietti? Beh, si può andare a procurarseli online, per la prima volta da quest'anno è possibile farlo andando sul sito delle FFS.ch e cercando SAF Sound and Fun, andate da lì e lo potete... Adesso io non so se ce ne sono ancora, non ho controllato, i numeri sono comunque limitati, i posti sono limitati perché il treno non è infinito, per cui ecco, dateci dentro, datevi da fare se volete essere sicuri di non perdere la vostra possibilità, altrimenti tra qualche giorno, credo a partire dal 27 luglio fino ai primissimi giorni di agosto, avremo ogni giorno due biglietti, solo due biglietti per il treno Sound and Fun che potrete portarvi a casa, posto che prestiate attenzione a quello che viene detto e fatto in diretta su Rete 3, per cui ci saranno dei biglietti che anche noi distribuiremo, due al giorno a partire dal 27 luglio credo fino al 2 o 3 agosto. Quelli saranno i nostri regali, altrimenti per il resto, appunto, come dicevo, sito dell'FFS.ch/SAF Sound and Fun, e lì potrete andare a prenotare i vostri biglietti per questo treno che è diventato un po' una specie di appuntamento,
0: di rito,
1: di tradizione, perché ci sono tanti che lo prendono ogni anno. Si ripete ovviamente anche in questo caso il rituale profano di DJ Alexio, che amministrerà le sue scalette, le sue playlist al vagone dove si danza, e ci sarà un guest mixer, un altro DJ molto bravo che porterà il suo stile, per cui non mancate al treno Sound and Fun l'8 agosto.
0: Io salgo e chiedo: scusi, il vagone del silenzio non c'è?
2: Ovviamente.

0: La tua richiesta di definizione di inutile ha scoperchiato una pentola che ribolliva di creatività.
1: Pentola di
0: Qualcuno ha anche buttato lì delle definizioni legate all'attualità stretta, divertenti, satira. Comunque, vabbè, siete stati numerosissimi, grazie.
2: Inutile come il coprilama del rasoio usa e getta. Sono usa e getta, magari quando il nuovo serve. Ci ha scritto Fabio stamattina, sì. Erano le 7:08. Uh-huh. Dice: mi sono arrivate le vostre fantastiche infradito, ma non c'è scritto qual è la destra e qual è la sinistra. Potete aiutarmi? C'è un metodo semplice: se vuoi le capovolgi con la suola verso l'alto. Uh-huh. E il piede speculare a quello opposto, girandole, dovrebbe inserirsi in quella giusta.
0: Ah, è semplice. Che è semplice.
2: Ho spiegato bene.
0: Allora, attenzione a girare l'infradito, perché c'è una frase in brasiliano che dice che quando si entra in casa si prendono le infradito e si tende a gettarle, no, in un angolo.
2: Se si capovolgono,
0: un chinelo virado. È grande segno di sventura.
2: No, veramente?
0: Sì. Un chinelo virado. È una cosa che non si dovrebbe fare. Okay. Porta
2: sfiga. Attenti, toglietele sempre dritte.
0: Sì, esatto.
2: Inutile come la fretta sulla 2, bellissimo.
0: Bello, bello, meraviglioso. Allora, a proposito di ciabatte.
2: Fra dito ne abbiamo due da regalare.
0: Esatto, due paia. Due per chiunque riesca.
2: Ah, aspetta, mi hai fatto venire un'idea col Brasile. Vai. Visto che anni fa vidi in spiaggia uno con l'infradito che urlava: Renato! Vi chiediamo semplicemente di mandare un vocale in cui urlate: Renato!
0: Dai, 079-873-8073. Cosa non si fa per un para da sciavati?
2: Soprattutto se siete al lavoro, è divertente. Vedi uno che prende il telefono:
0: Renato! Così.

0: Salve.
1: Bravissimi, bravissimi, tantissimi. Ancora? Ma ne sono arrivati 50. Voglio le sciavate, Renato.
2: Renato.
1: Ma lui non poteva
2: Sembra magia
1: urlare.
2: nera.
1: Sembra magia nera, lui non poteva urlare.
3: Renato.
1: Bellissimo.
4: Renato.
1: Questa è bellissima. Sembra, come si chiama? Mario Giordano.
4: No, Donato.
3: Renato.
1: No. Eccezionale,
4: meraviglioso,
1: eccezionale.
4: Meraviglioso.
5: State ascoltando Parzialmente Scremato.
1: Renato.

0: li vogliamo così.
1: Sì, così, al limite le darei a tutti del ricovero. Allora,
0: ve le meritate tutti, ma ne abbiamo solo due paia. Noi.
1: Purtroppo sì. Qualcuno dice, state ascoltando parzialmente Renato.
0: Parzialmente Renato. Incredibile.
1: Tantissimi, tutti, non vi siete tirati indietro e questa vostra sfrontatezza, questa vostra sfacciataggine, ci piacerebbe poterla premiare, però come diceva giustamente...
0: Ne sentiamo ancora uno bellissimo che è arrivato adesso. Vai, aspetta.
2: Ronaldo.
1: Questo è Ronaldo, però scusa.
0: No, è un mix fra Ronaldo e Renato.
2: Ronaldo.
3: Vorrei fare un annuncio, se possibile. Vai. Chi non riesce a vincere le vostre ciabatte, io le ho e le vendo a 120 franchi.
0: Ma no, non si può, dai, non si
1: può. Un po' poco.
3: Io interessati a contattarmi.
0: No, perfetto.
1: Se volete vi possiamo dare il numero di telefono.
0: Va bene, siete stati tutti bravissimi, ne abbiamo solo due paia. I vincitori riceveranno un messaggio.
1: Oh, tra l'altro.
0: Hai vinto Renato, hai vinto. Aspetta, c'è Renato.
1: Lui vede Renato.
2: Ma basta, c'è man per un para da ciabatte. No, sono Renato.
0: È lui.
2: Mancami. Antonio.
0: Sei Renato. Non eri tu quello. Renato,
1: fa caldo. No, sappiate che noi abbiamo della gente che monitora i vari siti, le piattaforme di vendita online. Se dovessimo vedere le ciabatte direttamente originali in vendita,
0: le compreremmo noi.
1: Esattamente. È stato un piacere, è stata una settimana che è volata via abbastanza rapidamente. Per quanto mi riguarda, io tornerò la settimana prossima a partire dalle 6 fino alle 9. Dovrebbe tornare anche Nico, tornerà anche Nico. Tu Ottavio invece no.
0: Ti ho accompagnato con le sigle.
1: Certo.
0: Nessuno, se vuoi te metto per salutarti ti metto la prima con cui comincio tutto.
1: Dai, va bene, va bene.
4: Se il suo nome tu ti chiedi,
5: tu lo senti e non lo vedi.
4: Impazzisce per i piedi il suo nome. E poi ti inedi.
1: Vabbè. E lì è iniziata una saga.
0: Si mancheranno anche
1: la
0: queste.
1: La gente ha chiesto se si poteva avere una compilation di queste. Anche no. Di queste virgolette. No. Allora, grazie davvero a tutti e a tutte. Tra pochissimo con voi, Fritti, che condurrà il resto della mattinata di Rete 3. Un saluto da Ottavio
0: e da Paitinedi
1: e da Renato. Buon weekend da Renato, ecco. Adesso abbiamo comunque già preso contatto con chi ha vinto le ciabatte. La settimana prossima ne avremo ancora, comunque non sono finite, credo che ce n'è ancora qualche paio. Ciao!
0: Ciao!

0: Sai che stavo ascoltando il testo della canzone, l'hai sentito?
1: No.
0: Life's too short, nothing lasts forever. Cioè, la vita è troppo corta, niente dura in eterno. A parte
1: beh,
0: loro.
1: Mo me lo segno.
0: Loro, secondo me, sono stati messi dentro nella.
1: In un'ampolla
0: di formalina, non lo so io.
1: Oh,
0: so.
1: Il classico patto col diavolo.
0: Brava, perché è una voce, A questo punto ti viene il dubbio che in realtà.
1: Un piccolo accordo col diavolino la fa. No? Comunque incredibile quanta voglia ancora di fare abbiano loro, perché non so, adesso facendo la somma dell'età dei vari componenti, a quanti anni arriviamo? 1000?
0: No, 200, era poco, 244 anni.
1: E hai ancora tutta quell'energia, quel fuoco sacro della creatività.
0: Del rock.
1: Come la tua in fondo, energia inesauribile. Sì. Ti ascolto, sai? Mi sveglio alle 6 con te. Dico, a 1000 anni. È ancora qua.
0: Sono, a modo mio, anch'io un po' un Rolling Stone.
1: Bello arzillo.
2: Rete 3.
1: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. In tutta la Svizzera c'è ben poco da dire, eh? Devo annunciare che in tutta la Svizzera sarà soleggiato, dal pomeriggio forse qualche velatura, con una temperatura massima sui 29 gradi. Diamo uno sguardo anche all'ultimo bollettino diramato da Via Swiss per dirvi come si viaggia sulle nostre strade. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 km di coda con attese di 30 minuti circa tra Vassen e Göschenen per chi viaggia in direzione sud. L'entrata di Göschenen in direzione della galleria è inoltre stata chiusa ed ora l'attualità.
2: 3 News.
3: 12,5% è il nuovo tasso dei dazi statunitensi sulle merci svizzere. Per Washington anche la confederazione non fa abbastanza contro il lavoro forzato, spiegazione che non convince Berna, ma intanto il dazio era già stato messo in conto dall'economia. Claudio Zalli rinuncia temporaneamente e fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e della polizia cantonale. PLR, Centro e PS non ritengono questo passo sufficiente e chiedono la sospensione di Zalli da tutte le funzioni di consigliere di Stato, attesa nelle prossime ore una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Esordio stagionale vincente per il Lugano in Conference League. Nella nuova AIL Arena i bianconeri si sono imposti per 1-0 sui kosovari del Dukagini. In rete, Capitan Steffen. Prossimo punto.

0: Posso dire che sono felice e gioiosa. Scusa Angelina, perché? Perdona Angelina, perché ci sei tu? La mia cucciola, il mio enorme cucciolone, sei come, quel, come quegli orsotti che regali ai bebè che tengono tutto il letto matrimoniale, che sì, ti porti dietro per tutta la vita.
1: Mi hai appena sbloccato un ricordo assurdo, perché io ne avevo uno di quelli proprio classic anni 90, con dei colori improponibili, tipo non era nemmeno un animale ben definito, con le zampe arancioni fluo, il corpo verde fluo, cioè una cozzaglia di colori che uno dice: perché lo metti nella culla del bambino, lo traumatizzi? E infatti guarda cosa è successo, siamo qua 30 anni dopo con grandi traumi esistenziali.
0: Beh, allora anch'io ho una testimonianza da portare sull'argomento. 20 anni fa a mia figlia è stato regalato un peluche che è un istrice, adesso non mi ricordo,
1: okay,
0: cioè, un mega peluche a grandezza naturale di un pelo ispido, una cosa veramente che deve essere costato anche un discreto patrimonio, che io non potevo tenere a casa perché all'epoca avevo due gatti, erano terrorizzati da questo peluche.
1: Posso capire, anche io sarei stata traumatizzata.
0: Soffiavano, si gonfiavano perché pensavano fosse vero. La bambina, la mia creatura, crescendo, lo ha sempre guardato con diffidenza, cioè vabbè, è ancora in un armadio nascosto in un sacchetto. Benvenuti nel bazar,
1: signore e signori passanti, ascoltatori capitati qui per caso, venghino al bazar di Rete 3. Oggi
0: sì,
1: c'è la Sissimo
0: e la com'era la tua,
1: lo yodel,
0: non mi viene lo yodel.
1: La ce l'abbiamo fatta. E sono solo le 9:10.
0: E saremo qua fino alle 12:30. Ne vedremo delle belle in questa ultima puntata del bazar.
1: Ci pensiamo dopo alle lacrime. Ci pensiamo verso mezzogiorno, dai.

0: bamboline che ci hanno magari regalato quando eravamo piccini, quelle bamboline che poi sono diventate protagoniste di alcuni film dell'orrore. Io avevo una
1: scusa, non me l'aspettavo.

0: strappato, per cui aveva un occhio che si apriva lentamente. Cioè, adesso fai la nonna, adesso si sveglia. C'era questo occhio che sembrava vivo.
1: Un po' come me stamattina.
0: Uguale. Bambolina, cioè, con l'occhio semispento.
1: Ti giuro che stamattina. Sai, ti dico la tecnica che ho adottato per svegliarmi al mattino. Allora, prima di tutto, una buona tecnica è avere il cane che a un certo punto viene e inizia a tirarti delle musate sulla mano che spenzo la mezza inanimata dal letto. La seconda tecnica è quella di puntare una sveglia al piano inferiore, in bagno, dove c'è comunque questo eco da piastrella del gabinetto.
0: Ok.
1: E quindi, insomma, per evitare di svegliare l'intero vicinato, perché comunque non è che, capito, sono delle finestre relativamente sottili.
0: È una cosa carina che fai.
1: Mi sento in obbligo di alzarmi e correre giù dalle scale, ancora mezzo addormentata, e spegnere la sveglia. Però, sì. Perché ho già fatto un po' il fail di andare a addormentarmi sul divano, cioè di spegnere quella del bagno e poi dirmi: dai, mi siedo 2 minuti e poi addormento. E quindi cosa fa? 2 minuti dopo quella del bagno scatta quella in camera, quindi io di nuovo devo correre su di sopra. A questo punto, dopo aver fatto le scale su e giù 2 volte, sono abbastanza sveglia da... E il cane in tutto questo mi osserva, è un po' allibito, della serie: padrona, cosa fai? Perché non dormi con me?
0: Perché lei è una padrona, cioè, ma questa è un'espressione che mi fa sempre un po' strano, però effettivamente una familiare, amica di un pelosetto che ci tiene a certe regole. Beh, tu abiti in un paese abbastanza discosto, immerso nella natura, dove senti gli uccellini.
1: Sì, tra l'altro convivo con le rondini,
0: le case infestate dai fantasmi. Io vivo in centro, invece, in pieno sconvolgimento di tutto il piano viario, tutto quello che è partito dalla stazione, quindi i lavori in corso, più 3 o 4 R5 che stanno per nascere nelle mie vicinanze. La mia vita all'interno dell'appartamento è un discreto inferno, non saprei, a me sembra,
1: okay.
0: Poi a dipendenza delle varie fasi dei diversi cantieri aperti ci sono dei rumori diversi, chiaramente. Nella prima fase c'era una specie di martello pneumatico l'anno scorso che ci ha mandato ai matti, poi una specie di trivellatrice che andava bene, non lo so, per estrarre del petrolio nel centro della terra. Ora siamo in una fase in cui sembra di avere una massaia degli anni 60 che batte la carne tutto il tempo per fare miliardi di cotolette per tutti qua. È una roba, cioè, ma veramente.
1: Tra l'altro, ieri abbiamo detto che t'hanno chiuso 3 strade, tre contorni, di uscire,
0: sì,
1: 3 parti del perimetro.
0: 3-4, sì.
1: 3-4.
0: Sono inserita in un improvvisato vicolo cieco. Ho una via d'accesso alla civiltà. Molti hanno giustamente scelto di andare a piedi per i prossimi 6 anni, quando finiranno i lavori. Per ora,
1: però la quarta via è ancora aperta.
0: La quarta via è ancora aperta. Io vorrei scriverlo, un libro sui lavori in corso, con tutto che vorrei dire: rispetto totale per i lavoratori,
1: assolutissimamente
0: totale,
1: ma totale
0: affetto, rispetto e abbracci, via anche qualche bacetto.
1: Ma anche sì,
0: perché se lo meritano.
1: Sì, no, ma se lo meritano tantissimo. Cioè, io li guardo e penso: se non ci foste voi,
0: veramente.
1: Cioè, io camminerei
0: nella sterrato, polvere. Chiaro, con le carrozze e i cavalli.
1: Con le diligenze.
0: Vi ringraziamo.
1: Grazie.
0: Per il lavoro che fate.
1: Grazie.
0: Nonostante qualche piccola maledizione involontaria ogni tanto parta.

0: Posso capirti, caro. I'm never gonna RIP. Che l'acronimo sta per che cosa, la parola esattamente?
1: Rest in peace.
0: Rest in peace. Quindi non vuoi mai restare in pace, che è comunque riferito normalmente al trapasso.
1: Rest in realtà è riposare.
0: Ah, cioè, riposa in pace. Non è rest.
1: No.
0: Ma era troppo facile.
1: In inglese è rest in peace, che vuol dire riposa in pace.
0: Ma fantastico. Tu pensa quante volte l'ho usato male. I rest here. Guarda, I don't wanna go. E, allora, a parte rest in peace, volevo dire, la pace tante volte è proprio favorita dai nostri amici preziosi, che ci fanno dei favori talvolta, che ci aiutano a scoprire dei lati nascosti della nostra personalità e che si sobbarcano delle enormi rotture di scatole in nome dell'amicizia. La cosa, allora, è mutuale.
1: Scusa, fammi fare un secondo di cotoletta sull'amicizia.
0: Io lo faccio a te, tu lo fai a me.
1: Esatto. Voilà. Cioè, piccola cotoletta cotolettosa, così invoco il Paltrax che è in me.
0: No, okay. Il Paltrax, no! Doppia cotoletta, impanatura, tutto quanto proprio.
1: No, faccio una cotoletta sottile semplice. No,
0: vada retro.
1: No, mi è capitato di leggere, praticamente un anno fa, un piccolo saggio.
0: Oh, già mi hai annoiato, ci giuro, mi hai già annoiata. Non
1: di
0: so,
1: Giorgio...
0: dal momento che hai detto Paltrax ho perso l'interesse.
1: No, dai, di Giorgio Agamben,
0: sì,
1: che è un filosofo italiano. Mm. E lui ha scritto un bellissimo saggio dedicato all'amicizia, cioè praticamente una raccolta di lettere che lui ha scritto con tutta una serie di personaggi, e dove parla anche delle varie amicizie tra personaggi nella storia.
0: Sì. Okay?
1: E nell'introduzione, nell'incipit, lui spiega proprio il significato dell'amicizia, quindi di come cerchiamo il nostro riflesso nell'altra persona, e qui mi allaccio a quello che stai dicendo tu.
0: Meno male.
1: E soprattutto mette l'accento sul fatto che l'amicizia è uno di quei rapporti che viene vissuto un pochino come rapporto di seconda classe, ok? Di quelli che sono i rapporti volontari. Perché il rapporto amoroso si guadagna il primo posto di importanza, invece le amicizie restano un po', insomma, un po' da parte. E invece io reputo che le amicizie sono importantissime.
0: Ma certo, senti, visto che una parte del mio cervello è andato in rest in peace, riprendo tra pochissimo, dopo appunto lose my breath, il mio discorso sulle rotture di scatole che ci appioppano i nostri carissimi amici.
1: Però ci fa un piacere, no?
0: Certo, non sia mai. Tu a me puoi chiedere tutto quello che vuoi, ti dirò di sì, ma questo non nega il fatto che sia molto pesante. Musica, maestro! Se citi ancora una volta il cotolettaro, vado a prenderlo, così fa parte del gruppo.

0: con Benny Blanco, Sunset Boulevard, questa canzone di questa coppia che a un certo punto ha sfondato l'internet, lo dirò così.
1: Va bene, si capisce.
0: Perché lui è, non so come dirti,
1: dimmi,
0: una green flag di marito.
1: Cioè, una green flag, ecco, sì, che cioè, abbiamo una nuova espressione da imparare.
0: Opposto della red flag, cioè se la red flag sono quegli atteggiamenti dal quale tu vedi la bandierina rossa svolazzare, ti dici, ma sai che forse no?
1: Bisogna stare attenti.
0: Bisogna stare attenti. Benny Blanco invece è una green flag.
1: Bandiera verde.
0: Una bandiera verdissima.
1: Semaforo verde per riuscire a parlare ancora in italiano quando è possibile. Quando ce la possiamo
0: quando
1: fare.
0: Quando ce la possiamo fare. Adesso poi non sapremo se sarà così, magari un giorno salteranno fuori degli altarini. Però Selena Gomez
1: se l'è cercato bene.
0: Se l'è cercato bene. Poi io, di recente è ricomparsa su Instagram, perché lei ha dei periodi in cui per un po' non posta.
1: Uh-huh.
0: Ed è ricomparsa nei giorni scorsi e sembra, cioè, radiosa. Si vede che è proprio circondata di un'energia bellissima.
1: Però, tesoro della mia vita,
0: lo so, i social
1: e posti, cosa posti, che ti sei svegliata col piede storto con che ne so, la faccia,
0: no,
1: di una cherosica,
0: allora, questo...
1: posti il meglio, e la gente pensa che la vita sia sempre così,
0: no, allora questo ok, però non so come dirti, rispetto a alcune foto del passato dove già comunque mi è ancora di più, ok,
1: mi è radiosa,
0: cosa, sì, mi irradia una bella energia,
1: mi irradia una bella energia anche la novità che ci ha segnalato la nostra fata madre dei dischi, che è potentissima, è più grande di tu, è una fatona gigante con queste alette un po'
0: con la sua bacchetta,
1: però riesce a volare lo stesso,
0: è come un,
1: la mole
0: è come un bombo, lui non potrebbe volare ma
1: vola.
0: Comunque vola
1: perché è magica, chiaramente.
0: E cosa ci propone la fata madre?
1: Ci propone una cosa che mi interessa molto. 6 anni dopo The New Abnormal degli Strokes, la banda degli Strokes, riaprono il capitolo con Reality Aways, il nuovo album prodotto ancora una volta da Rick Rubin. 9 brani, il ritorno della band di Julian Casablancas e una delle uscite rock più attese dell'estate. Noi
0: okay,
1: quindi ci tuffiamo subito nel disco con Lolly in the Future, nuova di Zecca da oggi, da questo preciso istante. Proprio noi del bazar lo passiamo per la prima volta. Quindi enjoy.

ottima segnalazione da parte della nostra mega fata madre dei dischi, che ci annuncia l'uscita di questo Lol in the Future Strokes, quindi per la prima volta in diretta sulle frequenze di Rete 3, un brano che per me ha superato ogni aspettativa e che avremo modo di ascoltare più e più volte all'interno delle nostre playlist.

0: Vengano signori, vengino, che il buzzer di Rete 3 ha aperto i suoi battenti, offerte per ascoltatori che sono capitati qui per voglia o per caso. Intanto diamo uno sguardo anche al traffico, perché sulla 2 prima del portale nord della galleria del San Gottardo ci sono 3 chilometri di coda con attese di 30 minuti circa tra Amsteg e Göschenen per chi viaggia in direzione sud. Inoltre l'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: Boh, ti dirò che a me piace anche molto quando fai la voce da maga fattucchiera, no? Che richiama l'attenzione anche utilizzando potenza, energia che arriva talvolta anche dall'occulto. Ecco, venghino signori, quella voce lì. Allora, nel bazar c'è veramente di tutto. Prima che tu fossi presa da questa cotolettata paltrineriana, ecco, chiamiamola così, io ti stavo raccontando dei sacrifici che si fanno per amicizia, di quando ti arrivano addosso dei macini che tu fai, tra virgolette, molto volentieri, in nome del fatto che hai detto più volte: guarda, se hai bisogno, io ci sono, no? Bene, ieri sera ho accolto nella mia dimora una delle mie più longeve amiche, non perché lei è molto anziana, ma perché resiste al tempo, ci conosciamo veramente da tanti anni.
0: Ma lei resiste al tempo o la vostra amicizia?
1: Lei anche, devo dire che è un fiore, nel caso mi stesse ascoltando. No, è la verità. E anche la nostra amicizia resiste contro ogni avversità. Resiste nel tempo, si è messa una mano sul cuore e sa che alla fine di agosto mi piacerebbe fare un piccolo viaggio al risparmio, tra l'altro al mare, prendendo voli, traghetti, bus, taxi e tutto quanto da sola, dalla prima volta
0: da sola.
1: tutta da sola. Anche lei, dopo aver avuto una giornata dell'inferno di lavoro, insomma, impegnativa,
0: comunque anche calda, perché
1: anche calda e impegnativa anche a livello di testa, appena finito in ufficio prende il bus, arriva a casa mia, viene accolta da una cena delivery, decidiamo comunque di ordinare per aiutarmi ad organizzare questo viaggio, quindi prenotare i vari biglietti. È arrivata alle 7 di sera estremata, se n'è uscita alle 22:30 dicendo: Simo, vado a dormire perché sono tantino stanca. E l'ha fatto per me, l'ha fatto col cuore, capito? Una roba bellissima.
0: Questo è proprio la dimostrazione che le anime gemelle sono anche nell'amicizia.
1: Sì.
0: Perché questo è un gesto proprio d'amore.
1: È un gesto d'amore. Ora, non capisco perché non risponde più ai miei messaggi, ma sarà una cosa che...
0: Probabilmente starà ancora dormendo, si sta ancora riprendendo.
1: Mi avrà bloccata e archiviata.

0: quello sta il dicendo gatto, sì. Il gatto Turn Around, che a me fa venire in mente invece l'altra bellissima canzone Turn Around. Oh no, ho avuto di nuovo un respiro tipo la strega di Biancaneve, no. Ma è tutto sotto controllo. C'è un conflitto tra le personalità, molto probabilmente. Di nuovo buongiorno a tutti, sono le 9:54 minuti, benvenuti nel Bazar, ultima puntata, signore e signori, e anche all'interno di questo nostro mercato delle meraviglie ci saranno evidentemente i nostri gadget di Rete 3 per quest'estate.
1: Esatto, perché abbiamo a disposizione due ciabadito e tre sventolini rompicapo, quindi oltre che allietarvi per rinfrescarvi con un po' di arietta, vi possono intrattenere svariato tempo sotto l'ombrellone o per strada o se vi annoiate, insomma, in qualsiasi circostanza, perché hanno una discreta complessità per essere riposti.
0: Tu non lo dici a caso, mi hai letto nella mente, perché questa mattina un caro ascoltatore amico del Bazar e di Rete 3 in generale mi ha mandato, oppure ieri sera, adesso non lo so, l'ho letto stamattina, un messaggio che dice: Simo, come si chiude? Esci, nel senso, mostrami,
1: esci il tutorial.
0: E io gli ho scritto: fallo tu, mandami un video, sono in attesa di questo video tutorial, anche fake, nel senso, fammi vedere come si chiude lo sventolino e riceverai un altro sventolino. No, non è vero, magari riceverai delle infradito, delle infobatte, delle ciabadito. In ogni caso potrai essere utile anche agli altri ascoltatori che non hanno superato il test cognitivo dello sventolino.
1: Se no, in caso potete consultare le nostre bellissime pagine social della RSI, in particolare in questo caso quella di Rete 3, perché ieri i nostri cialtronis,
0: mentre... di nuovo?
1: Sì, si hanno rimesso un... insomma, spiegavano, hanno proposto delle soluzioni per metterlo a posto.
0: Ah, fantastico, l'avevo persa, l'avevo smarrita. Ma se anche voi vi sentite comunque in forma, diciamo, avete voglia di farci arrivare un tutorial fatto malissimo e non è necessario avere una regia particolare di come si ripone lo sventolino, ecco,
1: se lo avete ricevuto. Se invece non l'avete ricevuto, rimanete in ascolto, perché dopo le 10 ci saranno dei momenti in cui potreste guadagnarvelo, ma ancora non abbiamo, insomma, non siamo sicuri ancora di cosa dovete fare per portarvelo a casa.
0: Dopo le 10 lo scoprirete. Sappiate che lo sventolino porta anche fortuna.

0: Non è pronto, ma il mio invece lo è, perché stiamo arrivando.
1: È pronto a cosa il tuo corpo?
0: È pronto a una delle mie cose preferite, una di quelle cose che mi fa salire un brividino sulla spina dorsale.
1: No, anche tu.
0: Sì, ce l'ho, no. Ce l'ho tantissimo. Ce l'ho tantissimo.
1: E allora fallo, se vuoi provare questa grande emozione.
0: Posso.
1: In questo preciso istante tu,
2: Radio
1: puoi dirlo.
0: Io inizio a lanciarlo perché sono ora le 10:00.
1: Precise.
0: Bellissimo.
1: Mamma mia, è proprio una cosa che non mi colpisce per niente. Siamo alle previsioni del tempo prima dell'attualità con Paltrax.
0: Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera soleggiato, dal primo pomeriggio qualche velatura, temperatura massima sui 29 gradi.
3: 3 News.
4: Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali rinuncia temporaneamente alla responsabilità politica di magistratura e polizia. La decisione, concordata con i colleghi di governo, è stata annunciata ieri dopo le vicende che hanno coinvolto il politico leghista. Zali sostiene di non aver commesso irregolarità interessandosi al caso del figlio 14enne di una conoscente incarcerato in una struttura per adulti, fatto per il quale è indagato. Magistratura e polizia passeranno, fino al termine degli accertamenti, nelle mani della vicepresidente del Consiglio di Stato Marina Robbio Guscetti. Sono entrati in vigore alle 6 di questa mattina i nuovi dazi statunitensi su alcune delle merci importate da una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera. Sostituiscono quelle precedenti al 10%, imposti inizialmente dal presidente Trump e poi bocciati dalla Corte Suprema americana. Ai paesi dotati di leggi contro lo sfruttamento del lavoro forzato è stato applicato il precedente dazio del 10%, mentre ai paesi che traggono vantaggi dal lavoro forzato, tra i quali Washington include anche la Svizzera, è stata applicata una tariffa del 12,5%. Continua l'emergenza incendi in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'allerta nazionale. Tra le regioni più colpite, quelle di Madrid, dove le fiamme hanno bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità che collega la capitale con Barcellona e mandato in cenere oltre 100.000 ettari di territorio. Scenario simile in Francia, dove gli sfollati sono 23.000 e dove il presidente Macron ha chiesto l'attivazione del sistema di protezione civile europeo per contrastare l'avanzata delle fiamme, soprattutto nel dipartimento della Gironda.

0: piazza del Bazar, questo mercato all'interno del quale non manca assolutamente niente, tantomeno i gadget di Rete 3 per
1: non
0: questa
1: manca.
0: Estate.
1: Sai che questo, ti dirò, è uno dei miei momenti preferiti della nostra trasmissione, perché ci permette di porre delle domande ai nostri ascoltatori che, volenterosi di volersi guadagnare gli sventolini, e ne abbiamo a disposizione tre, ok? Ci mandano le risposte e quindi possiamo un po' andare a scavare.
0: Sì, siamo curiose di natura, ma in senso buono, ci piace insomma sapere sempre di più sui nostri amici, visto che è un po' il tema della prima parte del bazar.
1: Andiamo un po' a sbirciare nella sfera di cristallo del vostro cervello,
0: delle vostre abitudini, delle vostre vacanze. Allora, tu prima mi hai giustamente segnalato la storia che si trova sulle pagine ufficiali di Rete 3, che segue le vicende dei cialtroni, che vi ricordiamo dal lunedì al venerdì sono in diretta dalla Foce, da Lugano Marittima, e quindi tu mi hai segnalato appunto che c'è questo video che ci mostra come riporre lo sventolino. Evidentemente, essendo in una radio, io poi l'ho pubblicato anche sul mio profilo privato, sotto le storie, essendo una radio è meglio avere un audio più che un video per sapere come si ripone questo benedetto sventolino. E allora viene il nostro soccorso Daisy, che ci manda un messaggio audio con le sue spiegazioni per come riporre lo sventolino. Sentiamolo.
2: Allora, per chiudere il ventolino bisogna girarlo, prendere con due mani le due estremità, una da una parte e una dall'altra, poi girarli al contrario in senso 8, come fare un 8, e poi chiuderlo insieme, quindi voilà, diventerà un cerchietto. Ci è riuscito mio figlio che ha 5 anni.
0: Aia,
2: dai, su,
0: aia,
2: ce la farete anche voi.
0: Dai, però, ci è riuscito mio figlio che ha 5 anni, ha abbassato la mia autostima a livelli. La prima volta che l'ho aperto mi è
1: colpito,
0: esploso sulla faccia.
1: Penso che sia una sorta di esperienza un po'
0: mistica,
1: manco universale, perché tutte le persone che ho visto che l'hanno aperto si sono. Cosa è successo?
0: E comunque. Ce l'ha fatto anche mio figlio di 5 anni, mi ha fatto morire proprio. Ha chiaramente ridimensionato le mie capacità.
1: Però noi comunque segnaliamo, se sarete tra i tre vincitori dello sventolino di oggi,
0: mandateci un video, dai.
1: Mandateci un video, ma soprattutto fate attenzione quando lo aprite la prima volta.
0: Esatto. Per riuscire ad avere i nostri tre sventolini a disposizione ora nel bazar allo 079-873-8073, dovete mandarci un messaggio correlato dal vostro nome, cognome, indirizzo e numero di telefono che risponda a questo quesito. Qual è il gesto più bello che avete ricevuto da un amico? Non
1: esatto,
0: che avete fatto, è che avete ricevuto da un amico, che ve lo ricordate, ve lo portate nel cuore.
1: Ecco, noi vogliamo sapere questo. Quindi mi raccomando, indirizzo e risposta alla domanda.
0: Il gesto più bello che avete ricevuto da un amico.

0: novità musicali. Io quando, e anche te, quando abbiamo visto i nomi apparire sullo schermo in playlist Martin Garrix e U2, abbiamo detto però, cioè, a me piace
1: che
0: tantissimo,
1: che accoppiata.
0: Se vi sembra di aver già sentito insieme questi nomi, avete buona memoria, perché nel 2021 Martin Garrix aveva firmato con Bono e The Edge We Are The People, l'inno ufficiale degli europei di calcio. Adesso il DJ e produttore olandese ritrova gli U2 per una bella, si spera, perché noi l'ascolteremo insieme a voi, lo spacchettiamo adesso, per una nuova collaborazione che si intitola Fireflies. Il brano è stato presentato in anteprima la scorsa settimana sul palco del Tomorrowland.
1: Esatto, Tomorrowland, che tra l'altro quest'anno torna con un certo senso di volersi vendicare, tra virgolette, degli eventi, perché l'anno precedente c'era stato un incendio che aveva distrutto il palco principale, che nel Tomorrowland è, insomma, è veramente un'opera importante, estremamente decorato con una serie di luci ed effetti pirotecnici, che l'anno, appunto, nel 2025 era andato a fuoco proprio credo 2 o 3 giorni prima dell'apertura del festival, cosa che aveva messo in dubbio lo svolgimento del festival, e grazie a tutta un'opera di passaparola sui social invece si era riusciti a salvare.
0: Quindi una sorta di riscatto, e sul palco del Tomorrowland arriva The Edge, comparso quasi a sorpresa durante il set di Garrix, e da oggi è finalmente disponibile ovunque. Insomma, è un incontro molto che ci incuriosisce molto, tra due mondi, un po' come i nostri, no? Io e te, che siamo agli antipodi per certi versi e invece molto unite. Da una parte quindi l'energia elettronica e melodica di Martin Garrix, e dall'altra la voce di Bono, la chitarra inconfondibile di The Edge. È un pezzo costruito proprio per emozionare, ma anche per alzare il volume, diciamolo proprio come si diceva nelle radio degli anni Ottanta.
1: Quindi ce l'ascoltiamo insieme, questa Fireflies, e nel mentre vi ricordiamo, stiamo per assegnare gli sventolini di Rete 3, quindi se volete partecipare mandateci il vostro indirizzo e la risposta al quesito: qual è il gesto più bello che un amico vi ha fatto, allo 079 873 8073.

0: un'amicizia di lunga data, anche la nostra, quella tra la Ilo. Avevi 16 anni quando ti ho incontrato la prima volta, è inevitabile avere una connessione profonda.
1: Sono passati solo 14 anni.
0: Allora, la nostra amicizia è contraddistinta, non lo so se dipende dai segni zodiacali da una voglia reciproca di farci stare bene, quindi c'è uno scambio di oggettistica quotidiana oramai, che può andare da un caffè, ecco.
1: Esatto.
0: Ti porto il caffè come piace a te, con il latte senza lattosio, che è una coccola, a delle scarpe che io ho acquistato, per esempio, di un numero sbagliato, perché la fretta non è mai una buona consigliera degli acquisti.
1: Soprattutto quando si tratta di calzature.
0: Calzature poi tecniche per andare a correre o per andare a camminare. Quindi avevo comprato queste scarpe e fortunatamente vanno bene a te, che ti sei sentita onorata. No, indossare questa calzatura mai indossata, che viveva momenti tristi sulla mensola dimenticata.
1: No, ma andare,
0: scarpe,
1: andare bene non descrive nemmeno, perché adesso farò una piccola nerdata da chi corre,
0: ecco.
1: chi corre magari di frequente, cioè io corro abbastanza spesso, cerco di arrivare più o meno intorno ai 40 km 50 settimanali. Mm-mm. E insomma, per aiutare la pianta del piede è consigliato, in funzione del tipo di allenamento che fai, quindi se vai lungo, se vai piano, se magari stai facendo una corsa di recupero, avere delle calzature che sono leggermente diverse, perché non tutte le scarpe da corsa sono uguali.
0: Fillì, ci possiamo arrivare, okay. Certo.
1: E il tipo di scarpa che tu mi hai dato era proprio quella che mi mancava, capito? E io stamattina, mentre correvo, perché le ho provate questa mattina prima di arrivare in diretta, cioè io correvo e dentro di me mi sentivo come... Penso come si sentono quelli veri, i professionisti, cioè dentro di me avevo questa voce che ripeteva: e questa corsa è sponsorizzata dalla Sissimo.
0: Sono io! Allora, ne sono veramente felice, perché quello che dicevamo anche l'altro giorno, quello che puoi ricordare, avvertire, analizzare come un fallimento, poi in verità diventa la gioia, il successo per qualcun altro. Il bazar sostiene, ma veramente in maniera molto risoluta, il baratto. Ci sono un sacco di oggetti che rimangono inutilizzati all'interno delle nostre case, che è proprio bello donare, perché no, magari scambiare con qualcosa che ti può tornare utile.
1: Ma non solo, anche quegli oggetti che magari utilizzi non così di frequente, non so, il trapano. Al posto di comprare un trapano nuovo, così ciascuno c'è il suo trapano, che spendi anche un sacco di soldi, magari tu hai le punte che vanno bene per il legno, ma io ho quelle che vanno bene per il cemento, perché abbiamo avuto esigenze. Se ci uniamo insieme possiamo anche scambiarci questi oggetti e aiutarci.
0: Io ti potrei regalare un trapano, ad esempio, che mi è stato regalato tanti anni fa, se tu però vieni a mettermi i quadri che da tanti anni sono appoggiati lì mensola.
1: Va benissimo, perché tra le lezioni di vita che mio papà mi ha dato, c'è stata anche quella di come appendere i quadri.
0: Altro baratto portato a termine presto. In tema di amicizia, ci scrivete per lo sventolino, che, per chi se lo chiedesse, è un ventaglio rotondo sostanzialmente. Anni fa ho dato le chiavi di casa mia a un'amica rimasta all'improvviso senza un tetto dopo essersi lasciata con il ragazzo. Sciagura. Io stavo andando in vacanza, quindi le ho lasciato l'appartamento per 2 settimane, proprietaria all'oscuro ovviamente. È bastato a darle il tempo di riorganizzarsi, a trovare casa. Va bene, la domanda è: il gesto più bello che avete ricevuto? In questo caso ci hai parlato comunque di un gesto che tu hai fatto, che hai donato per amicizia, e va bene, ti mettiamo nel calderone tra tutti i messaggi che stanno arrivando, che poi magari potrebbero ricevere il nostro, uno dei 3 sventolini.
1: Guarda, mi leggo questo in coda, così magari vi parte un po' il motore, si riaccendono dei ricordi. Le cose più belle che i miei amici hanno fatto per me, secondo me, sono i momenti felici passati a ridere, in quei momenti in cui tutti ci prendevano un po' per pazzi, ma tra di noi le nostre parole senza senso un senso ce l'avevano, un senso profondo della nostra amicizia. Oppure quei momenti in cui avevi davvero bisogno di loro e di qualcuno che ti sapeva sostenere anche quando tutto ti sembrava perso, qualcuno che ti conosce ma che voleva soltanto aiutarti, qualcuno pronto lì al tuo fianco a sostenerti. Ecco, questi secondo me sono i momenti migliori dell'amicizia.

0: Light the way, un po' come fanno gli amici quando ti illuminano le giornate con dei bei gesti gentili, con una conversazione, con una chiamata quando meno te l'aspetti, ma quando più ne hai bisogno. Perché gli amici hanno un po' questo sesto senso.
1: È vero.
0: Che sanno quando messaggiarti e quando farsi sentire.
1: Alcuni
0: perché
1: sì.
0: Sentono un po' tipo, ah,
1: secondo c'è qualcosa che non va.
0: C'è qualcosa che non va, forse devo chiamare.
1: Sì, è vero. Siamo telepatici talvolta in amicizia. In amicizia vi stiamo chiedendo i vostri racconti, il gesto più bello che avete ricevuto da un amico. È vero che in palio c'è un premio, c'è un gadget che è lo sventolino di Rete 3 che porta pure fortuna, che non vuole essere una ricompensa. È bello raccontarvi e raccontarsi anche senza un premio, ma sarà una specie di memento. Lo vedete, lo vedrete, direte: ah, mi ricordo lo sventolino quando ho partecipato a un programma di Rete 3, in questo caso il Bazar con Allora ascoltiamo i vostri messaggi molto volentieri quando ci mandate un messaggio audio.
2: Allora, il gesto più bello ricevuto da un mio amico è che dopo aver fatto l'apprendista insieme lui ha cambiato posto di lavoro e dopo un anno preciso mi ha fatto entrare con lui di nuovo e adesso lavoriamo di nuovo insieme.
1: Che bello, una cordata sostanzialmente. Dall'apprendistato è nata questa amicizia e lui ci teneva ad averti accanto. Poi il gesto più bello ricevuto da un amico fu quando io mi stavo ammalando di troppo lavoro e lui mi è stato accanto a supportarmi moralmente e fisicamente pur dicendomi di andare in malattia. Insomma, bene, chiaramente manterremo la animato, talvolta questi racconti sono legati un po' alla nostra sfera intima, no? più personale, però sì, diciamo che l'appoggio che puoi avere, e lo ribadiamo, da un amico anche in momenti difficili è assolutamente equiparabile a quello che è l'amore che proviamo in famiglia per i figli, no? E per i nostri madri e padri. Quindi sempre veramente molto grati, no? Per questi amici che ci salvano la vita, letteralmente,
0: perché questo qua è arrivato da Antonio, che racconta che eravamo in 6 amici in moto e mi si è bloccata la moto in mezzo al traffico di 5 solo uno è tornato indietro a darmi una mano spingendo la moto da parte. Quindi, cioè,
1: certo, un grande gesto d'amicizia, tu dici doveroso, ci mancherebbe, ma chi non lo farebbe?
0: Prima
1: non
0: dice,
1: è sempre detto.
0: Prima dicevamo dei messaggi che riescono ad arrivare al momento giusto e c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato uno screenshot di una chat,
1: sì,
0: che legge: ti voglio bene, non dimenticartelo mai, e ci racconta che ieri, parlando con un suo grande amico che si è trasferito a Panama, dopo che si sono salutati gli ha mandato questo messaggio.
1: Ma che bello,
0: un bellissimo gesto.
1: Allora, parlando di amicizia, anche adesso nel bazar, che comunque noi abbiamo un tono sempre abbastanza ridanciano, si cerca anche la battuta quando è possibile, mi sono chiesta non saremmo troppo melenze, no? Perché talvolta veramente anche un messaggio che può essere banale per alcuni, tipo ti voglio bene, è super gradito e super necessario anche all'interno di amicizie assai longeve.
0: Ma poi sai, il venerdì, perché oggi è venerdì, dai che venerdì, no,
1: Ehi.
0: No, il venerdì dopo una settimana intera dove magari sei stato preso da mille cose, comunque state, tanti genitori hanno a casa i propri figli, quindi con abitudini diverse, devi fare tantissime cose, magari c'è chi è in partenza per le vacanze con quello stress, secondo me è importante ricordare e anche portare un po' di dolcezza in queste giornate, dolcezza che proprio a me mi si è allargato il cuore, mi è cresciuto di 2 taglie come quello del Grinch.
1: Lo vedo, guarda, si vede che batte.
0: Di Eva che ci scrive: una mia amica è venuta a pulire casa quando ho partorito la mia seconda figlia, un regalo grandissimo.
1: È vero, quando si può essere utili in quei frangenti veramente ti senti super appagato, anche perché quando hai un cuccioletto non riesci quasi neanche a farti la doccia, per cui se hai un amico, un familiare che viene a pulirti casa o che ti porta pure magari qualcosa di caldo da mangiare, sei super grato. Tra pochissimo l'assegnazione, quindi la premiazione dei nostri meravigliosi, forse un po' complicati, sventolini, ma anche un bambino di 5 anni ce la fa a riporre, quindi se non è un problema.
0: Io ti dedico questo, perché I love you always forever.
1: Ma dai!
0: Sì, sì.
1: I ribrividini.
0: Per onorare la nostra amicizia.
1: Certo.
0: Le fatine dei dischi ci fanno questo regalo.

0: Secondo me Levante è un po' come noi, è un po' una streghetta.
1: Assolutamente vero. E poi mi stupisce ad ogni uscita Levante. È il momento di premiare, ancora di leggere gli ultimi messaggi legati all'amicizia, il gesto più bello che avete ricevuto. Siamo partiti insomma anche raccontandovi un po' di affari miei, dicendovi che ieri sera un'amica ha ipotecato 4-5 ore della sua vita per aiutarmi ad organizzare i voli, così che io non capitassi dall'altra parte del mondo e sbagliassi completamente destinazione, per quella leggera distrazione, se vuoi, che mi appartiene, no? Quell'euforia che talvolta mi porta lontana dalla realtà. Ecco, lei è stata lì, ha monitorato come una specie di angelo custode, una rete di protezione prima che io spendessi dei soldi malamente. Quindi ho ringraziato questo suo gesto generoso che spesso contraddistingue gli amici. A tal proposito ci scrive Seba, che anche lui si aggiudica un bellissimo sventolino che io ho decretato essere anche uno sventolino porta fortuna. Ogni volta che lo sventoli senti la fortuna che arriva dalla tua parte e che ti circonda come un vento, una ventata di buona fortuna. Allora, un gesto che ho ricevuto dice: io sono mille volte grato per i gesti che ho ricevuto dai miei amici che mi hanno fatto da taxi e accompagnato ovunque in macchina non avendo io la patente. Sembra una sciocchezza, ma è una cosa che apprezzo sempre tantissimo. Non è affatto una sciocchezza,
0: non è affatto una sciocchezza, anzi, no. Cioè
1: Tu non hai per le tue ragioni preso la patente, no?
0: O magari sei in una situazione in cui non per queste ragioni o non hai la patente o non hai la macchina, insomma non sei autonomo nello spostarti.
1: E quindi finché puoi usare i mezzi pubblici va bene, ma poi quelle volte che ti ritrovi a dover andare a cena in luoghi discosti, insomma dai percorsi coperti gli amici ti riportano a casa, cioè raramente uno ti lascia poi vicino a un bus dicendo beh arrangiati, vai a casa poi con
0: guarda,
1: le tue gambe.
0: Ti mollo qua.
1: No, dagli amici ci si aspetta questo ed altro, è vero.
0: Ci si aspetta anche che gli amici alle volte ti vengano da te con una certa onestà, magari a segnalarti delle cose che, insomma, magari un comportamento che non è ok, o magari qualcosa che tu non stai notando. E a questo proposito c'è Anna che ci scrive e dice che una sua amica ha avuto il coraggio di telefonarle quando era esausta,
1: sì,
0: senza rendersene conto, dicendole: non prenderla male, ma ora penso che dovresti veramente portare una delle tue figlie a casa mia. Per me è stato un momento importante, lei non se ne ricorda neanche più.
1: Allora, i nostri, bellissimo anche questo messaggio, i nostri tre sventolini sono volati via, al momento non ce ne sono più, poi ne regaleremo altri all'interno degli altri programmi in diretta sulle frequenze di Rete 3. Non da ultimo andate a trovare i cialtroni a Lugano Marittima, alla foce di Lugano, perché loro sono pieni di gadget da regalare ai nostri amici che poi andranno a trovarli. Sono le 10:54, tra pochissimo giro di boa del bazar e poi nella prossima ora ci saranno ovviamente anche le nostre bellissime Ciabadito.
0: Io ci tengo a lanciare il prossimo brano perché è un brano che parla anche di amicizia, dato che è See You Again di Wiz Khalifa e di Charlie Puth, che era stata scritto in onore della scomparsa dell'attore Paul Walker. È un brano che celebra appunto l'amicizia oltre la morte con la promessa di ritrovarsi, quindi See You Again, ci rivedremo in un'altra vita.

E con i Corleoni Generation Rock arriviamo belli caldi, belli rock and roll.

0: sarà nel bazar l'appuntamento con le informazioni, previsioni del tempo e poi subito dopo l'attualità con Paltrax. Che tempo ci attende oggi e magari anche domani, che è sabato?
1: Allora, le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera soleggiato, dal pomeriggio qualche velatura e temperatura massima sui 29 gradi. Mentre le previsioni per domani, sabato, in tutto il paese inizialmente in prevalenza soleggiato, nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali, inizialmente nelle Alpi, dalla serata in estensione a tutte le regioni, minime comprese fra i 12 gradi al nord e i 17 al sud, massime sui 29. E ora uno sguardo alla pagina informativa.
2: 3 News.
3: Sono entrati in vigore alle 6 di questa mattina i nuovi dazi statunitensi su alcune delle merci importate da una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera. Sostituiscono quelli precedenti al 10% imposti inizialmente dal presidente Trump e poi bocciati dalla Corte Suprema americana. Il Consiglio federale ha preso atto dei nuovi dazi sui prodotti svizzeri passati al 12,5%, considerandoli in linea con la dichiarazione di intenti comune con Washington, ma respingendo con fermezza le accuse sul lavoro forzato. Tassi ingiustificati per l'organizzazione Mantello delle imprese elvetiche Economy Suisse, che teme futuri rincari delle tariffe. Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali rinuncia temporaneamente alla responsabilità politica di magistratura e polizia. La decisione, concordata con i colleghi di governo, è stata annunciata ieri per le vicende che hanno coinvolto il politico leghista. L'esecutivo ha definito discutibili le modalità con le quali Zali ha fatto pressione sull'ente ospedaliero cantonale per far assumere una conoscente e ha dichiarato di aver preso atto delle spiegazioni di Zali sugli audio nei quali il consigliere di Stato suggeriva a una conoscente di picchiare una donna da lui già malmenata. Continua l'emergenza incendi in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'allerta nazionale. Tra le regioni più colpite quella di Madrid, dove le fiamme hanno bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità che collega la capitale con Barcellona e mandato in cenere oltre 100.000 ettari di territorio. Scenario simile in Francia, dove gli sfollati sono 20.000 e dove il presidente Macron ha chiesto l'attivazione del sistema di protezione civile europeo per contrastare l'avanzata delle fiamme, soprattutto nel dipartimento della Gironda.

si è incastrato un furgone nel piccolo tunnel che c'è tra Sorengo e Muzzano, per cui nella zona 30 l'ora non ci passate proprio.

0: manuale di istruzione oppure per me è più un manuale di istruzione.
1: Distruzione o di apostrofo istruzione?
0: È più senza apostrofo. Io lo distruggo e lo butto di solito il manuale di istruzione, cioè proprio non lo guardo, vado di istinto e di intuizione. E questo non è che giova proprio, se vuoi, poi la conoscenza dei vari oggetti che abbiamo acquistato. Ora, neanche un aspirapolvere è solo un aspirapolvere, è smart, si collega al telefonino, è wifi, ti manda le notifiche quando bisogna cambiare, che ne so, il filtro. Ascolta, i vari pezzi, la manutenzione.
1: Però ti posso dire che alle volte, perché secondo me c'è chi è dotato della capacità di, insomma, di per intuito capire come funziona uno strumento, ok?
0: Sì.
1: C'è chi invece avrebbe proprio tanto bisogno di leggere libri di istruzioni, perché allora questa è una storia di seconda mano che mi arriva, quindi un amico che mi ha raccontato di questa storia.
0: Mio cugino.
1: Però
0: in verità sei tu.
1: No, per fortuna no. Ma c'è, insomma, questa amica di questo mio amico.
0: Eh sì. Dai.
1: Un giorno stava passando l'aspirapolvere in casa, ok? E questo amico la vede tutta accucciata giù, un po' piegata, storta, e dice: ma perché non allunghi l'asta?
0: No, non sapeva che si allungasse.
1: E va l'aspirapolvere da 2 anni. E quindi
0: con la sua asta corta, ma che tenerezza! Quanto mi ci riconosco! No, ma che bello! No, allora io sono barra intuitiva e anche abbastanza geniale nell'utilizzo delle cose, e per genio intendo che ho poi uno sviluppo creativo, ecco. Intanto quando posso elimino tutto quello che può essere la connessione, il wifi. Appena ho messo la nuova lavatrice, insomma, a casa per il bucato, la lavatrice normale, la lavatrice si chiama lavatrice per il bucato, non per il denaro sporco, e l'ho sconnessa da tutto, ma che me frega.
1: Ma sei matta? Io invece la mia l'ho connessa e ho scoperto di quegli utilizzi pazzeschi
0: che ieri hai elencato durante il pranzo, l'altro ieri,
1: della lavatrice?
0: Sì, gettando il nostro piccolo consesso, insomma, di persone che erano lì attente a quello che dicevi nel buio. Ma cosa? Bisogna pulire il filtro della lavatrice.
1: No, perché quando qualche anno fa, ormai tipo 6 anni fa, sono andata a vivere da sola per la prima volta, ok? Quindi tu immaginati, 24 anni, ti ritrovi proprio per la prima volta a dover acquistare questi grossi elettrodomestici. Ora, io non so se a qualcuno è capitato di recente di dover comprare una lavatrice, ma è un po' un mercato per il quale quando tu apri i cataloghi, panico, cioè ci sono 50.000 varianti, c'è quella Caprice da sopra, quella col cestello da 100.000 kg, quella che ha la funzione che praticamente cucina, cioè ci sono mille cose. Alla fine, dopo diverse ricerche e dibattimenti anche con Santo Padre, che...
0: Sì, che non è il Santo Padre, ma è tuo padre.
1: È mio padre.
0: No, giusto per precisare, non si sa mai.
1: Sì, alla fine ho preso questa combinazione che era in offerta di asciugatrice e lavatrice dello stesso marchio, che ha un'app molto comoda che ti permette di sapere se puoi combinare determinati tessuti fra di loro, che
0: sì,
1: ti consiglia
0: anche dei consigli di lavaggio,
1: ma non solo, ti notifica quando è ora di pulire il cestello e quando l'asciugatrice, c'è un sensorino, quando lo scambiatore di calore è troppo pieno di lanugine, ti manda una notifica e ti dice: uè, senti, se dovresti pulirmi un secondo.
0: Incredibile. Ma invece, visto che io
1: vuoi sapere la combo delle combo?
0: Non lo so.
1: No, ma
0: punto,
1: senti,
0: se
1: che
0: voglio
1: perla.
0: Sapere, dimmi.
1: Che quanto questi oggetti sono anche connessi al mio televisore. Quindi ogni tanto quando guardo la tele, se la lavatrice sta finendo, mi arriva una notifica con su scritto: ciao, tra 5 minuti la lavatrice.
0: Allora,
1: e poi
0: io
1: è finito il ciclo.
0: Non è che sono avversa al progresso e alla tecnologia, non è che tornerei al fiume a lavare tanto con le mie amiche i panni. Però da lì a sta roba, io, visto che sono della scuola, ma che ci frega, ma che ci importa, io vado ad acquistare una lavatrice in base al mio budget, che normalmente è bassissimo, e mi fido di quello che c'è scritto. Tipo, ho acquistato una lavatrice che si chiama Silent Night, che puoi usare anche di notte.
1: Silent Night,
0: puoi usare solo la notte di Natale, che quando parte la centrifuga sembra che sta decollando un F-35.

0: Mary J con la sua Oops, che vorrei dire io, perché ve lo giuro, saranno tre interventi che dico la Simo, devi andare un attimo la allora, mia abilità, perché c'è un bel po' di roba da dire.
1: Hai svariate Oops. Abilità, ma dovresti lavorare sinceramente per Via Swiss, perché sei veramente molto portata.
0: Aspetta,
1: trovo.
0: È che io c'ho a cuore il passare le informazioni, perché magari è bloccato in colonna e non capisce che cosa sta succedendo, perché quando capita a me io vado ad aprire l'email per leggere i bollettini.
1: Ma guarda, sfondi porte aperte, prego.
0: Allora, sulla A2, prima del portale nord della galleria del San Gottardo, mi viene da ridere però. Prima della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di coda con attese di 40 minuti circa tra Amsteg e Göschenen per chi viaggia in direzione sud. Identica la situazione anche nel senso opposto, quindi tra Quinto e Rolo, dove ci sono pure 4 km di colonna con attese anche lì di 40 minuti. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono poi annunciati anche sulla A13 da Tenero alla rotonda dell'aeroporto di Locarno e oltre fino a Quartino. Segnaliamo inoltre che a causa di un incidente il traffico si svolge a senso unico alternato nei pressi della stazione di servizio sulla strada cantonale di Avegno, e segnaliamo anche da un'ascoltatrice che il sottopassaggio che si trova tra Cortivallo e Muzzano è momentaneamente non agibile perché c'è un camioncino che insomma si è incastrato.
1: Ok, abbiamo tutte le informazioni,
0: le ho date tutte, adesso tutte. Mi sento
1: senti bene, ci sentiamo bene in parte tutti, insomma dispiace sempre quando ci sono dei disagi al traffico che possono portarvi via un sacco di tempo. La tecnologia, in questo caso gli elettrodomestici, negli ultimi anni si sono più che mai uniti, elettrodomestici che sono nati proprio a proposito di tempo per farci risparmiare un pacco di tempo nelle nostre mansioni quotidiane. Purtroppo il fatto che siano connesse, che abbiano il wifi, che ci siano delle app che parlano e via di seguito ha generato una serie di fenomeni paranormali tra virgolette, e a volte queste via le virgolette, che inquietano il popolo del bazar. Sentiamo questo messaggio audio che mi ha fatto venire i brividini.
0: Pini.
1: Ma anche più che brividini, sentiamo.
2: A me è successa una cosa con Alexa. Quando chiami Alexa, la lineetta sotto diventa azzurra e poi ti risponde, giusto?
1: Sì.
2: Ok, io l'ho seduta sul divano. Stavo facendo un po' di cosine così mie, non c'era neanche la tele accesa, era un momento che volevo star tranquilla. A un certo punto Alexa si è messa a parlare, è diventata rossa, la lineetta azzurra è diventata rossa,
1: okay.
2: E si è messa a parlare in che grado io ti capisco quando tu mi parli, una cosa del genere, si è messa a farmi delle domande, no?

0: che io sono schizzata in piedi, sono corsa verso Alexa, ho staccato la spina.
1: Rido, ma c'è poco da ridere.
0: Non l'ho più messa.
1: Non l'hai più messa, e ci credo.
2: A me è successa una situazione analoga con l'altro... l'altra assistente vocale,
1: okay.
2: Io ho in casa distribuite delle casse per la musica che sì. Quando le interpelli, non so perché ogni tanto quando parlo al telefono, scusa non ho capito bene, puoi ripetere? No, non posso impostare il time, non t'ho chiesto niente, tutto a posto, grazie. Però ok,
1: ma sono effettivamente cose strane. Noi avevamo un robot, insomma quelli aspirapolvere,
2: che i robottini
1: che avevamo soprannominato Wally. Che aveva un rapporto conflittuale con uno dei componenti della famiglia. E veramente si attivava quando non era pianificato, non era pianificata la pulizia, sbatteva contro la porta di questo elemento della famiglia e quando trovava la porta aperta si infilava e aspirava tutta la biancheria che magari inavvertitamente non era stata messa nel cesto della biancheria sporca. Dimmi che non c'era una sorta di ragionamento dietro un'azione
2: un
1: di questo
2: posseduto.
1: Seduto, è finito infatti all'ecocentro il povero Wally a un certo punto.
2: Guarda, c'è chi ha anche dei problemi con delle presenze in casa, non si sa bene se dei fantasmi che hanno parecchia fame, perché Fiore ci scrive che ha un frigo che almeno una volta al giorno si apre e si chiude da solo, per aprirlo bisogna fare una leggera pressione, chissà,
1: aiuto,
2: un fantasmino un po' affamatino, è il fantasmino formaggino che vuole andare al fresco,
1: quello che vuole trovare il suo panino.
2: Il frigo, quello di Fiore. Mandateci le vostre storie.

0: Nel pieno della notte si iniziano a sentire colpi fortissimi. Pensavamo ci stessero entrando in casa, ho incrociato mio padre in corridoio e siamo andati armati di coraggio a vedere. Maledetta centrifuga della lavatrice, sbatteva manco avesse le pulci.
1: Sì, sono rumori che nel cuore della notte fanno ancora più paura. Tant'è che condivido l'esperienza di un amico del bazar o di un'amica del bazar che ha la televisione che nel cuore della notte si è accesa, che fa abbastanza paura, poi dopo cerchi di avere... Perché chi non ha visto, tu hai visto Poltergeist ad esempio?
0: No.
1: Ecco, Poltergeist, queste presenze che si infilavano partendo dalla televisione quando restava appunto, non era come adesso, quando la televisione non aveva più i programmi, c'era un fruscio, tutti dei puntini bianchi e neri che apparivano sullo schermo. È una cosa che mi sembra di tornare indietro di 700 anni.
0: Sai che ho appena avuto uno di quei flash?
1: Sì.
0: Perché...
1: era così, finivano i programmi e si sentiva... E lo schermo era puntinato di bianco e nero, se non saprei come tecnicamente spiegarlo meglio.
0: No, ho avuto un flash perché mi ha ricordato una situazione nella mia vecchia casa. A un certo punto, un giorno eravamo in casa, volevamo far partire la musica dalle casse Bluetooth. E cercando nell'elenco dei vari dispositivi, perché non si connetteva, quindi cioè, inizi connetti, sconnetti, cerca di riavvicinare i due prodotti, di fargli fare pace. A un certo punto pigio una linea e parte la musica, ma te lo giuro, a volumi da stadio nella casa dei vicini, cioè quella proprio adiacente,
1: esatto,
0: attaccata dei vicini. Sai però cos'era il problema? Che noi vivevamo lì tutto l'anno, ma i nostri vicini sono d'estate.
1: Oh, e quindi figurati.
0: E quindi abbiamo dovuto chiamare: ciao, come state? È che è partito all'improvviso, perché tu non hai coraggio di dire che questi si dovranno sobbarcare un viaggio di un'ora per arrivare,
1: giusto,
0: fino
1: per arrivare a spegnere la musica. Ecco, però tu raccontando questo aneddoto hai esattamente spiegato il fenomeno della televisione che si accende all'improvviso a volume altissimo. È spaventoso, è successo ad esempio anche a Fiore, che è lo stesso del frigorifero, se non sbaglio, no?
0: Sì, sì,
1: sì, lo stesso,
0: sì,
1: del fantasma affamato. Ed è successo anche a me. Probabilmente i vicini di casa che hanno utilizzato, non lo so, uno di quei telecomandi universali o lo stesso telefonino con le app può diventare un telecomando, devono essere entrati in connessione con la mia televisione nel cuore della notte ed averlo acceso a volumi da stadio, perché probabilmente non funzionava la loro televisione, continuavano ad alzare la mia, no? Fa paura, meno se però
0: dici,
1: trovi una spiegazione.
0: Tu punti contro il tuo televisore, cerchi di aumentare, dici: ma perché non esce il suono, intanto senti dal vicino San Siro. No, cioè anche Laura ci scrive, dice: una un po' meno domotica, ma okay, sempre ribaltata dal letto alle 2 del mattino, sensore di fumo in casa partito a cannone, tra spavento, perplessità e dubbio che qualcosa stesse per davvero bruciando. Notte in bianco.
1: Ma no, ma l'hai sentito, l'hai letto quello di Marzietta? Se mi dai l'audio falafel te la faccio sentire. La mia, vai, lavatrice parte con l'intro di Bad Romance di Lady Gaga.
0: No, vabbè.
1: Cioè, ma è impossibile. Aspetta, sentiamola ancora, togli un attimo.
0: E lei?
1: Na na na na na na na na na na na. Sono pure creativi. Bene, quasi è arrivato il momento di assegnare le nostre ciabadito. Due fortunati vincitori le riceveranno tra pochissimo la premiazione.
0: Ciabadito per il quale non avete bisogno di cavi né
1: no,
0: di wifi.
1: Per adesso no.
0: Per adesso.
1: Poi ci saranno, ci saranno. Ti dicono poi com'è la camminata, come stai, valori e circolazione.

0: pensa che ci sono anche le chiavi, sì. Che sono domotiche.
1: Mamma mia,
0: The quelle... Key dei sì. Love Bugs, una band svizzera. Storica band pop rock basilese nata a metà degli anni 90.
1: Impazziremo tutti. Io trovo che le chiavi, quelle insomma con il tipo ricerca persona, adesso mi viene da chiamarlo così, con il chip per ritrovarle, sono super pratiche, però con tutta la tecnologia che viene in nostro soccorso, gran parte del nostro cervello, che già utilizziamo pochissimo, rimarrà sopito. Hai un'app per trovare le chiavi, un'app per fare la spesa, quindi non devi neanche più tenerti a mente che hai finito il latte, che dici è un'attività minore per le tue proprietà cognitive cerebrali, però è già qualcosa.
0: Allora, posso dire...
1: è già qualcosa.
0: Io invece sono... ci vuole una giusta misura, cioè non tutto...
1: No, non tutto, certo, è per quello che quando posso mi sconnetto, ecco, la lavatrice la accendo, la faccio andare e basta.
0: Ti dico la mia vera disperazione quotidiana. Allora, ieri sera, per esempio, dopo una giornata comunque abbastanza lunga, una serie di chiamate, di messaggi, a un certo punto basta, cioè ho voglia di stare per conto mio.
1: Mi sconnetto
0: un secondo dal mondo.
1: Ma certo.
0: Quindi metto il telefono sulla la famosa modalità aereo, perché mi dico, sai cosa, adesso...
1: Giusto.
0: Per un'oretta esisto solo io. Non fosse che in quell'oretta lì ho proprio bisogno delle luci. E io ho tutte le luci, quelle piccole, le luci basse. Comandate dal telefono, perché io sono molto fan delle luci basse. Cioè se mi accendi una luce alta io scappo, lontanissima. E quindi tutte le luci basse erano, le piloti dal telefono, faccio un'app. E non sapevo cosa fare, cioè dovevo scegliere se prendere in mano il telefono, togliere la modalità aereo, quindi sapere che avrei avuto una marea di messaggi perché erano tutti in risposta a quelli che avevo spedito prima, oppure rimanere al buio. Sono rimasta al buio.
1: Non vorrei dirti una stupidaggine, probabilmente la dirò, ma c'è anche la possibilità di mettere silenziose solo le telefonate in entrata
0: e
1: uscita,
0: allora puoi
1: e tenere comunque tutte le altre app necessarie a disposizione.
0: Puoi,
1: credo.
0: Esatto, ci sono tutti quei profili che si possono mettere, che tra l'altro puoi anche metterli geolocalizzati, che quando arrivi vicino a casa i numeri del lavoro non arrivano più. Bellissimo,
1: si
0: è
1: può.
0: Tutto interessantissimo, però io ho proprio bisogno di
1: immediatamente distaccare,
0: soprattutto perché se lo metto in una di queste modalità poi finisce che, ma sì dai, do un ultimo occhio su Instagram e poi finisco nel buco nero dei reel, per il quale poi quella cosa che volevo fare, che era riposare, non riesco a farlo.
1: Però,
0: il risultato è che ho scelto di stare
1: bene
0: nel buio crescente della notte.
1: Comunque questo di paranormale non ha niente.
0: No, cioè, queste sono proprio
1: saper riconoscere le proprie necessità e staccarsi un po' dalla tecnologia. Allora, non so se vale, ci scrive un amico o un'amica, come elettrodomestico, ma parecchi anni fa ero da una mia conoscente e ad un certo momento vedi la scena,
0: Vai.
1: Un orologio a forma di pendola, già fanno paura, cioè, ce l'aveva mia nonna e io non lo volevo vedere il suo orologio pendolo, mi faceva paura. Però in miniatura ha fatto puff ed è uscito fumo. Il fatto è che non c'era niente di elettrico, noi due siamo rimaste così per un bel momento, ha messo la faccia con l'urlo di Munch. Allora, cioè, hai visualizzato un orologio a forma di pendola in miniatura che fa puff e spara fuori del fumo. Assurdo,
0: c'era,
1: no?
0: Probabilmente c'era una presenza che voleva farsi riconoscere.
1: Le tue spiegazioni sono sempre rassicuranti. Tra poco è mezzogiorno, vi auguriamo buon pranzo. L'assegnazione quindi a questo punto delle nostre ciabatte è stata fatta. I nominativi tra pochi minuti.

0: Ultima puntata del Bazar insieme. Ci apprestiamo ad affrontare l'ultima mezz'ora di questo banchetto di meraviglie e di scoperte, ma prima
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 12.02. Buon appetito dalla Sississimo e dalla Laila. Tra pochissimo continuiamo e adesso ci ascoltiamo uno dei miei brani del cuore Alive degli Empire of the Sun. Noi siamo vivissimi in questo bazar, ma proprio tanto vive, come gli elettrodomestici che si animano da soli nella notte.

0: fai, Ilam?
1: Tu pensi che io ero in playback, ma in realtà perché tu sulle cuffie sto...
0: Stai cantando?
1: Sto cantando male, tra l'altro.
0: Adoro quando sento cantare altri che incontri per la strada, hanno le cuffie con la musica a balla e intanto sotto cantano stonati. Non so, mi diverte un sacco questa cosa.
1: Posso proporre un... Devo scusarmi con tantissime persone che mi incrociano quando corro al mattino.
0: Sì, perché non saluti nessuno?
1: No, non perché non saluto nessuno. Allora, ti spiego. Una delle cose che fai quando corri, dovresti correre tenendo un passo dove sei in grado di conversare. Però dato che io corro da sola, ho trovato l'escamotage di mettermi su delle canzoni in cuffia che sono in grado di cantare. Quindi io canto.
0: Vuoi scusarti per il fastidio?
1: Voglio scusarmi per il fastidio, ma soprattutto voglio scusarmi con tutte le persone che mi vedono correre interpretando dei balletti con le mani soprattutto.
0: Ma perché ti motivi? Ma ci sta. Io vorrei invece complimentarmi con Fiorenza e Laura, che sono le fortunate vincitrici delle nostre ciabadito firmate a Rete 3. Poi nel corso della giornata ci saranno altre occasioni. Non ho ritrovato il messaggio, però a proposito invece dello sventolino che è già stato regalato nella prima parte del bazar, è arrivata una foto di un'amica che ci ringrazia, dice: bellissimo lo sventolino, quando l'ho aperto mi è quasi venuto un infarto. In effetti è sorprendente, ecco, come questo sventolino possa uscire da questo contenitore che lo trattiene per un po' e poi proprio come dal cappello del mago spunta.
1: Sono quelle, mente, quelle scatolette che giri la manovella.
0: Sì.
1: E tu a un certo punto non lo sai quando, come, perché
0: sì. Okay. Rientra un po' negli scherzi di carnevale, ecco, diciamo. Tu sei una che ama fare scherzi oppure no? O hai, magari li hai fatti per un certo periodo della tua vita e poi hai smesso?
1: Allora, ci sono un paio di scherzi che mi piace fare. Per esempio, sono molto fan del fare buh. A mente,
0: che originalità, però fa paura
1: fa paura, però dopo un paio di scherzi che mi sono usciti forse un po' troppo pesantemente del primo d'aprile
0: ho smesso. Dai, allora da qui alle 12:30, orario di chiusura del nostro bazar, dalla scatoletta speciale, proprio quella che tiriamo fuori soltanto per le grandi occasioni, salteranno fuori alcuni bei scherzati da fare. Ormai ho perso il muso nella banana. Vai con la musica che ci salta.

0: bottiglia, quello che ci mancava nel nostro bazar.
1: Esatto, genio nella bottiglia. Ti senti tale talvolta quando adotti, quando idei, quando crei degli scherzetti. Anni fa andavano assai più di moda, perché con l'avvento, definiamolo così, di YouTube e di alcuni canali anche ancora televisivi, si vedevano un sacco di scherzetti.
2: Hai aperto il capitolo dei prank channel,
1: esatto,
2: di YouTube. C'è stato un momento in cui effettivamente erano...
1: eravamo sotterrati da questi video di gente che faceva scherzi e poi documentava. Chiaramente ce n'erano alcuni replicabili, cioè non so, mi ricordo quello che mi aveva divertito di più, che ho provato ad attuare. In quel periodo ero ricettiva sugli scherzi, vengo da una famiglia di scherzettari, diciamo, quindi
2: okay,
1: ero ricettiva sull'argomento e mi aveva affascinato il burotalco nell'asciugacapelli. Tantissimo, ce n'erano un sacco su YouTube di
2: un gente, classicone,
1: super classico, quindi non mi ricordo esattamente il procedimento, so che comunque ti compromettevi completamente l'utilizzo dell'asciugacapelli da lì fino alla fine dei tuoi, cioè lo potevi buttare a un certo punto, e dal momento che il protagonista del tuo scherzetto avrebbe acceso il phon, l'asciugacapelli, una folata di borotalco gli sarebbe arrivata in faccia. Ah, che ridere, mamma mia quanto ci si diverte. Fern buttati nel cestino. Altro scherzo che mi entusiasmava tantissimo era uno scherzo che non richiedeva particolari abilità manuali.
2: Ok.
1: Bisognava mettere del nastro adesivo trasparente da un lato all'altro della porta, che potesse essere la porta d'accesso della cucina, o se c'era un muro, insomma, plausibile per uno scherzo del genere all'entrata della sala, ecco, questi nastri adesivi trasparenti, tu camminando verso l'entrata, andando verso l'entrata della cucina e o della sala, restavi incastrato in questo nastro adesivo.
2: Come una mosca.
1: Adesso gli scherzi sono cambiati, gli scherzi adesso sono più tecnologici, anche quelli, cioè ad esempio uno degli scherzi che viene citato dalla rete, perché comunque è un settore che non è mai del tutto morto, quello degli scherzi, ci sono ancora dei...
2: c'è chi ancora si cimenta,
1: sì, c'è ancora chi, degli affezionati che non vogliono mollare questo stile di vita. C'è uno scherzo che si può fare con il mouse ad esempio del computer, mentre il tuo collega di lavoro va in pausa pranzo, tu puoi mettergli un pezzetto
2: cattivissimo
1: di nastro adesivo sotto il sensore del mouse, sembra rotto, poi basta girarlo e sorpresa. Adesso ci saranno tutti gli help desk all'ascolto che diranno maledetta,
2: quanti mouse abbiamo sostituito per questo scherzo.
1: Poi dopo vabbè, ce ne sono molti altri, tipo il cambio lingua, quello si può fare tra amici se hai la possibilità di mettere le mani sul telefono di un amico, insomma deve essere un amico molto intimo, però se conosci bene una persona, imposta il telefono in una lingua che non conosce. Panico controllato.
2: Magari con dei caratteri con i quali proprio non puoi nemmeno dedurre,
1: sì,
2: se stai pigiando.
1: È un attimo,
2: è proprio un attimo.
1: È un attimo, entri nelle impostazioni e fatta. Tutto questo per allietarvi la pausa pranzo.
2: Così, per far, magari oggi pomeriggio, per iniziare bene il weekend, avete voglia di cimentarvi in questi,
1: sì,
2: scherzetti,
1: cambiare il layout della tastiera, insomma quelle cose che
2: magari se no, anche uno sottile, abbassate leggermente, ma di qualche grado, la dimensione del carattere del PC del vostro collega, così che questi,
1: sì,
2: pensi che magari sta un attimo
1: che non ci vede più
2: che
1: tanto,
2: non ci
1: bene.
2: Vede tanto bene,
1: ma quanto ci si diverte con poco, vero?
2: Pochissimo.

0: energia giovanotti, che già di suo è una centrale nucleare, abbinato a Gabri Ponte, perfetto, DNA.
1: NA.
0: Vabbè, sono scherzi da scout questi, però, no, DNA. DNA, allora, e tu però ci sei arrivata subito perché tu l'hai fatto a me prima.
2: Ti concedo che effettivamente a scout ci mente in questi passatempo ludici e scherzosi.
0: Infatti, peccato che è l'ultima puntata del bazar, perché avevamo in mente da una settimana di parlare di passatempi da auto.
2: A un certo punto ti ho anche detto: forse dovremmo parlare di quali sono le strategie per ricordarci le cose.
0: E voilà, e così siamo arrivati ai saluti finali, dicendoci: vabbè, ci sarà, speriamo, una nuova edizione del nostro piccolo bazar, che magari si chiamerà in un altro modo, ma quello che è certo è che a noi piacerebbe tornare insieme, più forti che mai. Due mondi, due universi paralleli che si incontrano con un ponte.
2: Col mio DNA.
0: È veramente arrivato il momento di salutare. Siamo proprio la frutta che tu mi hai portato copiosa in questa settimana, dove mi hai nutrita di susine e pesche.
2: Beh sì, frutta di stagione. Cioè, ti avrei portato anche dell'anguria e del melone, però logisticamente un po' impegnative.
0: Dove sono stata iniziata all'arte della cartomanzia anche. Dove ho ricevuto alcuni rudimenti fondamentali sull'astrologia e l'evoluzione proprio dei pianeti,
2: guarda,
0: le case.
2: Dopo ti faccio il test. Sono pronta, quiz. Però dai, è a scelta multipla.
0: Non ci cavi, burragno dal buco, non ti preoccupare. E quindi vi salutiamo.
2: Sì, andiamo a raccogliere i nostri banchetti, le nostre tende, e questa carovana, questo bazar si trasferisce e prosegue il suo percorso per ritornare da voi in futuro con tanta nuova mercanzia e tanti nuovi temi e musiche e sorrisi e divertimento.
0: Un abbraccio quindi da la
2: Sissimo.
0: Tra pochissimo le informazioni, è l'ultimo momento con il bazar dedicato alle previsioni del tempo. Daremo uno sguardo al traffico, i titoli del radiogiornale e poi un aggiornamento sportivo.

0: domani, sabato 25 luglio 2026. In tutta la Svizzera oggi soleggiato con qualche velatura in quota dal pomeriggio. Domani mattina in prevalenza soleggiato verso le regioni più occidentali, qualche annuvolamento e un rovescio non escluso. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali inizialmente nelle Alpi, poi in estensione anche alle altre regioni. Temperature minime al nord sui 12 gradi, al sud attorno ai 16, massime sui 29. In montagna oggi vento debole da nord, domani debole o moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri, domani in serata in calo a 3800. E diamo anche uno sguardo alla viabilità, dato che sulla 2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono ora 5 km di coda con attese di 50 minuti circa tra Amsteg e Güschenen per chi viaggia in direzione sud. Identica la situazione anche nel senso opposto, quindi tra Quinto e Rolo, dove vi sono pure 5 km di colonna con attese di 50 minuti. Le entrate di Güschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla cantonale da Quartino a Contone in entrambe le direzioni, così come anche sulla strada da Magliaso ad Agno. E ora i titoli del radiogiornale.
1: Tre news. Radiogiornale intero che potete ascoltare sulle frequenze di Rete 1. La Svizzera non fa abbastanza per contrastare il

0: Le parole del tecnico del Lugano Mattia Crocitorti ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: È iniziata con un successo la stagione del Lugano Calcio, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Prima di tornare ad approfondire l'1-0 casalingo degli bianconeri contro il Duca Gini, partiamo dalla notizia ampiamente annunciata che da stamane è ufficiale: dopo l'ennesimo deludente mondiale, la Germania si affida a Jürgen Klopp sino al 2030. Il 59enne era direttore del calcio mondiale della Red Bull, dopo aver o essere stato meglio rivelato al mondo dai successi ottenuti con il Borussia Dortmund. Klopp ha soprattutto diretto per 9 stagioni il Liverpool, vincendo soprattutto il campionato nel 2020 dopo 30 anni di astinenza e la Champions League l'anno prima nel 2019. In Italia, pure alla ricerca di un nuovo CT, è arrivato il no di Pep Guardiola. Il catalano ha risposto di non sentirsela in questo momento. Il direttore tecnico Paolo Maldini guarda ora a Pirlo come il quasi certo futuro allenatore degli azzurri. Scatta alle 19:30 invece il campionato di Challenge League senza una sola squadra ticinese. 5 le partite in programma e tra queste scegliamo Winterthur Yverdon, possibile big match tra gli zurighesi retrocessi e i vodesi ambiziosi. Le ticinesi o la ticinese meglio rimasta nei massimi campionati è naturalmente il Lugano, che appunto ieri ha debuttato nel turno preliminare di Conference League con il successo casalingo contro i kosovari del Duca Gini. La partita di ritorno è in programma mercoledì prossimo in Kosovo alle 16:30. 2 tappe da urlo, le prossime la Tour de France, entrambe con un doppio arrivo all'Alpe d'Huez, terz'ultima frazione quella odierna con partenza da Gap e prima dell'arrivo hors catégorie nella mitica località turistica alpina. Da superare ci sono anche 2 gran premi della montagna di seconda e uno di prima categoria. Tadej Pogacar veste sempre la maglia gialla, 4 minuti e 32 su Evenepoel, 6 e 51 su Del Toro.
0: E adesso vi lasciamo con le nostre amate e soprattutto magiche fatine dei dischi che vi terranno compagnia per la prossima ora e dalle 13:30 ci sarà con voi Baby Simo. Bye bye, un buon pomeriggio a tutti voi da Sisi Simo
3: e dalla Laila. Buon
0: ciao.
3: Appetito.
0: Bye bye, a presto.

0: te.
1: Ah, vedi che c'è.
0: Prego, prego, signora. Bello. Ci vediamo dopo, eh. Salutami tutti. Oh.

0: se andate a fare in culo e anche alla svelta.
1: Ma lui l'ha visto che ho la pistola?
2: Sì, io sono muto, mica scemo.

Oggi per farvi compagnia Simona Rodesino al microfono, qualcuno ci accompagnerà per una parte di questo pomeriggio insieme, poi forse dovrà fare altro, si riconnetterà in seguito, qualcuno ci raggiungerà solo in un secondo momento. In ogni caso sono super felice di essere con voi, adesso vi dico subito il numero per comunicare nella nostra chat: 079-873-8073, come amo fare in apertura, così ve lo segnate in caso non l'abbiate naturalmente già salvato. Allora, anche oggi nel corso di queste ore, come nei giorni scorsi, ci saranno due concorsi per accaparrarsi, per provare a vincere i gadget dell'estate, lo sventolino di Rete 3 per rinfrescarsi e poi anche un bel paio di infradito. Quindi prossimamente, anzi facciamo così, le infradito le facciamo subito a breve concorso, quindi tutti sintonizzati. Arriva Les Fibas con Lascia Drum, Buon Viaggio, un brano del 1994. Ancora buon pomeriggio.

Yeyey, 13:37, come annunciato prima, siamo partiti con questo pomeriggio insieme, spero che siate tutti bene. Allora l'avevo preanticipato prima di questo brano che abbiamo appena ascoltato in apertura del nostro programma insieme, Litfiba, Launched Room. Allora, subito il concorso, così, per accaparrarsi l'infradito gadget dell'estate, uno dei nostri gadget dell'estate a dirla tutta, per provare a vincerle. 079 873 8073, trovate la nostra chat, se salvate il nostro numero di Rete 3 diretto per comunicare, dovreste inviare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e anche specificare la taglia, quindi M per il 36/39 e L, le più grandi, dal taglia 40-43. Ecco, diciamo, queste sono le coordinate. So che molti di voi ci provano anche nelle altre fasce, vedo già la chat che si sta attivando, quindi c'è dell'interesse in effetti per le infradito. È un gadget che fa sempre super comodo, soprattutto in questi mesi, quindi adesso io vi do un po' di tempo e poi vediamo chi ha vinto. Due vincitori, un vincitore, una vincitrice, insomma, chi riuscirà a partecipare verrà appunto estratto a sorte. Yes, New Archive, this could be.

0: E con questo conto alla rovescia proposto alla fine di questa canzone Gold Flap Rocket, un pezzo del 2010, torniamo insieme in diretta così per comunicare, per celebrare tra virgolette i due vincitori del concorso per accaparrarsi l'infradito di oggi. Ora vi scriviamo in chat direttamente così conoscete le coordinate, Federico e Andrea per voi oggi. Congratulazioni, come dire, complimenti, riceverete a casa queste infradito. Poi se vi va mandateci le foto quando le sfoggiate in giro, per non so, se andrete in vacanza, se starete più in zona, insomma nel corso di questa lunga estate che stiamo vivendo, perché è ancora piena estate, luglio col bene che ti voglio, ecco, insomma pieno luglio. Si va avanti con la musica. Adesso arriva un artista che forse l'ho già accennata questa cosa, ho visto di recente dal vivo a Milano a San Siro, lui è Tiziano Ferro. So che molti di voi lo apprezzano, altri forse no, però insomma devo dire, parlando poi dei suoi live, è stato un live molto coinvolgente, c'era anche comunque alle sue spalle un corpo di ballo che rendeva la scenografia e la coreografia ancora più potente, ma lui prima di tutto ha cantato in maniera molto molto, come dire, convincente, perché poi mesi prima c'erano delle polemiche forse anche su come si stava esibendo, sembrava un po' sottotono a diverse persone. Lo show che ho visto io, vi dico la verità, non era assolutamente sottotono, ha spaccato tantissimo, ha cantato per quasi 3 ore, forse 2 ore e mezza, ed è stato un show molto bello anche con le persone che erano con me, poi ne abbiamo parlato, e insomma Tiziano Ferro non ha deluso assolutamente il suo live. E adesso su Rete 3 quindi ascoltiamo il suo pezzo uscito l'anno scorso che si chiama Cuore Rotto, che ha segnato un po' l'inizio di una nuova fase nella sua carriera proprio di Tiziano Ferro. Lo ascoltiamo adesso.
1: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

La voce di Tiziano Ferro su Rete 3, devo dire molto riconoscibile il suo timbro. Questa era la sua canzone Cuore Rotto, uscita appunto l'anno scorso, e poi è arrivato anche l'album, ricordo. Poi ho visto diverse interviste in cui Tiziano Ferro parlava appunto di questa sua nuova fase artistica e anche del fatto che durante il periodo 2020-2021, insomma, aveva dovuto posticipare più volte i suoi concerti a causa appunto della pandemia, li aveva mandati avanti. Poi a un certo punto si era chiesto: ma è il caso appunto di fare veramente questi live? Quante volte si possono posporre, in effetti? Però poi raccontava che dei fan veramente sul pezzo, che ci tengono particolarmente, e quindi appunto poi la tournée poi quest'anno c'è stata appunto negli stadi, nel mio caso a Milano. Se qualcuno è stato a vedere Tiziano Ferro o qualche altro artista o qualche band quest'estate, poi si sa, l'estate piena di concerti e di live, quindi le possibilità sono tante, infinite. Poi leggevo anche di temi correlati, ovvero l'aumento del costo dei biglietti, eccetera. Insomma, ci sono diverse cose da tenere presenti quando ci si organizza per un concerto, però è vero che quella sensazione quando si esce da un concerto che abbiamo particolarmente amata, poi ce la portiamo dietro per diversi giorni, no? Non trovate quella carica particolare? E adesso infatti vedo in scaletta un brano di una band che non ho mai visto dal vivo in realtà, però è una canzone uscita nel 2011 prima di tutto, quindi un po' di tempo è passato, ma neanche troppo, vabbè, sì, un po', che dà quella carica particolare, assolutamente. Loro sono i Fan, in questo caso con Janelle Monáe, band da New York, e la canzone è un inno, una celebrazione all'essere vivi, a conquistare, come dire, a conquistare tutto quello che vogliamo conquistare, a lanciarsi, perché we are young. Fan and Janelle Monáe.

Fane Gelmone è una canzone che è un inno appunto al vivere fino in fondo appunto le nostre esperienze, la nostra vita, ed è sempre una gioia riascoltare questa canzone, devo dire, almeno personalmente. Alan, buon giorno a te, buon pomeriggio, anzi, mi scrivi parlando di concerti che ieri sera sei stato al Paleo Festival. Wow, sono stata solo una volta nella mia vita, ma la ricordo molto bene, a vedere Gorillaz, spettacolare. Sabato ci torno per vedere Katy Perry, ma wow Alan, poi ci mandi qualche, anzi se ti va adesso mandami qualche foto, qualche video, qualche commento. Poi anche Katy, ti aspetto anche settimana prossima per parlare del concerto di Katy Perry.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono appena scattate le 14.02. Vediamo le previsioni del tempo. Fino a stasera in tutta la Svizzera soleggiato, dal pomeriggio però qualche velatura possibile. Temperatura massima sui 29 gradi. Per domani invece sabato che tempo farà in tutto il paese di nuovo? In prevalenza soleggiato, però solamente inizialmente, all'inizio della giornata, perché poi nel corso del pomeriggio potrebbe esserci un graduale aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali, inizialmente nelle Alpi e poi dalla serata in estensione a tutte le regioni. Minime comprese tra 12 gradi al nord e 17 al sud, massime sempre sui 29 gradi.
0: 3 News.
2: Sono entrati in vigore alle 6 di questa mattina i nuovi dazi statunitensi su alcune delle merci importate da una sessantina di paesi, tra cui la Svizzera. Sostituiscono quelli precedenti al 10% imposti inizialmente dal presidente Trump e poi bocciati dalla Corte Suprema americana. Ai paesi dotati di legge contro lo sfruttamento del lavoro forzato è stato applicato il precedente dazio del 10%, mentre ai paesi che traggono vantaggi dal lavoro forzato, tra i quali Washington include anche la Svizzera, è stata applicata una tariffa del 12,5%. Berna prende atto delle nuove tariffe contestando le accuse sul lavoro forzato. Negli Stati Uniti il produttore svizzero di cioccolato Linde Sprüngli è accusato da uno studio legale di presentare in maniera fuorviante i propri sforzi nella lotta al lavoro minorile in paesi come Costa d'Avorio e Ghana, dove acquista il cacao. Accusa respinta dall'azienda dolciaria che assicura controlli sull'intera filiera di produzione. Scatta il meccanismo europeo di protezione civile per fronteggiare i vasti incendi che imperversano in Francia e Spagna. Già mobilitati da Bruxelles, 4 aerei speciali basati in Grecia e Italia. 777 pompieri dispiegati in breve tempo. In Francia le fiamme hanno divorato 10.000 ettari in Gironda, dove sono state evacuate 40.000 persone. La Spagna ha dichiarato lo stato d'emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila, con più di 19.000 sfollati.

Contando le Stelle, un brano del 2013. Republic Band del Colorado Springs, capitanata da Ryan Tedder, che io apprezzo, devo dire. Ci sono dei pezzi poi oltre a questo che ho particolarmente nel cuore. Poi stavo notando prima, mentre ascoltavo la mia voce in cuffia, mentre vi parlavo, ho notato che la mia voce è un po' più bassa del solito, così non lo so, sarà questo sbalzo, a volte aria condizionata, è caldo fuori, la sento un po' diversa, però c'è, speriamo che regga, perché c'è. E mi ha fatto sorridere un messaggio di un'ascoltatrice, Barbara, che saluto e ringrazio di nuovo per la sua dolcezza. Chi mi ha scritto: sai, a volte ci facciamo un'idea del viso, dell'aspetto, diciamo, di una persona prima, sentendo soltanto la voce. Questo sicuramente può avvenire in radio, ma non solo. Quindi si sente la voce di una persona, ci si fa tutta un'immagine in testa. Ah, ok, questo uomo me lo immagino così, cos'ha, questa ragazza invece sarà così, sarà cos'ha. E a volte poi, quando vediamo le persone dal vivo, cerchiamo una foto, diciamo, le due cose non corrispondono esattamente, oppure sì, ecco. Questa è anche un po' l'immaginazione personale di ognuno di noi, che si crea delle situazioni un po' così nella nostra testa, e poi vengono o disilluse invece confermate da una parte. E Barbara mi scrive anche una cosa proprio riguardo a questo, che vado a leggere. Dopo il concerto di Vasco Rossi a Modena, quindi parlando ancora di concerti, mi ero riproposta di non dare più un volto a una voce, perché dietro di me c'era un uomo che aveva una voce meravigliosa, ha cantato tutte le canzoni fino alla fine, e non ho voluto girarmi per vedere chi era, perché non volevo associare, però aveva una voce pazzesca. Poi però, Barbara aggiunge nel messaggio, la curiosità ha preso il sopravvento e mi sono girata. La voce non rispecchiava la persona, con un emoji non ben definito, ok? Quindi tu avevi pensato a un altro tipo di voce, cioè di persona, di aspetto, invece non era la stessa cosa che avevi appunto immaginato. E poi aggiungi, con te invece la curiosità è stata grandissima e ne è valsa la pena. Quindi sei andata a vedere una foto, immagino, e l'idea forse corrispondeva a quella a cui avevi, diciamo, vagamente pensato. Eh sì, a me è già capitata questa cosa, penso sia abbastanza frequente. Grazie ancora a te, Barbara, buon pomeriggio, grazie per seguirci. Ora Samurai J con Flamenco Paranoia.

Magici, magici gli Aerosmith con questo pezzo del 93, Crying, piangendo, lo ricordo diciamo molto bene poi negli anni seguenti, una ballad molto intensa. E mentre sfuma così questo pezzo appunto degli Aerosmith, torniamo in studio. Allora, Simona Rodesino al microfono, sarà con voi fino alle 17 in questo pomeriggio estivo, super estivo, insieme di luglio, del 24 luglio. E allora, poi parlando proprio d'estate, tante cose si possono dire sull'estate, ma forse una delle questioni, degli elementi che accomuna anche tante persone poi sono i ricordi estivi legati ai mesi più caldi dell'anno, perché in qualche modo, leggevo diversi articoli, studi che ne parlavano proprio di come l'estate sia il momento in cui molti ricordi dell'infanzia si cristallizzano nella nostra memoria in maniera quasi indelebile. Naturalmente non tutti, perché non sarebbe possibile, ma alcuni di questi ricordi ce li portiamo dietro nella vita, poi anche anni di distanza, quelli legati all'infanzia o all'adolescenza. Perché l'estate è un periodo comunque magico, no? È una parentesi tendenzialmente dalla vita quando si è più piccoli, quindi si va a scuola, poi si hanno questi bei mesi estivi davanti e poi tutto si sospende e accadono delle cose che poi ricorderemo, ecco quello di cui parlavano gli articoli, e io sono piuttosto d'accordo, legandomi anche alla mia esperienza personale. Poi tra l'altro 079-873-8073 per qualunque esperienza, opinione voi abbiate su questi temi e magari anche delle emozioni da condividere, che è sempre bello condividere le emozioni. E allora, poi l'estate del passato, andiamo un po' indietro sull'Amarcord, aveva un altro sapore, forse voi sarete d'accordo, ecco. Io ricordo delle cose, forse anche non tutte, che erano diverse, forse voi avrete altri ricordi ancora precedenti, però quando si mandavano le cartoline cartacee con tanto di messaggio e francobollo, bisognava riassumere poi in pochissime righe tutto e finivi per scrivere sui bordi perché ciao, qua tutto bene, si mangia bene, sole, mare, ci vediamo presto, poi tutte le firme, non ci stava mai niente e via, e andava così. E poi si usavano in passato più le cartine stradali, diciamo, per raggiungere le destinazioni, forse in auto ci si spostava, non c'era il GPS, Google Maps eccetera, di cui oggi io non potrei fare a meno, ecco, assolutamente, quelle mappe giganti, ho visto poi delle immagini, delle foto che si giravano e si rigiravano cercando di trovare la strada giusta, e poi ci si ritrovava anche a parlare con le persone del posto, questo però si fa ancora, dai, magari ci perdiamo in una cittadina, si ferma il passante che ci sembra un local e poi ti dice subito, guarda che ti fa segno, guarda che io sono un turista come te, hai capito male, allora tu saluti con un cenno della mano, un sorriso di comprensione, continui finché non trovi qualcuno che in effetti abita lì, e quindi gli chiedi, ma scusa, ma dov'è corso, non lo so, quel corso là che devo arrivarci, quella via, e allora e poi la persona inizia a dare delle indicazioni veramente con dei dettagli importantissimi e veloci, quindi mi va dritta, poi alla prima mi gira a destra, poi a sinistra, ancora a destra, poi la rotonda, mi passa il supermercato, poi si parla sempre così, non so perché, non avete mai avuto queste esperienze, mi passa il supermercato, poi ancora due rotonde dritte, è fatta, è facile, la troverà subito la sua destinazione, sì certo. Due ore dopo ancora vaganti a cercare un altro passante, un altro local per chiedergli, ma allora, ma dov'è questo hotel? Per piacere, aiuto.

pezzo molto club in questo uscito proprio quest'anno, Peggy Goo and Higher Star Woman, ci porta dritto dritto alle 14:25 naturalmente su Rete 3. Si cambia adesso genere, andiamo sulla musica italiana con questo giovane artista 13 Pietro e la canzone Uomo che

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

Siamo sempre su Rete 3 alle 14.31 e allora si parlava di ricordi legati all'estate, a questo periodo particolare dell'anno in cui molte cose si cristallizzano e c'è un'atmosfera sicuramente diversa rispetto agli altri mesi in cui insomma viviamo la nostra vita. E poi arriva l'estate, molti l'amano, altri invece non preferiscono altre stagioni, ma questo è un temone, non ci addentriamo oggi nella preferenza delle stagioni, ma in ogni caso si parlava in questo caso nello specifico dei ricordi legati all'estate della nostra vita, magari dell'infanzia, dell'adolescenza o un po' dopo, della età dei giovani adulti, se così possiamo dire. E notavamo come, beh, non lo diciamo certo noi, ma come tante cose poi sono anche cambiate dalle cartine, diciamo, stradali per arrivare alla destinazione delle vacanze, oppure anche citavamo altri temi come le cartoline. E qualcuno mi scrive, Silvia, e mi parla dell'ansia, quasi l'ansia tra virgolette, e anche la bellezza del fascino di aspettare che il rullino delle fotografie si sviluppasse. Ecco, durante l'estate si facevano naturalmente le foto o i video, dipende di che anno stiamo parlando, e non potevi vedere chiaramente subito come eri venuto, non potevi fare 300 scatti con il cellulare per selezionare il migliore e cancellare gli altri, no, dovevi concentrarti e fare bene uno scatto, perché poi i rullini penso che costassero anche parecchio, non so quante foto ci fossero, forse una ventina, 24, 22, ho questo ricordo, e poi ci si impegnava, che

dovevi essere chiaramente più rapido, perché non potevi dilungarti troppo sul tuo racconto delle vacanze, ma dire ok, ancora un minuto e mi scade, tutto bene, ci vediamo presto. Quanto amo questa canzone. Simon Webb, Lay Your Hands, era il 2005.

0: Meravigliosa questa canzone di Simon Webb, Lay Your Hands, ovvero posa le tue mani su di me, che parla proprio di prendersi cura delle persone care, le persone a cui teniamo nella nostra vita, ricordarsi di verificare che stiano bene e in caso offrire il nostro supporto emotivo. Questo è un po' il messaggio della canzone Lay Your Hand di Simon Webb, che amo sempre riascoltare. Sono felice di averlo fatto questo pomeriggio con voi. Ma adesso...
1: L'agenda!
0: È il momento della nostra agenda. Sì, devo dire che in questo weekend nella Svizzera italiana ci sono tantissimi eventi, in questo weekend estivo, ed è bello così, tantissime opzioni. Assolutamente, ci sono grandi anche festival all'aperto. Abbiamo parlato ieri del Bellinzona Blues Festival,

sentendo in diretta anche il direttore artistico, poi il basket di Lugano è partito, sono stata ieri sera a fare un giretto e c'era sicuramente quella bella atmosfera che si trova a Lugano in queste settimane, in questi giorni. Ticino musica, poi anche tante feste tradizionali nei paesini, nei vari borghi della Svizzera italiana, c'è un po' di tutto tra cibo, musica, attività offerte per le famiglie, per tutti, per adulti, giovani adulti, persone di tutte le età, insomma. E dunque però parliamo nello specifico, in questo caso oggi, di Summer in Moor Cottage, partita da diverse settimane, e Moor Cottage sta proponendo un'estate veramente ricca di appuntamenti a Moor Cottage, che animano poi il borgo ma anche Parco Scherrer, incontri, esperienze anche immersive con diciamo anche eventi gratuiti, questo leggevo anche sul sito. Quindi che cosa c'è domani a Moor Cottage? Sabato 25 luglio, allora alle 19 a Moor Cottage va in scena Ticino Musica Festival, quindi un concerto itinerante proprio al calar del sole, momento bellissimo, golden hour, tramonto, calar del sole, con le note del quintetto di Ottoni, Pussela Brass. Insomma, si partirà dall'autosilo comunale Garavello, letto in questo momento. Diciamo che le opzioni ci sono assolutamente, quindi se avete voglia e vi va, si può uscire in questo weekend.

0: 1993, Jamiroquai su Rete 3 in questo pomeriggio soleggiato. Questa è Too Young to Die. Mentre sfuma sotto la mia voce vi faccio ascoltare un messaggio di Albi che è arrivato. Diciamo, parlavo d'altro, diciamo che la nostra chiacchiera è un po' esondata, si è arrivata a parlare dell'estate, dell'inverno, cose meglio, cose peggio. Sentiamo.
1: Ciao, sono l'Albi.
0: Ciao Albi, ciao.
1: Ho sempre odiato l'estate fin da piccolo, ecco. Perché col caldo non puoi fare niente per salvarti. Poi c'erano le colonie estive dove ci trattavano come pezzenti.
0: Ma
1: poi
0: tragedia.
1: È arrivato il militare sotto il sole, vabbè. E il problema delle foto, quello non ce l'ho mai avuto, perché in ogni paese c'è uno che sviluppava le foto, quindi
0: almeno questo.
1: Una volta che riempivi il rullino, andavi dal tipo, nel giro di un giorno avevi le foto.
0: Ok, un saluto a te Albi. Da quello che così posso decriptare da questo tuo messaggio, preferisci qualche altra stagione, non l'estate.

Harvey con Lie to Me su Rete 3, un pezzo uscito proprio quest'anno. E allora volevo ancora tornare un po' a quello di cui abbiamo parlato prima, perché mi ha fatto molto sorridere, al di là delle preferenze estate e altre stagioni. Si parlava di quando ci si perdeva o ci si perde ancora, magari il cellulare non va o insomma è scarico, non abbiamo la mappa portata di mano, allora si chiedono le informazioni ai passanti, sperando che abitino lì e sappiano darci le indicazioni corrette e non si spaccino per, diciamo, abitanti della zona che poi non sanno assolutamente dove ci stanno mandando. E il Mao mi scrive ancora: buon pomeriggio a te Mao, un messaggio che dice così, ve lo leggo. È un po' come quando vai in montagna per vedere, e qui apro le quote, le virgolette, quel laghetto particolare che c'è solo lì, proprio quel laghetto nello specifico. Non so di che zona stai parlando, in ogni caso tu ti incammini e ogni 30 minuti regolarmente trovi la persona che ti dice, spesso poi di una certa età mi dice, quindi tutti grandi camminatori, che ti dice: ma sì, ma manca ancora una mezz'oretta di cammino, vai tranquillo, sei quasi arrivato, giusto? Una cosa simile. Durata totale della salita invece 5 ore. Beh, è vero, succede questa cosa a volte, forse però loro lo fanno perché hanno una percezione un po' diversa, per loro pesa meno, forse sono abituati a camminare in quelle zone e sembra meno, non lo so, faccio un'ipotesi, oppure una sorta di incoraggiamento, non lo so come dire, dai, manca mezz'oretta, così mentalmente uno si dice manca poco e ti senti in grado di arrivare fino in cima. Perché pensa se ti dicono, non lo so, mancano 5 ore, se ti dicono mancano 5 ore, tu vai ancora avanti, ma lo fai? Secondo me, almeno io butterei tutto a terra e direi ok, non mi muovo per un po'. I love it, I don't care.

Soleil Bleu e Luisa, un pezzo appunto uscito da poco che ha il sapore molto estivo, un pezzo del 2025 che devo dire evoca un'atmosfera tranquilla, rilassante. Infatti è una canzone che parla, possiamo dire, di libertà, del desiderio di vivere un po' come vogliamo, secondo le nostre regole, con una sorta di leggerezza. C'è una leggerezza nel sound, nella sonorità e nel messaggio, però è anche un messaggio comunque che ha un suo senso, una sua potenza, poi si arriva. Poi il sole blu, il soleil bleu, bleu del titolo, è anche una metafora, perché è vero, il sole di quel colore non esiste, tendenzialmente non esiste il sole blu, quindi rappresenta un mondo immaginario e anche personale, un luogo proprio interiore nostro dove sentirci liberi. Questa è anche un'esortazione poi che troviamo all'interno di questa canzone. In ogni caso, noto dall'orario che sono quasi le 15, quindi quasi è il momento del nostro pacchetto informativo delle 15 con l'aggiornamento sulle previsioni del tempo meteo fino a stasera, poi anche domani, e poi l'aggiornamento delle ultime notizie con la collega Simona Foglia che arriverà a breve. Ma prima ascoltiamo un pezzo di un artista musica dalla Svizzera italiana che è Kasmir, che colgo l'occasione per salutare. Ogni volta che passa un pezzo di Kasmir lo saluto, l'unica che può cambiare l'atmosfera, un pezzo proprio di Kasmir uscito quest'anno.

0: l'unica che può cambiarmi l'atmosfera.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: E di nuovo buon pomeriggio, sono le 15. Previsioni del tempo fino a stasera in tutta la Svizzera: soleggiato, dal pomeriggio qualche velatura possibile, temperature massime sui 29 gradi. Vediamo invece il tempo per domani sabato, in questo weekend. In tutto il paese inizialmente in prevalenza soleggiato di nuovo, nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali. Inizialmente tutto ciò sulle Alpi, nelle Alpi, dalla serata invece estensione a tutte le regioni, minime comprese tra 12 gradi al nord e 17 al sud, massime sui 29 gradi.
1: 3 News.
3: Alle 11.25 le campane di La Chaux-de-Fonds hanno risuonato per 6 minuti e mezzo, la durata della tempesta che il 24 luglio del 2023 investì la città neocastellana, causando un morto, numerosi feriti e ingenti danni. Per le autorità della città orologera, la cerimonia alla sua terza edizione è stata anche l'occasione per celebrare la solidarietà e la capacità di ricostruzione di cui i cittadini hanno dato prova nel corso dei mesi e degli anni successivi alla catastrofe. Oltre alla dogana poschiavina di Campocologno, la Guardia di Finanza italiana ha fermato un uomo diretto in Svizzera con 7.500 euro, poco meno di 7.000 franchi. Il 62enne originario della provincia di Napoli era indebitato con l'erario ed è stato denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. È di almeno 11 morti e un centinaio di feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti oggi in pieno giorno in diverse regioni dell'Ucraina. A Kiev gli ordigni russi hanno colpito una fiera delle armi, uccidendo 6 persone, 5 le vittime dei bombardamenti a Sloviansk sul fronte del Donbass.
4: Hey yo, big wave.

questo è il sound di Justin Wallet on a Small Jam con Haiko Haiko, un pezzo del 2019. Partiamo così con questa prossima ora insieme. Yes! E allora, Simona Rodesino al microfono, sempre io fino alle 17, sarò con voi in questo pomeriggio di Rete 3 e su Rete 3. Si continua con la musica, Role Model, Joy, Gioia.

Metro Stars su Rete 3 con Lugano Remix, un pezzo uscito nel 2006. Allora ancora buon pomeriggio da Simona Rodesino, spero che siate tutti bene e tutte bene ovunque voi siate. Dove state sfrecciando in auto in questo momento? Vi vedo, dove state andando? Qualcuno sta facendo il bagno in piscina, mi arriva una foto in chat, e qualcun altro invece sarà andando da qualche parte in questo pomeriggio, altri saranno ancora al lavoro, e quindi ci siamo per farci compagnia assolutamente in questo pomeriggio. E poi adesso stavo leggendo questa cosa sui guilty pleasure, non so se conoscete questo termine, sono tutte quelle piccole cose dei comportamenti, degli atteggiamenti che a volte ci piacciono tanto, ne abbiamo un po' bisogno, però non le comunichiamo tanto perché c'è un po' di imbarazzo, sono considerate forse un po' trash, poco raffinate, un po' infantili. Si chiamano proprio guilty pleasure, ovvero quei piaceri un po' da senso di colpa. Ci siamo capiti, ovvero da un grande classico, che ne so, per esempio guardare dei programmi un po' così, un po' trash, che ti dici ok, ti rendi conto che quei programmi non sono edificanti sicuramente, però ogni tanto per cambiare aria, svagare un po' la mente ci possono anche stare. Oppure farsi una bella cena una sera, non si ha voglia di cucinare, si è stanchi della giornata, una cena non molto consigliata, però se una volta può andare, con, non lo so, gelato, una cena a base di gelato, fast food, merendine, un po' così, e poi ti dici ok, il giorno dopo però devo recuperare perché il mio corpo ha accusato il colpo. Poi leggo anche in questa lista che ho trovato dei guilty pleasure più comuni nelle persone. Ce n'è uno in cui mi ritrovo anch'io, ovvero cantare canzoni pop commerciali o super commerciali anche a squarciagola senza farci nessun problema, un reggaeton, reggae, insomma se abbiamo voglia di cantare non fermiamoci, naturalmente dipende dal contesto, voglio dire sicuramente non tutti i contesti si prestano, ma quando è possibile è una cosa che ci può anche dare dello sfogo, ma non solo pop, insomma tutti i generi. Poi nella lista c'è anche guardare dei film un po' prevedibili, sapete quelle commedie un po' romantiche, le rom-com classiche che già sappiamo all'inizio, appena parte, come andrà a finire, che poi di solito i protagonisti sono due persone dalla bellezza incredibile, così scelti a caso, si incontrano, si piacciono, poi succede qualcosa che li separa, tornano insieme, poi succede qualcos'altro che li risepara e poi così per caso appena prima del finale succede il grande ricongiungimento. Guilty pleasure per voi, che cosa fate che un po' non dite, un po'

pezzo selezionato tra l'altro per l'MX3 Tutti per Uno per il mese di luglio di quest'anno, band dal canton Argovia, Soft Love, Fire One It, l'abbiamo appena ascoltato in questo pomeriggio su Rete 3. Un applauso e congratulazioni a voi ragazzi. Allora leggo ancora un guilty pleasure, il tema era un po' quello, quelle piccole cose, quegli atteggiamenti che ogni tanto abbiamo ma non diciamo troppo pubblicamente, con troppa enfasi. Abbiamo citato un po' di cose, fare binge watching, guardare serie TV di un certo tipo, film, fare cene non proprio salutari sane, cantare a squarciagola. E qualcuno mi scrive, ok, questa in effetti avrei dovuto citarla. Qualcuno mi scrive, ok, seguire sui social un po' i drammi tra influencer, attori, attrici, cantanti, dissing, tutto quello che succede intorno al mondo di questi personaggi pubblici, che poi loro rendono ancora più pubblici grazie ai social. Però li seguo, però dico, ma in realtà non mi interessa, ma guarda questi, non mi interessa minimamente, è che sono entrata nell'algoritmo, capito? Ma non volevo saperlo. E poi ti sa raccontare tutto dall'inizio alla fine vita, Orte Miracoli. Dai Robbie Williams, arriva tu a riportarci in carreggiata, aiutaci. 97, Robbie usciva con questo pezzo, All Before I Die. Ancora buon pomeriggio, siete su Rete 3.

Robin Williams con Hold It Before I Die, che sfuma in questo momento e termina così. Allora, adesso è il momento, momento dopo momento, insomma, parola chiave attimo, tempo che passa e sfugge davanti a noi. Beh, il secondo concorso, è arrivato il momento del secondo concorso del gadget dell'estate, dopo l'infradito, le due paia di infradito assegnate nel corso della prima mezz'ora insieme. Beh, ora abbiamo lo sventolino di Rete 3, nello specifico tre sventoloni di Rete 3, sventolini di Rete 3, che potrete usare nei prossimi giorni, settimane di questa estate molto calda, per rinfrescarvi, per darvi un po' di, come dire, di benessere in generale. Per provare a vincere questi sventolini, il numero è sempre quello, ma lo ripeto volentieri: 079 873 8073. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Se inviate questi dati, procederemo poi all'estrazione a sorte e vi faremo sapere chi sono i tre vincitori. Adesso Mace, Blanco e Salmo per la musica italiana. La canzone nostra era il 2021.

0: Superpower, superpotere Kasabian su Rete 3, pezzo tratto dal nuovo album Act 3 in arrivo, anzi uscito, perché non è in arrivo, uscito il 17 luglio di quest'anno, quindi qualche giorno fa. E allora il pomeriggio di Rete 3 decisamente continua. Annuncio i vincitori dello sventolino di Rete 3, il nostro gadget dell'estate. Oltre all'infradito sono stati sorteggiati, adesso vi abbiamo anche scritto in chat, così lo sapete, vi arriverà a casa lo sventolino. Allora, i vincitori sono Alessandro, Alessia e Daniel, e quindi sono sempre tre a fascia. Però se ascoltate poi i programmi sulla nostra rete nei prossimi giorni, ci saranno ancora in palio l'infradito e lo sventolino. Insomma, noto che sono molto molto, sono apprezzati, devo dire, partecipate in tanti per provare a vincere. Allora adesso arriva Britney Spears con un pezzo del 2001, cambiamo genere dopo Kasabian Superpowers, per dare la giusta carica a questo pomeriggio insieme. Ok, I'm as late for you, Britney Spears.
1: But I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen.

E abbiamo appena ascoltato Britney Spears su Rete tra le 15 e 36. I'm a slave for you. Like that. Allora adesso è il momento della rubrica curata da DJ Mardo, che arriva in questo momento su Rete 3, rappresenta in pillole, quindi andiamo a vedere cosa ha selezionato questa settimana per noi il nostro DJ Mardo. Andiamo!

The Alchemist è uno dei produttori più rispettati, osannati e longevi che l'hip hop abbia mai conosciuto. Tutti titoli meritati che descrivono un personaggio che vive di pop dal giorno 1 e lo rappresenta al 100%. Dobbiamo tornare al 93, quando aveva 15 anni, per trovare il suo primo lavoro, come metà del gruppo The Hooligans insieme a Scott Ken, attore che ha raggiunto la fama principalmente grazie alla serie Hawaii Five-O. La storia dei The Hooligans è comunque breve. Alchemist resta solo, ma non molla. Inizia a studiare l'arte del beatmaking sotto la supervisione di DJ Muggz ed esplode a fine anni 90 producendo classici tra gli altri per Mobb Deep e Dilated Peoples. Negli anni evolve il suo sound ed arriva ad espandere il suo catalogo di collaborazioni che oggi vede nomi come Eminem, Lil Wayne, Kendrick Lamar, Travis Scott e Drake. Assoluto fuori classe, produttore super sia per qualità sia per quantità. E nonostante le collaborazioni con i personaggi più mainstream, non ha mai abbandonato la sua parte più rozza e continua ad offrire lavori vitali per quanto riguarda l'evoluzione dell'hip hop. Il suo sound è cambiato molto negli anni, una volta molto più standard, oggi fatto più di sensazioni e atmosfera. A volte verso il jazz, a volte molto minimale, ma con un costante senso di inquietudine che riesce sempre e comunque a trasmettere. Recentemente Alchemist è tornato con un EP di 4 tracce più rispettive strumentali che racchiude sotto il nome di Liquid Form. Anche se non palesemente dichiarato sulla copertina o sul titolo, lo scopo dell'EP è quello di celebrare la vittoria del campionato NBA da parte dei New York Knicks. 4 tracce saranno anche poche, ma quando la qualità è alta possono anche bastare. Alchemist mette da parte le produzioni drumless e propone 4 beat solidissimi con batterie ben calibrate, sulle quali si alternano Kool G Rap, 2 Chainz, Conway the Machine e Baldy James. Di sicuro un EP di 4 tracce non cattura l'attenzione come un album intero, ma in molti casi, soprattutto in questa epoca, un EP breve può raggiungere risultati migliori di un disco ragionato e completo. Oggi, come da tanti anni a questa parte, Alchemist è più che una garanzia, e questo nuovo EP, seppur breve, ne è

I pinguini su Rete 3, pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Poi ogni volta che leggo il nome scelto da questa band mi dico wow, che immaginazione, che pensata. È un nome che fa proprio breccia. Poi, se non sbaglio, una volta avevamo verificato proprio in diretta, perché qualcuno di voi mi aveva scritto: Massimo, sai che il nome deriva da una birra, forse irlandese, ma non sono sicura, da cui appunto i pinguini si sono ispirati per il loro nome, Tattici Nucleari. E poi rimane veramente impresso, tra l'altro singolo che lancia anche il tour negli stadi dell'anno prossimo, perché i Pinguini Tattici Nucleari l'anno prossimo saranno negli stadi. Ho parlato con un paio di persone che mi hanno detto che hanno già preso i biglietti, che poi sono finiti. Ho detto: ma davvero? Ma sono andati subito? E quindi, se questi amici, queste persone poi andranno al concerto e hanno voglia di venire a raccontarcelo in diretta, o comunque, se no, faccio io una, come dire, assorbo io le informazioni e ve le racconto io quando poi sarà il caso. Ma insomma, si parla dell'anno prossimo, ci vuole ancora un po' di tempo. Ora in chat la nostra ascoltatrice mi manda, volevo dire, comunicare, così non mi sento meno sola, una torta magnifica che hai fatto con le tue bimbe, penso. Mi hai fatto venire una fame, veramente. Una torta, mi sembra al cioccolato, con altre cose, farcita di altre cose, dopo un bel bagno in piscina, perché mi aggiorni con le foto. È arrivata la torta, perché in effetti ora di merenda, alle 16 nella mia testa è l'ora della merenda. Penso mi sia rimasta poi questa informazione da quando andavo alle elementari. Fine della scuola, se non sbaglio 16:10, e subito dopo merenda. Beh, io la merenda la faccio dopo, devo aspettare ancora un po', ma quella torta devo dire che mi ha veramente incuriosita.

1985, Gracie Jones su Rete 3 con Slave to the Rhythm. E proprio così arriviamo quasi alla fine di quest'ora insieme, perché poi sono quasi le 16, ci sarà il nostro momento del pacchetto informativo, meteo, traffico, aggiornamento delle notizie, e poi dalle 16 alle 17 avremo le nostre fattine dei dischi meravigliose che ci presentano il meglio della musica 2020 vibes degli ultimi anni, diciamo. Quindi sono molto felice di occuparmi di questa rubrica. Poi parleremo di tutta questa musica che arriva, le ultime canzoni uscite, gli artisti, le band, e poi alle 17 passeremo la linea direttamente ai cialtroni in diretta da Lugano Marittima, quindi con il Ciringhito di Rete 3 saranno presenti per accompagnarvi in questa parte di serata insieme. Ma prima, chi ci porta quindi a questo pacchetto informativo annunciato, preannunciato? I Rolling Stones con Mr. Charm, che è una canzone, leggevo, ironica, anche un po' pungente, che prende di mira un fascino che alcune persone possono avere, costruito però sullo status, sul denaro, sul potere, ed è anche una sorta di canzone che è una critica in questo senso. Mr. Charm, Rolling Stones, dal nuovo singolo estratto da Foreign Tongues, il nuovo e 25esimo album in carriera, pubblicato proprio il 10 luglio di quest'anno. Let's go!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Dunque, le previsioni del tempo: fino a stasera in tutta la Svizzera soleggiato, temperatura massima sui 29 gradi circa. Per domani invece sabato, che tempo farà questo weekend? In tutto il paese inizialmente in prevalenza soleggiato, nel corso del pomeriggio graduale aumento però della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali, inizialmente nelle Alpi, dalla serata in estensione a tutte le regioni, minime comprese tra 12 gradi al nord e 17 al sud, massime sui 29. E in Ticino segnaliamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, poi tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione sempre dell'Italia. La situazione al San Gottardo adesso: dunque sulla 2 tra Hersfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Questa è quindi la situazione al portale sud: le colonne sono di 4 km e le attese di circa 40 minuti a partire da Quinto. Infine le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
2: Alle 11.25 le campane di La Chaux-de-Fonds hanno risuonato per 6 minuti e mezzo, la durata della tempesta che il 24 luglio del 2023 investì la città neocastellana, causando morto, numerosi feriti e ingenti danni. Per le autorità della città orologera, la cerimonia, la sua terza edizione, è stata anche l'occasione per celebrare la solidarietà e la capacità di ricostruire di cui i cittadini hanno dato prova nel corso dei mesi e degli anni successivi alla catastrofe. È di almeno 11 morti e un centinaio di feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti oggi in pieno giorno in diverse regioni dell'Ucraina. A Kiev gli ordigni russi hanno colpito una fiera delle armi uccidendo 6 persone. 5 le vittime dei bombardamenti a Sloviansk sul fronte del Donbass. C'è anche un turista svizzero di 55 anni tra gli sfortunati bagnanti che negli ultimi giorni nel mare del Cilento, tra Palinuro e Pioppi, hanno subito morsi da un pesce non identificato, riportando ferite serie, ne danno notizie ai media italiani. L'ultimo caso è avvenuto a Palinuro, a Pioppi, qualche giorno fa. Il turista svizzero è stato ricoverato per l'abbondante emorragia seguita a un morso al polpaccio. Gli esperti sospettano che gli attacchi possano essere opera di uno dei tanti pesci tropicali sempre più frequenti nel Mediterraneo, come pesci balestra o barracuda.
1: E tra poco le fatine dei dischi proporranno 20 Vibes.
0: Le fatine dei dischi

chi meglio di Dua Lipa per inaugurare la nostra rubrica di questa prossima ora, il meglio della musica degli anni 20, quindi gli ultimi anni dal 2020 al 2026, curata dalle nostre fatine dei dischi. Illusion, come dice proprio Dua alla fine della sua canzone, questa era Illusion, un pezzo uscito un paio d'anni fa, era due anni fa, quindi diciamo 2024, poco tempo fa, perché parliamo delle hit proprio degli ultimi anni, e sarà così fino alle 17, prima di dare poi la linea ai cialtroni da Lugano Marittima. Sono sempre io, Simona Rodesino, con voi appunto fino alle 17. Come continuiamo? Beh, musica italiana, in questo caso una canzone uscita da pochissimo, che ha delle vibrazioni molto estive. Abbiamo Serena Brancale and The Colors con i Colors, e poi anche Mark and Cremont, i produttori, insieme hanno unito le forze e hanno deciso di dare vita a questa canzone. Partenopea proprio di quest'anno, ce l'ascoltiamo in questo pomeriggio su Rete 3.

0: Fino alla fine, Kiss Me More, Baciami di più, Doja Cat, Kenzaza, un pezzo del 2021. Stiamo proprio parlando e celebrando la musica appena uscita negli ultimi anni, 20 Vibes, quindi dal 2020 al 2026 troviamo tutte le hit, in questo caso Doja Cat con Ziza con Kiss Me More. Lei, lo ricordiamo, lo ripetiamo per chi non la conoscesse, il suo vero nome è Amala Zandili Dlamini, classe 95, cantante e rapper da LA Los Angeles, e questa è sicuramente una delle hit degli ultimi anni. Adesso cambiamo però genere, continuando il nostro viaggio fino alle 17 attraverso questa musica, e non ho usato la parola viaggio a caso perché sta per arrivare un pezzo che si chiama proprio Viajando por el Mundo, ovvero viaggiando per il mondo. Questa tra l'altro è una nuova versione a radio, l'originale è contenuta nell'album Tropicheta pubblicata l'anno scorso. Sto parlando di Karol G e Manu Chao, una coppia diciamo artistica che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi tempi. Infatti questa canzone è uscita proprio quest'anno nel 2026 e parla della bellezza naturalmente del viaggio, della sensazione di libertà che può, come dire, innescare nelle persone e invita proprio a vivere pienamente senza troppi rimpianti.
1: Salita del volo con destino alla felicità.
0: Karol G e Manu Chao, Viajando per el Mundo, andiamo avanti così in questo viaggio accompagnati e accompagnate da

Ok, viajando por el mundo, Karol G e Manu, c'è un pezzo uscito quest'anno. Continuiamo così la nostra traversata tra le hit uscite negli ultimi anni con 20 Vibes, la rubrica proposta delle nostre fattine dei dischi. E allora adesso arriva, non poteva mancare in questo frangente, diciamo, la queen del pop, una delle regine del pop, se non la regina del pop. Poi è discutibile, c'è chi dice Madonna, chiaramente anche una questione generazionale, Sabrina Carpenter ancora più giovane. Poi abbiamo naturalmente Taylor Swift, che è uscita l'anno scorso con il suo album The Life of a Showgirl, la vita di una showgirl. Tra l'altro, piccola parentesi di costume, Taylor Swift si è appena sposata a New York, all'interno, se non sbaglio, all'interno del Madison Square Garden, quindi insomma accoglieva parecchie persone, con Travis Kelce, suo marito in questo momento, e quindi sicuramente un fatto che ha fatto parlare diverse pagine che si occupano poi di raccontare la vita degli artisti, la vita privata degli artisti e tutto ciò che insomma li circonda. Dunque andiamo al 2025 dal suo album The Life of Showgirl, Taylor Swift con Opalite.

Che meraviglia sentire la voce di Ornella Vanoni in questo pomeriggio insieme. Questa canzone si chiama Santa Allegria, Jack Sunny Remix, uscita nel 2024 e poi tornata anche in classifica dopo la scomparsa appunto di Ornella Vanoni il 21 novembre del 2025, una hit comunque degli ultimi anni, quindi parte della rubrica 20 Vibes, appunto proposta delle nostre fatine dei dischi. Cambiamo adesso genere, andiamo avanti una dopo l'altra e parliamo di un artista che sicuramente è protagonista della musica degli ultimi anni, ma anche prima, e lui è Bruno Mars. Bruno Mars, star internazionale, e questo brano si chiama I Just Might, un singolo che ha lanciato il suo album The Romantic, il romantico, uscito a febbraio di quest'anno. Quindi siamo super nell'attualità, tutto 2026. Di cosa parla questa canzone? Mi ha fatto sorridere. Allora, prima di tutto possiamo dire che è un omaggio un po' alla cultura degli anni 70-80, cultura della disco e del funk di quegli anni, quindi la sonorità si riconduce a quello. Il protagonista rimane subito colpito da una donna mentre entra in un locale, questa è un po' la trama di base della canzone, e che ha un grande carisma ai suoi occhi, però dice così con ironia e leggerezza: prima di innamorarmi di questa ragazza voglio vedere se sa anche ballare e come si muove. Ovvero, potrei davvero farla diventare la mia ragazza, la mia compagna. Just might take my hair, baby. Questo è il tema della canzone, che è anche raccontata con appunto leggerezza su questa narrazione che poi si trova all'interno della canzone. L'ascoltiamo? Questo ballo sul dance floor con Bruno Mars? Io direi che ci può stare. 2024, Bruno Mars, 2026, non 24, l'ho appena detto. I Just Might.

Stiamo celebrando la musica degli ultimi anni, degli anni 20 e del 2000, quindi 2026. Bruno Mars con I Just Might. E da Bruno Mars agli Imagine Dragons andiamo indietro di 2 anni, era il 2024, quando usciva Nice to Meet You. Piacere di conoscerti, insomma, una canzone che parla delle prime fasi di una relazione, quando si conosce un po' meglio la persona al centro del nostro interesse, ma anche gli amici, la famiglia, insomma, Nice to Meet You, piacere di conoscervi, Imagine Dragons.

20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.

Non poteva mancare Madonna all'interno di 20 Vibes, il meglio della musica degli anni 20, negli ultimi anni in realtà, le ultime hit. Questa Dansteria, nuovo singolo estratto dal suo album Confession 2. Everybody get up and dance, insomma alzatevi tutti e ballate, lei è Madonna ed è uscito proprio quest'anno. E adesso però cambiamo genere nel nostro viaggio che ci porta attraverso le hit degli ultimi anni, andiamo sulla musica italiana e nello specifico su Guè, perché questo pezzo è uscito nel 2026, quindi quest'anno, in realtà è una collab molto particolare, è tratto dall'album Fast Live 5 Audio Luxury e troviamo un duetto padre-figlia, Guè con sua figlia Céline G, prodotto poi da Cooking Soul, è un duo di produttori. E quindi in questo caso come funziona, come è venuta l'idea di questa canzone? Troviamo all'inizio, lo sentirete, proprio la voce di sua figlia, della figlia di Guè, Céline, che dice scherzosamente papà non fare il Lucchito, che è anche poi il titolo della canzone, Lucchito, uscita appunto quest'anno. Guè ha raccontato che questa idea del ritornello è nata proprio da un messaggio vocale ricevuto da sua figlia, molto spontaneo. Papà non fare il Lucchito, che hanno deciso poi, Cooking Soul ha sentito quella frase, hanno deciso di trasformarla appunto nel fulcro poi di questo pezzo. L'ascoltiamo, Guè, Cooking Soul e Céline G con Lucchito. Cooking Soul.

Le 16.47 su Rete 3 continua il nostro viaggio attraverso la musica degli ultimi anni, il meglio della musica degli anni 20, 2020-2026. Questo pezzo appena ascoltato proprio su Rete 3, infatti, è del 2021. È Nathan Evans and Wellerman, uscito qualche anno fa. Si continua così perché poi verso le 17 ci sarà il nostro pacchetto informativo con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la meteo, poi il traffico, poi appunto le ultime notizie e poi la linea va ai cialtroni, direttamente ai cialtroni, che saluto, ciao ragazzi, da Lugano Marittima. Saranno in diretta per un paio d'ore, quindi sono lì, se li ascoltate oppure passate anche dal vivo li potrete vedere. Si continua con la musica di quegli anni, 2023, andiamo indietro di poco ma andiamo indietro con Tyla, classe 2002, artista sudafricana nata a Johannesburg. Questa è la sua Water, acqua.

0: 2023, anno di uscita di questa canzone di Tyla Waters. Si continua nel nostro viaggio alla scoperta delle hit degli ultimi anni. Torniamo alla musica italiana dopo aver ascoltato prima in precedenza Guè e arriviamo ad Anna. Il suo vero nome è Anna Pepe, dalla Spezia, classe 2003, sicuramente sulla cresta dell'onda ultimamente negli ultimi anni grazie alle sue hit, soprattutto anche quelle estive, ai suoi concerti. Era stata anche a Locarno, se non sbaglio, qualche tempo fa, e conquista sicuramente il pubblico giovane, ma è non solo, tra l'altro lei è anche appena uscita con un nuovo album che si chiama Million Dollar Baby, è uscito proprio a luglio di quest'anno, in questo mese, ma noi non ascoltiamo la nuova canzone tratta appunto dal nuovo album, ma bensì andiamo indietro nel tempo, riavvolgiamo il nastro e andiamo al 2020 e ascoltiamo una canzone che è sicuramente un'importanza per l'artista, per Anna, perché è stato il suo primo singolo ufficiale, forse il singolo che l'ha veramente portata in alta, che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, al mainstream. Ve la ricordate? Bando, la ricordate? Anna con Bando su Rete 3.
1: Hey, Anna,

I Blink 182 ci portano con la loro canzone One More Time, uscita nel 2023, dritti alla fine del nostro tempo insieme. Io vi ringrazio per esserci stati e state questo pomeriggio con voi, è stato molto divertente, anche interessante. Grazie per i vostri messaggi sempre super apprezzati. Da Simona Rodesino è veramente tutto. La linea dopo il pacchetto informativo tra qualche minuto alle 17 andrà direttamente ai cialtroni. Ciao ragazzi e a prestissimo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E ancora buon fine pomeriggio, sono le 17.01.
0: Rete 3.
1: Previsioni del tempo subito per domani sabato in tutto il paese, inizialmente in prevalenza soleggiato, nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci temporali. Le minime saranno comprese tra 12 gradi al nord e 17 al sud, massime invece sui 29 gradi. E in Ticino segnaliamo code o forti rallentamenti sulla A2 tra Revera e Melide in direzione di Chiasso, poi ancora tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a Lugano anche sulle principali vie del centro e sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda in direzione dell'Italia. Brevemente anche la situazione al San Gottardo, sulla 2 tra Hersfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km in direzione del Ticino, con ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Al portale sud le colonne sono di 4 km e le attese di circa 40 minuti a partire da Quinto in questo caso. Infine le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: Nuovi dazi commerciali statunitensi da questa mattina sulle merci importate da una sessantina di paesi, inclusa la Svizzera, che si vede ora imporre un dazio del 12,5%. Le nuove tariffe sostituiscono quelle temporanee al 10% introdotte dopo che la Corte Suprema aveva annullato quelle imposte in febbraio dal presidente Trump. Una mossa che la Casa Bianca ha giustificato con la volontà di contrastare il lavoro forzato, colpendo i paesi che, a suo dire, non fanno abbastanza per combatterlo. E in Ticino, a 3 giorni dalle rivelazioni che hanno fatto scoppiare il caso Zali, l'UDC rompe il silenzio. In un comunicato il partito ricorda come proprio la presenza di Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stata l'ostacolo principale alla storica collaborazione elettorale tra Lega e UDC. Nella presa di posizione il partito, presieduto da Piero Marchesi, primo subentrante di Zali in Consiglio di Stato, chiede le dimissioni del consigliere di Stato leghista, sottolineando come da anni ne critichi l'azione, ritenendolo politicamente inadeguato. E le critiche dell'UDC si estendono all'intero Consiglio di Stato per essersi limitato al minimo indispensabile nel sottrarre a Zali la responsabilità politica di magistratura e polizia.

0: Use BB Rhyme, mi piace.
1: Use BB Rhyme.
0: Segna. Abbiamo una matita infinita per segnare.
1: No, finisce, abbiamo scoperto che finisce.
0: No, non finisce. Sì, no, finisce, non sarebbe infinita se finisce.
1: Finisce male pure. Use BB Rhyme.
0: Ok, perfetto. Riusciamo a inserirlo nella sigla di apertura?
1: Allora, pronti? Use BB Rhyme.

0: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: È orgogliosa? Non c'è più bello, aspettiamo tanta gente perché è venerdì e il venerdì si deve caricare di persone che devono consumare. Venite a consumare l'acqua salata
2: qui. Sì, bevetela, bevetela che è tanta.

0: Zine immane.
1: Sì, è il
0: fammelo
1: testo.
0: Segnare, fammelo segnare.
1: Ma non qui.
0: Lo stavo leggendo. Allora vai avanti.
2: Zimini mane, uomini scrivi, zimini ludi, guazzumbiri, water moody, scamanallani.
0: Scamanallani.
1: Scamanallani.
0: Bello che scamanallani.
1: Questa è una malattia.
0: Maestro, maestro dov'è?
1: E allora?
0: Un applauso al maestro che ci viene a trovare ogni giorno,
1: grazie.
0: Nonostante il caldo, le temperature e la sabbiolina che si incastra nelle zabbatte.
1: Ma
0: che
1: io
0: brutto.
1: Poi me le faccio lavare i piedi da qualcuno, non c'è problema. E allora, lavorano al club dei cialtroni, Emanuele Infradito li mette sulle mani. Barbaro equivoco, hanno scoperto che era maschio dopo.
0: Dai.
1: Gianluigi Stellino, di solito non lo mette.
0: Eccolo.
1: Fabio Porco, ha il naso piatto.
0: con le narici distanti anche,
1: Maledetto. E la codina dietro. Gino Girella, pare sia arrotolato.
0: No.

0: Berciofi a caccia di guai, parte per la scalinata del Cassarate, pronto ad affrontare un'altra situazione di quelle compromettenti, almeno per...
1: No, ti spiego, no, non l'avrei mai fatto, anche perché adesso è un momento... Però c'è una scena che in anni ormai che veniamo qui, io non ho mai visto, cioè una
0: tipo,
1: scena...
0: Descrivila,
1: no,
0: descrivila.
1: La scena è questa, ci sto tentando, aspetta se riesco a scendere, perché sai che ho le ginocchia
0: delle
1: mie. No, è la scena più bella che ho visto, aspetta. Ai ai ai, aspetta che c'è.
0: Eccolo, ecco.
1: Allora, guarda,
0: intanto i menischi ringraziano.
1: Sui gradoni, no, è la scena più bella che abbiamo visto. Loro hanno aperto un ombrellone.
0: Sì, però c'è uno che lo tiene da un quarto d'ora.
1: Esatto, sì, ciao. Come ti chiami? Come?
2: Mart.
1: Ecco, tu devi lui tiene l'ombrellone perché stava volando via. È la scena... Non parli, non ti preoccupare. No. Lo sto spiegando io per i nostri... Noi siamo Rete 3, la radio, stiamo raccontando... Sì, tu hai capito. La scena è questa, l'ombrellone è tenuto da lui a livello umano. Lui fa il contrappeso. Adesso, secondo me, mentre lo tieni, prova anche a... Ecco, esatto, così ne regalo uno anche a lei, uno anche a lui.
0: Gli sventolini, stiamo
1: regalando gli sventolini di Rete 3.
0: Sì, beh.
1: Che lingua posso parlare? In inglese? Inglese.
0: Griso,
1: posso parlare in inglese?
0: Sì, vai, vai.
1: Allora, we are Charlton's Club. It's a program of the radio. Of radio. Rete 3. Questo è lo sventolin. E tu sei the best of
0: the day. The best of the day.
1: Sì, anzi, sì, tu sei the Charlton of the day.
0: Esatto.
1: Perché tieni l'ombrellone with hand all day.
0: Sì, si scotterà la schiena, però diglielo,
1: Sì, mi dicono you are too much white for this work. Noi ti lasciamo.
0: Guarda che
1: ho
0: detta
1: sbagliato.
0: Così era un po' strana.
1: Ho detto una porcheria.
0: Sì, secondo me sì. Detto una porcheria.
1: C'è un ragazzo con una bambina che sta ridendo. Devo aver detto una porcheria.
0: Senti,
1: allora facciamo così.
0: Vieni a rimediare, a fare un bel respiro. Perché
1: ciao,
0: devi fare
1: ciao,
0: il grande Babumba.
1: Mi raccomando,
0: qui.
1: Lui per non bruciarsi, secondo me, Lanfranconi dovrebbe coprirgli le spalle. Così
0: o mettergli la crema. Dovrebbe spalmargli la crema, secondo me.
1: Sono delle ragazze bellissime, meglio che non le guardo. Non voglio guardarle.
0: Chiedi alle ragazze di fare un bel respiro generale.
1: Meglio di no, perché mi sento male.
0: È il momento del mentalismo.
1: Sì.
0: E quindi fai sentire un po' d'asma mentre torni da queste parti.
1: È il momento di rilassare ogni parte del vostro corpo deputata al ragionamento fuori l'aria da luoghi inconsulti. Pensate alla cosa più bella che avete vissuto questa settimana. Se siete del Cancro, domani la vostra giornata sarà così. Se siete del Capricorno, incontrerete la Bilancia, quello che accadrà sarà questo. Chiudete il pugno sinistro. Chiudete il pugno destro. Scuotete leggermente la testa a destra e a sinistra. Scalzatevi, levatevi il fantasmino, aprite la cintura, fuori l'aria. Che suono aveva la vostra vecchia fiamma? Il vostro futuro dipende da quanto depurerete l'anima dalle impurezze. Impuritela. Ancora, fuori. Se siete in auto, guardate la faccia sgraziata di chi è dall'altra parte. Non è orrendo? Spingete delicatamente come per fare un uovo. Fuori. Fuori tutto. Fuori tutto, intanto ripetete il mantra di oggi. Stata pro. Stata pro. Stata pro. Rapidamente, stata pro. Stata pro. Stata pro. Stata pro. Più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Grazie.

0: Criso.
1: Dimmi.
0: Sono in compagnia. No, ma c'è una ragazza giovanissima che è simpaticissima e continua a dire no, no, no, no, no, no, no. Almeno dimmi come ti chiami. Dimmi come ti chiami.
2: Io aiuto.
0: Ma dimmi il nome almeno.
2: No.
0: No, neanche.
1: Dalle il nome. Dalle il nome.
0: Allora, invece molto più coraggiosa, tranquilla, zen, con la schiena appoggiata sullo schienale dei bancali qui a Lugano Marittima, ti chiami?
3: Sedia.
0: Sedia. Allora, è un momento di grande simpatia, come vedi. No, dici il nome se ti va.
3: Sedia.
0: Sedia. Come vedi, bravo, bravo, sì. Allora, è pronta a giocare al grande. Mi siedo.

0: Sì, buono.
1: Sì. Il bicchierino di whisky di Adriano Pappalardo. Brava, mi piace. I peli delle narici di Nino D'Angelo.
2: Aiuto.
1: Lei si è messa la mano sulla testa. Te ne faccio altre perché mi piace la tranquillità con cui ne fa. Maestro, mettiamoci comodi. C'è gli occhi di Roby Facchinetti dei Pooh quando urla Dio delle città.
2: Che cazzo è?
1: No! Ma no!
3: Attenzione, attenzione.
1: Ammonisci.
3: Sì.
1: Ma scusa, ecco, i Pooh, Roby Facchinetti.
3: Arbitro di corsa.
1: Ammonire.
3: Cartellino giallo.
1: Il rossetto di Tiziano Ferro.
2: Rossetto di Tiziano Ferro?
1: Sì, il rossetto di Tiziano Ferro. Dillo così, con questa spocchia. Cos'è? Vai.
2: Ma non fa rumore, rossetto.
1: Ok, lo accetto. L'asse del gabinetto di Andrea Bocelli. Ok, maestro, serve qualcos'altro?
3: Sono tutti uguali però,
1: Ne vuoi un altro?
3: Anzi, arriva di nuovo l'arbitro. Seconda ammonizione.
1: Sì. Gli faccio l'ultima per vedere se c'è un discrimine. Sì. Concentrati, fai un suono, L'asciugamanino del bidet di Marco Mengoni.
2: Ah, oddio.
1: Sì, come la valutiamo?
3: Dai, un'ultima, vediamo un po'.
1: Ne vogliono l'ultima. Se... La vuoi fare tu l'ultima? C'è una. No. Il sudore sotto i seni di Amanda Lear.
2: No, no, basta.
1: Basta. A posto, l'esperienza.
3: No, voglio qualcun altro.
1: Sì, ma loro qua ma non parlano. C'è una signora che guarda, ne faccio una.
3: Vai.
1: La piega della pancia di Fausto Leali, che suono fa?
2: I have no idea what you said.
3: Boh, allora, abbiamo una vincitrice.
1: No, è vero, no,
3: è risaputo che la piega della pancia di Fausto Leali fa proprio I don't know what you're saying.
1: Bravo, hai ragione. No, hai ragione, è perfetto così.
3: Come si chiama?
1: Come, what's your name?
2: Eileen.
1: Hi, Eileen. È la vincitrice.

0: Herbert Cioffi è da mettere in galera. Se vivessimo tutti così, ciao ciao.
1: Eau de chaltron numéro 3. Chaltron, j'adore.

0: Abriendo puertas era Gloria Estefan.
1: Allora, attenzione, è il momento di parlare di una rubrica che abbiamo trattato per varie notizie che non abbiamo inventato, quindi se torna la rubrica vuol dire che esistono queste notizie. La rubrica Leccare dei cialtroni è quando ti prende il chicchiglio che non resisti e sei lì, dovunque tu sei.
0: Anche se c'è gente.
1: Se c'è gente, tu a un certo punto ti lasci andare. C'è una notizia molto ghiotta, tra l'altro a pochissime ore, maestro, le chiederei prima una sigla.
0: Una sigla? Non la faccio cantata questo giro, perché ho un'idea, no?
1: Va bene.
0: Di quando si chicchiglia in pubblico.
1: Sì.
0: E il pubblico accetta la situazione e comincia a fare così.
1: No! Aspetta, sì, ma addirittura... Non è andata così, non è andata.
0: Gran finale!
1: Non è andata così, non è andata così. Bravo. Siamo in Emilia Romagna al bagno 42.
0: Ah, bagno 42. Bagno 42 non c'era, c'era anche un gruppo italiano, il bagno 42. No, taglia 42, sono confuso. Scusa.
1: Al bagno 42 di Rimini, insomma, c'è dell'allegria, sono tutti fanno il bagno, c'è l'estate in corso, girano bomboloni,
0: pieno di gente, ombrelloni aperti ovunque.
1: Ragazzini che giocano,
0: sì, col pallone,
1: racchettoni. A un certo punto una coppia va in mare,
0: sì.
1: C'è tanto di video purtroppo.
0: Come purtroppo.
1: Perché lo volevi, vuoi che ti giro il video? No, c'è il video, i due protagonisti a un certo punto, incuranti dell'ambiente circostante, si divertono, si lasciano prendere dal chicchiglio.
0: Troppo.
1: E non ce la fanno, si vede proprio che. Sì, così, proprio così, in mezzo. Ora, ovviamente, pensate, questo momentino gli è valso 30.000 franchi di multa.
0: Vabbè, ragazzi,
1: devo dire, non li biasimo più di tanto, perché una volta al mare è successo anche a me, lo ammetto.
0: Ecco, è per quello che hai fatto il finanziamento?
1: Sì. No, è una cosa peggiore, pensa, perché purtroppo ero solo.

0: Secondo me già il nome del progetto è fighissimo. Gordo and Rainer Zonenfeld. Zonenfeld.
1: Zonenfeld.
0: Zonenfeld. Rainer Zonenfeld. Non andare.
1: Hai paura.
0: Temo il peggio ogni volta.
1: Il nome del progetto è Zunenbang Dingen.
0: No. Rainer Zonenfeld.
1: E ora invece The Efemeridin. Allora, attenzione, perché oggi, cifra tonda, il 24 di luglio, sono 70 anni per Gianni Togni.
0: Grande Gianni Togni.
1: Bravo, ha scritto una canzone?
0: No.
1: Due.
0: Due o tre?
1: Due.
0: Due. Allora, Luna.
1: Luna.
0: Giulia.
1: Giulia e Luna.
0: No, è un'altra, c'è
1: no,
0: l'altra.
1: No.
0: Sì.
1: E no, perché ha fatto un disco e mezzo?
0: No.
1: Ha fatto un 45.
0: C'era almeno una terza che ce l'ha.
1: No.
0: Allora, abbiamo un pubblico attentissimo e ogni volta ci ricordano la terza che noi abbiamo rimosso perché
1: le canzoni di Gianni Togni.
0: Discreta schifezza.
1: Sono Luna e l'altra che hai detto?
0: È Giulia.
1: E Giulia le ha messe su un 45 che ora lui usa per giocare a frisbee sulla spiaggia.
0: Non è vero. È pieghevole come il nostro sventolino.
1: Sì, è vero. È simpatico, sì, Gianni Togni. Se ha sempre protestato perché dice che è sempre stato relegato solo ed esclusivamente a questa canzone.
0: Ne ha fatte, ma non facevano schifo. Però non andavano così forte.
1: Ma io le ho sentite, facevano schifo.
0: Obiettivamente, però adesso dobbiamo mediare un po'.
1: Capito, sembra Maria Catena.
0: No, non sono Maria Catena. Speriamo che non torni oggi, perché non si capisce quando
1: Maria Catena è la mamma.
0: Allora,
1: di...
0: se mi hai fatto venire un'idea?
1: No.
0: Per onorare i 70 anni di Gianni Togni, io per mente e viabilità oserei Luna.
1: Oseresti?
0: E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
2: Andiamo a fare.

0: Vi invitiamo a vedere il video di questa canzone che è strepitoso.
1: Bello,
0: ti cambia veramente l'umore.
1: Lo puoi cosa dici?
0: Beh, sì, diciamo che ci sono delle belle coreografie.
1: Beh, non ti dico qui.
0: Non sono coreografie. Queste sono iniziative.
1: Dall'altra parte del cassarate, vedi,
0: devi
1: tu
0: tirare
1: dove ci sono
0: 5
1: le canne,
0: secondi, perché siamo
1: e
0: puntuali.
1: Mi infilerei nel cannetto vestito da canna.
0: Per fare che cosa?
1: Per guardare
0: spiare
1: dall'altro lato. Per guardare sulle cose. Il nostro Ciringhito dà le spalle al cassarate.
0: È vero, invece dovrebbe essere girato di là.
1: Girato di là.
0: Hai ragione. Radio Televisione Svizzera. Assaggio per l'anno prossimo, un'apertura avanti e dietro. Così,
1: è vero.
0: Così vediamo tutto.
1: Ciao, sono Kabir Bedi, sono le 18.
0: Settant'anni del gigantesco Gianni Togni, gigantesco artisticamente.
1: È la prima volta che glielo dicono.
0: Dai, è bravo. È
1: Gianni
0: bella.
1: Togni è a casa, triste,
0: sì,
1: davanti alla torta,
0: sì,
1: e dice: penso ho fatto solo due canzoni. Sta piangendo.
0: Ancora si ricordano però di quelle canzoni.
1: Beh,
0: c'è gente che l'ha fatta e non si ricorda.
1: Sì, questo è vero.
0: Sei pronto, va che parte praticamente subito. Vai con la meteo.
1: Pronto, eh?

0: gonna read. I want chip chip. Chip chip. Chip chip. Chip chip. Chip chip. Chip chip.
1: No, volevo parlare di una cosa seria.
2: Di che cosa?
1: Della nostra matita infinita.
2: Sono rimasto agghiacciato perché io volevo parlare proprio della canzone che abbiamo appena passato, perché...
1: ma adesso... Pronto?
3: Parla.
1: Pina, non è il momento, perché oggi, il 24 di luglio del 1923, veniva firmato il Trattato di Losanna. Io volevo
3: chiaramente,
1: cosa?
3: Lo ricordiamo, stiamo festeggiando.
1: Festeggiando, è un trattato importante, mette fine al confino, alla guerra Bulgaria-Grecia.
3: Un attimo che sto facendo una cosa, andando,
1: Una cosa?
3: Allora, strega comanta color rosa.
1: State giocando?
3: Papà. Sei sempre troppo lento, che perdi sempre, poi ti lamenti. Ma ho una certa età, non è che posso stare dietro.
1: Signor Gaetano?
3: E poi non vedo bene.
1: Sì, ma cosa stai facendo?
3: Stiamo giocando a strega comanda
1: con. Non esageri, che se ne va il creatore così.
3: No, non dire così. Pensate che do una grattata, perché questo è una sananga. Allo sanna si dice quando bordi sfortuna, meni la sananga.
1: Sananga maitreia.
3: Sì. Maria.
1: Maria,
3: vieni qua, vieni, che ti vogliono.
1: È la mamma.
3: Eccomi, basta, buongiorno.
1: Buongiorno, signora Maria.
3: Il rosso lo trovate, il rosso,
1: Ma non state giocando?
3: Stiamo giocando, stiamo festeggiando tutti in famiglia, perché oggi, il 24 di luglio, si festeggia più di 100 anni dalla firma del Trattato di Losanna, che abbiamo firmato noi.
1: Ma
3: di
1: chi ha firmato voi?
3: C'è la nostra firma, l'ha firmata mia mamma.
1: Sua mamma?
3: Mammina lo firmò.
1: Come si chiama sua mamma?
3: Mia mamma si chiama Giovanna D'Arco Assunta di Losanna.
1: E c'è?
3: E c'è, te la chiamo.
1: Ma come c'è?
3: Mammina! Mammina, vieni qua che ti vogliono ballare. Attimo che sto arrabbiando. Ecco, ma che faccio fatica che c'ho la scala. Ho appena fatto langa.
1: Mi sembra Maria Catena, non scivoli.
3: No, dica, un attimo che faccio un tiro di sigarette, un attimo.
1: Sì, prego. Quanti anni ha, signora?
3: 137.
1: E l'ha firmato lei il trattato?
3: Certo che l'ho firmato io. L'anno fa, adesso non me lo ricordo neanche, forse ho messo una X.
1: Perché l'avete firmato voi?
3: Per mettere pace alla Turchia con la Grecia.
1: Cosa c'entrate voi?
3: Noi siamo sempre in mezzo. Un attimo che faccio un altro tiro.
1: Signora, si calmino. Smettetela.
3: Un attimo, che poi devo tornare a giocare con mia figlia.
1: E sua figlia Maria Catena?
3: Certo.
1: Me la passi?
3: Maria, vieni qua. Che cos'è c'è, Gioffre? Non è che stiamo giocando. Gli addominali mi fanno male, ma fare quella vita, parlare al telefono a me.
1: Antonio,
4: mamma mia, che fatica, sembra veramente una casa Antonio. Anziani.
1: Una roba veloce. Sì. Quanti siete a casa?
4: Adesso fammi contare. Allora c'è Pini, ci sono io, c'è Gaetano, c'è Maria Catene, c'è Giovanna D'Arco Assunta di Losanna.
1: Sto male.
4: E poi devono arrivare altri, però.
1: E stasera c'è la festa?
4: Sì, c'è una festa stasera, abbiamo fatto il vulava. E tutte queste cose tipiche da mangiare.
1: Cosa ci mettete?
4: Sono stanca. Aspetta.
1: Cosa ci mettete dentro il culo?
4: Dipende, ci mettete una... Come si chiama? La... Aspetta, cosa ci mettiamo dentro la casa? Pina!
3: Fatti da parte, ancora dobbiamo riempirli.
1: Ah, dovete riempirli.
3: Certo, se mi dà una mano nonna.
1: Sì, nonna.
3: Nonna!
1: No, sta fumando, nonna! Non lasci...

0: ragazzi, anch'io come la persona di prima mi chiedo, sapete che c'è anche gente normale che vi ascolta, vero?
1: Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.

0: Vedi, se fossi stato furbo con questa canzone, andavi con uno sventolino e avresti concupito qualcuno.
1: Sì.
0: Non hai sfruttato l'occasione, perché questa era la canzone romantica adatta per ogni situazione.
1: Ho guardato, oggi c'è una situazione da venerdì, un pochino più riflessiva, un pochino più intima. È passata una famiglia perfetta e hai ragione, perché mancava solo di sventolino.
0: Vedi, vedi, vedi. No!
1: No!
0: Che,
1: no!
0: Che piacere vedere.
1: No, non farlo.
0: Vedere.
1: E chi è?
0: Sandy B che ci viene a trovare. Sandy, Sandy B, la cantante sia dei Corona che della Bush. Ciao Sandy, come stai?
2: Ciao Griso.
0: Ciao cara.
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Che bello vederti. Stai facendo un'altra canzone estiva come Sweet Dream, come This is the Rhythm of the Night.
2: No, ho smesso 20 anni fa.
0: No, che peccato.
2: Ora faccio le pulizie pagata ore a casa di chi mi chiama.
0: Ok, allora ti chiamiamo
2: su
0: per fare
2: franchi.
0: Povero.
2: Sai com'è
0: la vita,
2: il successo e fa anche Valeria Rossi dopo aver fatto
0: sapevo che era all'anagrafe Valeria Rossi
2: e ora è al casello in Italia di Melegnano.
0: Scusa. Senti Sandy B,
2: sì?
0: Ci canteresti la sigla di The Children of the Day?
2: Volentieri,
0: vai.
2: The Children of the Day, the Children of the Day.

Francia fermano una macchina alla polizia per un'infrazione, cercano di prendere il numero di targa, ma si accorgono che hanno la targa rotante.

0: vieni. Ah, beh, dillo, ho detto dillo. Che vieni. Dai, ho detto che devi venire. Vieni.
1: Dai, non fare così che poi le impaurisci.
2: Non ti faccio una cosa. Come ti chiami?
3: Francesca.
2: E tu?
3: Luise.
1: Allora. Mi sa che non parlano italiano e questo
2: sì,
1: mi fa molto piacere.
2: Italiano? Sì.
1: Ah no, pensavo di no, perché mi vuole mettere Luis, magari.
2: Dicevo che se venivate vi regalavo lo sventolino e lo regalo, ve lo regalo lo stesso. Ma ve lo regalo, non voglio niente, sarebbe sventolarsi. Grazie, grazie a voi. Lo vuoi anche tu?
3: No, uno per la mamma va bene.
2: Va bene, buon divertimento, Grazie. Siete riusciti a mettere in imbarazzo me.
1: Capita ogni tanto,
2: Ci sono anche questi ragazzi, questi muscolosi, dopo ci vado perché voglio farmi menare oggi. Allora.
1: Vado ora?
2: Ma
1: vai adesso, dai, vediamo adesso, che magari con lo sventolino, secondo me sventoli allora, all'aria insieme allo sventolino.
2: Ciao,
1: adesso,
2: ciao. Come ti chiami?
4: Allora, dipende.
2: Perché cambi no, questo è geniale. Tu allora, hai due nomi?
4: Ma no, è stomaco pieno o...
2: No, tu normalmente come ti chiami?
4: No, non posso dirlo, dai.
2: Dai, un nome!
1: Ma devo mettere in imbarazzo.
4: Fabiano e lui si ricorda.
1: Ciao Fabiano!
2: Ti ricordi di lui?
1: Faccio finta di ricordarmi, ma...
2: E tu invece neanche tu puoi dire.
4: No, io dico Simone.
1: Ah, è Toto!
2: Simone. Allora,
1: il
2: siccome...
1: Toto! L'anno scorso i Toto e aveva ragione. Allora, ti spiego la situazione.
2: Spiegala a tutti, siamo
1: allora,
2: in radio.
1: Lui ha sentito il nostro intervento in cui si parlava dei Toto. Io avevo detto un cantante invece di un altro.
2: E ci ha corretto.
1: E ci ha corretto e aveva ragione lui.
2: Ma vuoi vedere che adesso mi rotolo sulla ghiaia con lui? No, perché ho detto a Griso, dietro di noi ci sono due muscolosi, adesso oggi voglio farmi menare.
5: Molto bene.
2: No, ascolta, adesso noi stiamo regalando.
1: Tra l'altro lui a destra, alla tua destra, assomiglia a un lottatore dell'UFC. E quindi
2: devi stare molto attento. Chi è?
1: Ma allora, se lo guardo mi.
5: Peccato che non c'è la telecamera.
1: Infatti.
2: Lui è muscoloso, però, lui è uno di quelli.
1: Mi sembra la versione di Topuria, però più grande, capito? Che è
2: allora,
1: peggio.
2: Noi stiamo regalando lo scrotolino, lo sventolino. No, non volevo. Ma tu metti l'accento.
1: Tu l'hai detto.
2: Lo sventolino. Però io lo lascio, poi lo lascio anche al critico dei Toto, se mi fai vedere come si piega. Perché vogliamo sfatare il mito
1: sì, il menisco,
2: muscoli poco cioè... cervello. Vediamo com'è, vai, spiega.
4: Come spiega?
2: Spiega cosa stai facendo per ritirarlo in questa in questo foderino qui. Vai.
4: Allora, lo piego.
2: Occhio che lo stai rompendo,
4: Posso saltare, no. Quello diceva già non è così.
2: Sì, ci sei quasi,
4: Sì.
2: Sì. Allora vi spiego, lui con i muscoli l'ha forzato in un modo, l'ha piegato, ma lo ha rotto praticamente.
1: Ah, no, si è riaperto, ragazzi.
2: Però vedi, è così. Però comunque io glielo lascio lo stesso, non per altro, ma per paura.
1: Bravo.
2: Adesso ne do uno, anche lui che non ha voluto dire il nome, non capisco perché. Il mio nome lo sanno tutti, sono rovinato ovunque.
1: Ma evidentemente è un incognito, non deve far sapere la controparte che è qui a brindare.
2: Ah, dici che è fidanzato?
1: Ragazzi.
2: No, ti do anche a te lo schigliolino. Tu,
1: anzi, spegniamo le telecamere perché c'è Fabiano, così dice di chiamarsi, che non vuole farsi vedere.
2: Adesso ti faccio vedere come si piega.
1: No, adesso ci devi far vedere.
2: No,
1: è la
2: cumbia,
1: questa è una salsa.
2: È una salsa, amico, che sta parlando. Qui
1: fa vedere come, si balla.
2: Uno, due, strisca, tawicca, misca, nira.
1: È sul dos, sul tres.

0: Allora, volevo
1: finito di broccolare tu?
0: Volevo dire due cose. Vorrei essere muscoloso, è un pensiero che ho. E la seconda cosa, volevo dirla sulla matita infinita che abbiamo per tanto tempo regalato. Chi l'ha ricevuta, tenga presente che la matita infinita finisce. Quando finisce, non è per sempre. Cioè, non puoi più te.
1: Ma non è vero, non finisce, non
0: finisce,
1: è vero, perché è fatta di
0: così.
1: Ma non è vero.
0: Ti giuro, finisce per sempre.
1: Tu hai preso come sempre la sola. Perché,
0: No, vi assicuro, servirebbe il temperino infinito, ma noi non l'abbiamo dato. No. La rubrica e la notizia che andiamo a commentare è quando ti sfugge di mano la situazione perché hai un colpo di sfortuna durante il chichiglio. Ma
1: no,
0: è sfortuna nera.
1: Quella nera.
0: È proprio che
1: quando
0: tu dici,
1: non deve capitare.
0: Vabbè, ma dai.
1: Secondo me ho un'idea.
0: Come potrebbe essere?
1: Potrebbe essere: stai chichigliando, stai chichigliando, ma non con lui.
0: Esatto. Sì.
1: Sei con l'altro.
0: Sì.
1: Ne hai già contate sei.
0: Mamma mia.
1: Ma sul più bello della settima.
0: No, no.
1: Ti si spezza la schiena. Si spezza la schiena.
0: Questo sai, posso anche.
1: Ti si blocca la schiena.
0: Vabbè, ma la schiena bloccata no.
1: Chiamami un dottore.
0: Mamma mia, e non puoi nemmeno chiamarlo. No, allora, attenzione. La situazione è peggio.
1: Ah, peggio. Cioè, neanche.
0: Lui,
1: una roba fisica, no?
0: No.
1: Ah, legale?
0: Peggio. È una roba di questa era.
1: Ah, sentiamo.
0: Lui a un certo punto è da solo e lei gli ha detto: esco con un'amica.
1: Lei, ok.
0: Lei.
1: Ed è uscita.
0: Ed è uscita.
1: Perfetto.
0: Lui a un certo punto vede una sua amica su Instagram fare una diretta. Sai che si usa adesso?
1: Guarda, siamo qua,
0: siamo tutti vaccinati. Oh, ma che belli, Criso e Cioffi, adesso quasi quasi li bacio. È questa roba qua.
1: Okay.
0: Lui vede questa ragazza che è una sua amica e si connette. E improvvisamente sullo sfondo vede Camilla, che è la sua fidanzata, dietro con un ragazzo che si sta baciando.
1: No!
2: This has got to be a special tribute to the houses of Newell, La Beja, an extravaganza.

0: Io non aggiungerei altro, anche perché la situazione per questa ragazza non è che sia finita benissimo, devo dire, no.
1: Invece io ci tengo, perché non voglio che poi mi dicano che dico le informazioni frammentate. Lui si connette alla diretta dell'amica, poi guarda nello
0: stiamo
1: sfondo.
0: Parlando di un tradimento, sì,
1: Camilla,
0: andato male.
1: Camilla cosa ha fatto? Ha detto esco.
2: Anche il nome, dici.
1: Sì, Camilla, lui si chiama Camilla. Lui si è connesso alla diretta di un'amica,
0: sì,
1: e sullo sfondo ha visto Camilla con un altro.
0: Ok, questo lo sapevo.
1: Cosa manca? Sì, manca che lui dice non un bacio o un abbraccio così.
0: No, no.
1: Un bacio lungo,
0: sì, di quelli
1: passionale, e lui è rimasto a fissare lo schermo per alcuni minuti.
0: E poi cosa ha fatto?
2: È stato male.
0: E poi ha messo like.
2: Ha messo...

0: Posso dirti, ero innamorato perso, me lo ricordo ancora, di Marilena.
1: Sì?
0: Lo dico al mondo.
1: Quando usciva questa canzone di Daniele
0: anni.
1: Oldani, bellissima.
0: Non è Daniele Oldani.
1: Non è lui?
0: No, non è Daniele Oldani.
1: Chi è?
0: No, sono i 49ers.
1: 49ers, bellissima.
2: Sì. Stasera.
1: Stasera
0: alla TV. Faranno vedere il meglio. Cioè io metterei la televisione in giardino, lo avessi, per sentirmi.
1: Ti capisco.
0: Guarda la televisione così al fresco.
1: Così.
0: Col venticello.
1: Così.
0: Con le zanzare.
2: Ragazzo, fidati di me.
1: Sono io a decidere che cosa guarderete questa sera. È un film del 2008. 104 minuti.
0: Oh, bello.
1: È un film con.
0: Quante ore sono 104 minuti?
1: Sono un'ora e mezza, un'ora e 40.
0: Un'ora e 44. Se 90 minuti, un'ora e mezza, 104 minuti.
1: 60 è
0: un'ora e 44.
1: L'unica volta che ho ragione. Un'ora e 44. Con un cast incredibile. C'è Giuda Picchi.
0: Ah, beh, grande Giuda Picchi.
1: James Ranocchio.
0: Sì. L'hanno preso solo per fare.
1: Tutto il film. Danny Rauseo, Jonathan Tedesco e Danny Calummi.
0: Danny Calummi, che è parente di Danny Rauseo.
1: Per invitarvi a vedere il film vi faccio sentire il trailer.
3: Grande invito. C'è che storia.
1: Ma veramente, oh.
3: Sono guardato che storia. Il lago è increspato un po'.
1: Ma veramente?
3: Ma un pesce, che storia.
1: Ma non è un pesce.
3: Non lo inseguo perché non ce la faccio.
1: Ma non è un pesce, stupido.
3: Perché stai sbadigliando?
1: Non so cosa mi ha dato prima Luca Rudboy.
3: Non c'entra Luca Rudboy.
1: E chi era?
3: Non lo so, gli assomigliamo.
1: Ma io lo consiglio. Guarda qua questa roba che bella. E adesso?
3: E raccolgo i sassi nel fiume. Tu fai altro, va bene.
1: Gli strafumati. Questa sera RSI La 1 alle 22:50.

0: Dopo di noi arriverà anche il disc jockey per intrattenere il pubblico che anche questa sera sarà numeroso qui a Lugano Marittima in occasione del venerdì sera. Giovedì sera, sapete, sono anche insieme al sabato i giorni principali della settimana dove sì, la gente va a divertirsi, a ballare della buona musica, anche house.
1: E allora io ricordo che settimana prossima è l'ultima settimana che il Club dei Cialtroni sarà il Ciringhito di Lugano Marittima, per cui venite a trovarci.

0: Svizzera. E buonasera, sono le 19:01. Le previsioni del tempo per domani sabato, come sarà il tempo in tutto il paese? Inizialmente in prevalenza soleggiato, nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporale, minime saranno comprese tra 12 gradi al nord e 17 al sud, massime sui 29 gradi. E in Ticino ci sono ancora code o forti rallentamenti da Ascona verso Brissago, sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. Poi sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Vediamo anche la situazione al San Gottardo. Sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino, con ritardi di circa 50 minuti. Al portale sud le colonne sono di 4 km e le attese di circa 40 minuti a partire da Quinto. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: Anche l'UDC chiede le dimissioni di Claudio Zali. Nel pomeriggio è arrivata la prima presa di posizione del partito dall'inizio di questa bufera che ha investito il consigliere di Stato leghista. Lega, che ha rilasciato una nuova nota in cui si dice che ci sarà un confronto martedì tra il vertice del partito e Zali, e solo allora ci saranno semmai decisioni e dichiarazioni. Nuovi dazi commerciali statunitensi da questa mattina sulle merci importate da una sessantina di paesi, inclusa la Svizzera, che si vede ora imporre un dazio del 12,5%. Le nuove tariffe sostituiscono quelle temporanee al 10%, introdotte dopo che la Corte Suprema aveva annullato quelle imposte in febbraio dal presidente Trump. Negli ambienti economici, anche quelli ticinesi, la notizia non giunge in attesa, ma resta la preoccupazione per quello che potrebbe ancora arrivare. E infine l'Europa meridionale è stretta nella morsa degli incendi. La Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per i roghi che imperversano a ovest di Madrid, nella provincia di Avila. Gli sfollati sono quasi 20.000. Nel sud-est della Francia, nella zona di Bordeaux, sono bruciati 100 km quadrati di terreno, l'equivalente della superficie di Parigi. Solo dalla penisola turistica di Cap Ferret sono state evacuate 40.000 persone, anche via mare. È stato attivato il meccanismo europeo di protezione civile.
1: Rete 3 Sport.
2: Pogacar ancor più nella leggenda. Buonasera da Patrick Locatelli. Il Tour de France è stato teatro di un'altra impresa maiuscola e titanica di Tadej Pogacar, che ha vinto sull'Alpe d'Huez dopo aver cannibalizzato uno dopo l'altro i corridori interpostisi tra lui e il traguardo, partendo con un ritardo rispetto al trio Carapaz, Martinez e Kuss di oltre 3 minuti. Non solo, lo sloveno ha anche sbriciolato il record di Marco Pantani, che nel 1995 percorse i 13,8 km e i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez in 36 minuti e 50. Pogacar l'ha fatto in 35 e 26 e ha rimpolpato il suo vantaggio nella generale su Evenepoel a 7 minuti e 11 quando manca una sola frazione. Il calcio, due ufficialità oggi per altrettante panchine nazionali, lo si sapeva da tempo, ma ora Jürgen Klopp è a tutti gli effetti selezionatore della Germania, e poi è Mark van Bommel, l'ex nazionale olandese, che ha ereditato la panchina del Belgio da Rudy Garcia. L'Italia dovrebbe invece aver scelto Andrea Pirlo. Questa sera, intanto, in attesa dell'inizio della Super League, domani comincia la nuova stagione di Challenge League per la prima volta da 5 anni a questa parte, senza squadre ticinesi. 5 svizzero-tedesche e 5 romande. Stade Lausanne, Stade Nionnais, Rapperswil contro Ville, Neuchâtel Xamax contro il neopromosso Criens, Étoile Carouge Arau e Dulcis in fondo. Quello che dovrebbe essere il big match della giornata, la retrocessa Winterthur contro Univerdon, che ambisce a tornare in Super League. Queste le partite. La pallacanestro per chiudere. Il 41enne LeBron James ha deciso continuerà la sua carriera in NBA indossando per le prossime 2 stagioni a 8 milioni l'una la maglia dei Philadelphia 76ers.
1: Le fatine dei dischi presentano Alfa Generation.

0: Your slave, I wanna be your master.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade.
2: Every Saturday.
1: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Ogni settimana nell'orbita della Mix Parade transitano le canzoni che hanno frequentato il firmamento delle charts mondiali. Oggi l'apertura è affidata a Bob Sinclair, classe 69, uno dei produttori e DJ più conosciuti, generatore di energia e spensieratezze in tutti i dance floor del mondo. Nel 2005 conquista le classifiche con Love Generation, con la parte vocale eseguita da Gary Pine, ex frontman della storica band giamaicana dei The Wailers di Bob Marley. From Jamaica to-

I and I to everyone.

In Mix Parade anche Monica Stucchi, milanese, classe 1963. Negli anni 80 si fa conoscere con il nome di Valerie Dore, uno dei tipici progetti italo-disco dell'epoca firmato dai produttori Pino e Lino Nicolosi, fondatori dei 900. La curiosità di queste performance era che la cantante si esibiva in playback con look eccentrici, mentre la voce era prestata dalle vocaliste Dora Carofiglio e Rossana Nicolosi dei 900. Il prossimo è stato uno dei tormentoni italiani dell'estate 2022, firmato da Tananai, Fedez e Mara Sattei sotto la produzione di Davide Simonetta, che si è ispirato ai twist anni 60 con una parte in rap. E poi

In mix parade anche Baptiste Lalieux, cantautore belga, salito alla ribalta con questo duetto con il collega inglese Charlie Winston, dal piacevole effetto folk pop con l'intreccio linguistico French English. I prossimi minuti li affidiamo ai produttori francesi Florent Huguel e il duo Sulto, specializzati in sonorità Afro House, che hanno dato nuova vita all'iconico brano dell'82, Bam Bam di Sister Nancy, una delle prime e influenti DJ femminili della scena reggae e dancehall.

La notizia è che dopo anni lontano dalla scena musicale, Luca Di Risio a inizio luglio ha pubblicato un nuovo singolo, ancora tutto da scoprire. Nel frattempo salto a ritroso nel 2004, quando con questa super hit il cantautore abruzzese raggiunse le vette delle classifiche italiane e il titolo di rivelazione dell'anno grazie a Calma e Sangue Freddo. Le imprese ai mondiali di calcio dei vichinghi norvegesi sono state una piacevole sorpresa, ma anche nel campo musicale ci sono stati dei campioni nordici in grado di dominare la scena con oltre 100 milioni di dischi venduti. In Mixfarade scendono in campo gli A-ha.

Stupid Song è stato pubblicato lo scorso 12 giugno in concomitanza all'uscita del terzo album di Olivia Rodrigo, già definita la nuova principessa del pop rock intimo e autobiografico che cattura le fragilità generazionali. In Mix Parade anche Bruce Springsteen, che reduce da un lungo periodo di isolamento personale, nel marzo del 92 compie un gesto senza precedenti nella storia del rock moderno, pubblicando due album nello stesso giorno, Human Touch e Lucky Town. Senza più la leggendaria E Street Band, il boss si circonda di validi musicisti senza però riuscire a ricreare la magia del passato. Better Days è stato scelto come singolo apripista.

0: Musica, pazza musica.
1: Nell'estate 2023 due super artisti italiani hanno unito le forze per assemblare un sound di qualità. La voce di Marco Mengoni e la sensualità di Elodie. Il prossimo è per la band scozzese.

Dopo una parentesi dedicata al cinema, Ariana Grande torna alla musica ufficializzando l'uscita del suo 8° album, prevista a fine luglio, accompagnata da un tour estivo. Nel nuovo capitolo discografico l'artista è coinvolta anche nel ruolo di executive producer e coautrice insieme a Ilia e Max Martin, produttori e compositori di fama mondiale. Quando due protagonisti della black music come Usher, the King del rhythm blues degli anni 2000, e Alicia Keys, la Queen del soul, si incontrano, il risultato non può che essere un brano leggendario come My Boo.

Ossessione, presentata al Festival di Sanremo 2026, è stata il trampolino di lancio per Gennaro Amatore, che oggi tutti conoscono come Samurai J. L'abbiamo ascoltato e ballato con i suoi ritmi latini, estivi e spensierati. L'ultimo di oggi è per i Bee Gees, che, sfumato l'effetto febbre del sabato sera, hanno vissuto un lungo periodo relegati come autori per altri artisti di successo. Nel 1987 tornano sulla scena con un nuovo album e questo singolo, che dimostra la loro versatilità, tanto da essere la prima band ad arrivare al primo posto della UK Charts in 3 decenni diversi, negli anni 60, 70 e 80. La Mix Parade termina qui. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Ti è mai capitato di piangere dal ridere? Cioè, ma proprio piangere, quando ridi di gusto, che piangi, hai male.
1: Che bello, solitamente capita poi nelle situazioni in cui non potresti o non dovresti ridere in quel modo.
0: Dove eravamo? In chiesa, funerale. In scuola media, non mi ricordo che anno. E io mi ero messo, ovviamente come fanno i bambini a quell'età, di fronte al mio migliore amico dell'epoca. A un certo punto vedo che solleva la sua gamba sinistra con fare circospetto. Quella roba lì che dovete fare quando dovete fare un po' di arietta, sì, perché avete la pancia piena. Solo che lui cosa fa? In quel momento si accorge che io mi sto accorgendo di quello che lui sta facendo, si mette a ridere e ridendo gli esce la...
1: Oh no!
0: Ma impazziamo letteralmente, una delle risate più belle che ricordo ancora oggi della mia vita in assoluto. Felicità! Guardatevi nello specchietto retrovisore dell'auto, sorridete senza gli occhi, poi alzate adesso le sopracciglia, smettete di sorridere, questa è la vostra faccia da modello.

come on, come on. Do it, do it, keep on going.

0: Il radiogiornale.
1: Anche l'UDC chiede le dimissioni di Zali. La Lega lo incontrerà martedì con Gobbi. L'assemblea del movimento resta convocata per venerdì. La Svizzera non fa abbastanza per contrastare il lavoro forzato. Imposto dagli Stati Uniti un supplemento di dazi del 2,5%. Cresce l'allerta incendi in Francia e Spagna. Parigi ha mobilitato l'esercito e Madrid ha decretato l'emergenza nazionale. In studio Maria Armanda Trezzini. Sul caso Zali ieri pomeriggio per la prima volta si è espressa l'UDC. Sulla lista con la Lega 3 anni fa erano stati rieletti 2 consiglieri di Stato del Movimento di Via Monteboglia. Finora nessuno ha rilasciato interviste. Il punto con Luca Berti.
2: Da un lato la Lega che comunica semplicemente di aver convocato i suoi 2 consiglieri di Stato martedì prossimo. Fino ad allora, fino a quando il coordinatore Daniele Piccaluga e il vice coordinatore Alessandro Mazzoleni non avranno parlato in presenza con Zali, non ci saranno altre dichiarazioni. Perché martedì? Perché Zali questa settimana era in vacanza all'estero e dunque martedì sarebbe il primo termine utile per vedersi. Sui contenuti dell'incontro si può solo speculare. Di certo venerdì è in programma l'assemblea leghista e allora se fino a 3 giorni fa si trattava di ratificare la ricandidatura di Zali e Gobbi, ora le coordinate potrebbero cambiare radicalmente o per passi indietro o per richieste dell'assemblea. L'UDC invece chiede le immediate dimissioni di Zali, d'altronde con lui non erano mai intercorsi buoni rapporti ed il fatto che si ricandidasse aveva spinto i democentristi a far saltare la storica collaborazione elettorale. L'UDC ha ribadito che da tempo criticava la, citiamo, inadeguatezza politica di Zali. Nel comunicato non sono comunque mancate le critiche anche al governo che, sollevando il consigliere di Stato leghista dalla responsabilità politica di giustizia e polizia, ha fatto, citiamo, il minimo indispensabile, dimostrando mancanza di visione e coraggio, e non si sarebbe confrontato con la domanda di fondo, ovvero se il presidente del Consiglio di Stato sia ancora in grado di fare il suo lavoro.
1: Gli Stati Uniti hanno inserito la Svizzera fra i paesi senza leggi mirate contro il lavoro forzato e imposto dazi supplementari del 2,5%. Berna, che respinge le accuse, nota che almeno per ora viene rispettato l'accordo di novembre. Alessio Veronelli.
3: Prendiamo atto di questo 12,5%. Così facendo gli Stati Uniti rispettano la dichiarazione di intenti, dichiarazione, ricordo, voluta per stabilizzare le relazioni commerciali fra i due paesi, ma giuridicamente non vincolante, e dichiarazione in base alla quale gli Stati Uniti riducevano al 15% i dazi aggiuntivi applicati alle esportazioni provenienti dalla Svizzera. Resta però, e questo ce lo ha confermato anche la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, rispondendo a una nostra sollecitazione, resta un no deciso alle accuse di lavoro forzato, accuse che, come detto, ci fanno salire, come altri paesi, di un 2,5% di aliquota dal 10 al 12,5%, aumento che si basa sull'articolo 301 della legge statunitense sul commercio. Svizzera, precisano alla SECO, che è per il momento a livello dazi di concorrenti diretti come Corea del Sud e Giappone, ma sfavorita rispetto ai paesi dell'UE, a Canada, Messico, Regno Unito e Taiwan, colpiti con il 10, poi però ci sono delle eccezioni per vari prodotti. Da parte governativa questo per ora è tutto, si sottolinea comunque la mancanza di un accordo legalmente vincolante e il fatto che ci si sta lavorando.
1: La notizia del nuovo limite non è giunta in attesa negli ambienti economici. Gli sforzi negoziali hanno permesso di evitare il peggio. Romina Lara ha raccolto le considerazioni del direttore della Camera di Commercio ticinese, Luca Albertoni.
4: Questo limite non ci ha sorpreso particolarmente perché era un po' atteso, tutto sommato non è andata troppo male. Gli sforzi negoziali della Svizzera di questi mesi hanno portato a trattare la Svizzera non troppo male, che è già un progresso in una situazione comunque abbastanza surreale, perché se pensiamo alle motivazioni alla base di questi dazi sono francamente inaccettabili, purtroppo questa è la situazione attuale. Il limite previsto per la Svizzera non è diverso da quello previsto per altri paesi, addirittura migliore in determinati determinati casi, per cui per noi era importante anche che non ci fossero differenze particolari con l'Unione Europea, mi sembra che questo sia il caso, quindi sarebbe sbagliato dire che siamo soddisfatti, però diciamo che si è evitato il peggio per il momento.
1: In Ticino sono state accolte di principio positivamente le regole sulla pulizia anche delle urine dei cani che entreranno in vigore da metà agosto a Chiasso. Umberto Gatti ha interpellato sulla novità i responsabili dei principali comuni del cantone.
0: Partirei da Bellinzona, dove il problema non è in realtà molto sentito. Il municipale Mauro Minotti, responsabile del Dicastero Sicurezza e Servizi Industriali, ci ha confermato che non sono segnalati particolari problemi nel centro città. Secondo lui, Bellinzona ha il vantaggio di avere un grande parco naturale lungo il fiume Ticino. Inoltre è stato ricordato che la città ha anche un dog park ben frequentato. La problematica invece tocca molto la città di Locarno, dove sono diverse le segnalazioni di problemi e non è escluso che possano essere adottati provvedimenti simili a quelli di Chiasso. Sentiamo la municipale Elena Zaccheo.
5: La strada più efficace è mettere insieme più strumenti: sensibilizzazione, cartelli con messaggi positivi, la possibilità di risciacquare con l'acqua, quindi fontanelle dove riempire la borraccia o la bottiglietta. E prima di modificare un'ordinanza preferirei sperimentare un progetto pilota e verificare se il buon senso può già dare dei risultati.
0: Anche a Lugano ci sono diversi problemi e segnalazioni. La municipale Karin Valenzano ci ha detto che purtroppo in città il tema principale resta ancora quello degli escrementi, che non vengono raccolti con gli appositi sacchetti. Sono ancora troppi i proprietari che non hanno rispetto. In generale possiamo dunque dire che il tema è sentito in tutto il cantone, cambiano però gli approcci. Non ci resta dunque che attendere per vedere se quello di Chiasso sarà un caso isolato o se farà scuola anche nei prossimi mesi.
1: È stato destituito il procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'Aia, Karim Khan, accusato di molestie sessuali. La sua rimozione è stata decisa da 82 Stati membri su 125, ben oltre la maggioranza assoluta di 63. I legali del magistrato, che respinge ogni addebito e contesterà la decisione, avevano attirato l'attenzione sul rischio di compromettere l'indipendenza della carica. Era noto per avere spiccato i mandati di arresto per crimini di guerra contro Putin e Netanyahu. Tel Aviv ha immediatamente chiesto di ritirare l'incriminazione del suo premier. Ha reagito anche Washington. Il segretario di Stato Marco Rubio ha definito i giudici lunatici e ribadito che Trump intende smantellare pezzo per pezzo l'istituzione. In Francia e Spagna sono state sfollate oltre 200.000 persone per gli incendi. Residenti e turisti sono fuggiti anche in barca dalla penisola di Cap Ferret davanti alla costa atlantica a ovest di Bordeaux e restano fuori controllo le fiamme vicino a Madrid. Il presidente Macron ha chiesto all'esercito di mandare rinforzi per contribuire alla lotta contro i roghi alimentati dai nuovi forti venti. Le autorità iberiche hanno decretato l'emergenza nazionale. Entrambi i paesi hanno chiesto l'aiuto europeo. Nella Repubblica d'Irlanda, vicino al confine con l'Irlanda del Nord, è stata intercettata un'auto con una bomba ad alto potenziale. Secondo la polizia di Dublino, che ha arrestato due persone, l'ordigno era stato preparato per un attentato. Gli inquirenti indagano su un gruppo dissidente repubblicano. Una minoranza di individui, definiti radicalizzati, continua a compiere attacchi nonostante l'accordo di pace del Venerdì Santo siglato nel 1990.

0: concessionario dei trasporti ai media statali pochi giorni dopo che gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, avevano annunciato un blocco marittimo contro Riyadh. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
1: Ben ritrovati, Tadej Pogačar ha posto una serissima ipoteca sulla vittoria finale alla Tour de France, che per lo sloveno sarebbe la quinta in carriera. Ieri, oltre alla vittoria di tappa, arrivata al termine di una clamorosa rimonta, poiché ha tardato di 3 minuti dal trio di testa, ha strappato il record a Pantani, che resisteva dal 1995 per il cronometro più basso nella scalata alla leggendaria Alpe d'Huez. 35 minuti e 26 secondi e 21 tornanti sono stati portati a termine con questo tempo. Oggi a penultima frazione, stesso traguardo, sempre Alpe d'Huez, ma partenza dalle Bourg-d'Oisans. E oggi parte la Superliga di calcio, sono 3 le partite in programma, 2 alle 18, Servette, Basilea e Losanna Grasshopper, alle 20:30 i campioni in carica del Thun rendono visita alla Lucerna, il Lugano giocherà domenica alle 16:30 alla AIL Arena contro il Vaduz. Ieri intanto ha già debuttato la Challenge League per la prima volta da 5 anni senza ticinesi e si è subito segnato tanto. Il retrocesso Winterthur è stato bloccato sul 2-2 da un'altra pretendente alla promozione a Yverdon. La Rau, che ha perso il secondo spareggio consecutivo, è partito male, uscendo con le ossa rotte dal campo dell'Étoile Carouge, vittorioso 3-0. Fuochi d'artificio nel derby sangallese, 5-4 del Ville a Rapperswil. Poi hanno completato la prima giornata il 2-0 dello Stade Lausanne sullo Stade Lyonnais e la neopromossa Kriens battuta 3-2 a Neuchâtel. Georgios Kuzias non è più un giocatore del Lugano, salutato già allo spogliatoio prima della partita di Conference, l'attaccante greco firmato con i portoghesi del Famalicão. Manca solo l'ufficialità invece, poi Andrea Pirlo sarà il CT dell'Italia per i prossimi 4 anni. Infine la Formula 1, alle 16 si tengono le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.
0: E siamo alle previsioni del tempo, che oggi, sabato 25 luglio, sarà dapprima ancora soleggiato in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito in serata da rovesci e temporali. Minime a sud 17 gradi, a nord 12, massime ovunque attorno ai 29 gradi. E con questo da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.